Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Domenica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chi

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Inc-

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: No.

0: quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito. E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: morale. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
3: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.
1: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Previsioni meteorologiche. 8 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, con minime gradevoli e massime in lieve aumento, con valori fino a 31 inquiquin, 30 eum, ma con bassi tassi di umidità nelle ore centrali, venti deboli occidentali, affidabilità alta.
1: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Martedì, lodi mattutine.

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.

0: infondi in noi il tuo spirito e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
0: Fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della Tua Chiesa e illumina con il Tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della Tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
2: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.
3: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Ogni mercoledì alle 18:30 su Radio.

0: ragazza che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono e Daniele Caruso in regia. Siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con l'Iran, lo ha dichiarato il presidente americano Trump nella notte italiana parlando con i giornalisti al termine della finale di NBA. Trump ha detto che tra 1 o 2 giorni avremo un'idea più chiara. Intanto ha sentito nuovamente Netanyahu dicendo di smettere di attaccare, ribadendo: io ho detto che rischi di restare da solo contro l'Iran. Poco dopo sia Pasdarana che il premier israeliano hanno annunciato la sospensione delle ostilità, ma la tensione resta altissima nel sud del Libano. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia, nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il leader dell'ultradestra ha risposto: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte. Spagna, standing ovation, tantissimi cori al Santiago Bernabéu per l'ultimo appuntamento pubblico di Papa Leone a Madrid. Oggi raggiungerà Barcellona. Tutto ci racconta il nostro Paolo Fucili.
1: Una rosa d'oro è l'omaggio del Papa all'Almudena, cara alla devozione dei madrileni. L'ha portata stasera Leone in persona nella cattedrale della città a lei intitolata. La storia racconta che l'Almudena fu murata al tempo dell'invasione dei Mori e poi per miracolo ritrovata secoli dopo. Storia che a Leone ispira un monito contro i muri che anziché proteggere dividono, allontanano e a volte anziché abbatterli preferiamo puntellarli o persino ignorarli. La scena si sposta poi in uno stadio leggenda del calcio. Atmosfera di festa nella casa del Real Madrid, il Santiago Bernabéu, prestato per l'occasione al Papa per incontrare l'arcidiocesi della capitale spagnola. L'umanità è bombardata di immagini e di parole, ma affamata di giustizia e assetata di verità, dice Leone. È l'amore, la lingua che fa sentire tutti a casa. C'è un fatto evidente che ci dà fiducia. Si può tornare alla fede o anche conoscerla per la prima volta in età adulta. Forse Dio è già presente dove ancora non l'abbiamo cercato.
0: Nuovi raid russi sull'Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti a Kharkiv. Ha battuto invece dalla NATO un drone sulla Lettonia, mentre l'Ucraina continua a mettere a segno punti e obiettivi contro infrastrutture energetiche russe. Pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centro-sinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario, Cade Sassis lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per MPS che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, anche oggi insieme fino alle 10 per tenervi compagnia informandovi, speriamo appunto in modo piacevole. Vi ricordo che ci potete ascoltare, ma anche riascoltare con l'app Play 2000, pagine dei quotidiani, perché sempre da qui che cominciamo, che sono dedicati soprattutto a due temi. Uno, quello che riguarda il fronte internazionale Israele e Iran, con alcuni sviluppi, ma più che sviluppi sono dichiarazioni arrivate nella notte, dunque, che non troviamo sui giornali, e l'altro invece quello che ormai come titolo e formula giornalistica viene restituito come il risico bancario. Cercheremo di capire questa mattina di che cosa stiamo parlando e perché è così importante. Però cominciamo a sfogliare i nostri quotidiani da Avvenire, che guarda e segue il viaggio di Papa in Spagna. Oggi l'ultima giornata a Madrid, l'ultimo risveglio madrileno, perché poi già in mattinata si muoverà alla volta di Barcellona. Io vi ricordo che potete seguire passo passo il viaggio di Papa Leone in Spagna seguendo TV 2000. Avvenire titola questa mattina: tutti i diritti di tutti, nuovi bagni di folla per il pontefice che oggi arriva a Barcellona all'incontro ieri con le vittime di abusi, e poi appunto il bagno di folla e veramente un'acclamazione trionfale allo stadio Bernabéu prestato al Papa nell'incontro con la comunità cattolica. La vita, la famiglia, l'educazione, la pace, il dramma migratorio, la libertà religiosa. Leone XIV di fronte al Parlamento spagnolo ricorda i cardini per una società giusta. Sì, perché ieri c'è stato anche l'intervento, prima volta nella storia, di un pontefice davanti alla Cortes, al Parlamento spagnolo. E qua c'è proprio una fotografia che immortala questo passaggio storico. Nelle pagine interne poi si va ai passaggi più intensi dei discorsi, anche le fotografie che illustrano, per esempio l'arrivo a un Bernabéu che veramente dire gremito è dire poco, ha fatto impressione, fanno impressione queste belle immagini. Infatti il Papa si è anche, diciamo così, lasciato andare ad una espressione simpatica calcistica, ha detto la Chiesa ha fatto gol, proprio perché era incredibile l'ovazione che si è levata da questo stadio gremitissimo. L'abbiamo detto, la visita del Papa in Spagna non è stata salutata e attesa soltanto dai fedeli. La Spagna sicuramente è paese cattolico per eccellenza, possiamo dire, no? La cattolica Spagna, così è stata definita nei secoli, ma è un paese che sicuramente ha vissuto anche delle contraddizioni, una secolarizzazione anche drammatica per alcuni aspetti, quindi il rapporto Chiesa-Stato è sicuramente molto molto sentito e molto molto avvertito. Però è evidente, lo spiegano i numeri che fin dall'inizio hanno accolto il Papa, si possono spiegare soltanto se oltre ai tanti fedeli viene inclusa anche una parte, chissà, forse di cattolici di nascita, nel senso che sono stati battezzati ma che poi non hanno un percorso e una vita da praticanti, perché sono veramente numeri impressionanti, oltre ai tanti laici, laicissimi, che hanno dimostrato apprezzamento e attenzione per il Papa in questi giorni. Ci ricorda l'Avvenire, ieri pomeriggio il pontefice ha visto un gruppo di 6 persone che hanno subito violenze da parte del clero, e poi, rivolgendosi ai vescovi iberici, la richiesta di impegnarsi nella prevenzione e nel garantire percorsi di giustizia. Poi ci ricorda Avvenire che oggi Leone lascia Madrid per Barcellona, l'ultimo appuntamento quello nella capitale spagnola, e questa mattina intorno alle 10:20 l'incontro con i volontari nel padiglione 3 dell'IFEMA, e poi appunto alle 11:10 all'aeroporto internazionale la partenza per la metropoli catalana, dove l'arrivo è previsto per le 12:25. La prima giornata del pontefice a Barcellona sarà l'insegna della preghiera, infatti prima alle 13 la recita dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce e Sant'Eulalia, e quindi alle 20 la veglia di preghiera anche qua allo stadio olimpico Ius Companis, questo dalla 2001 è il nome dell'impianto che forse molti di voi ricordano come Stadio Olimpico di Montjuïc, e poi domani la visita alle carce, ai carcerati, quindi giornate, l'abbiamo detto, molto molto intense quelle del Papa. Continuate a seguire il viaggio di Papa Leone collegandovi e seguendo, sintonizzandovi, ecco, forse questo è il termine più giusto, con TV 2000. Corriere della Sera, tutti i quotidiani, nelle pagine interne o con richiamo in prima pagina guardano il viaggio del Papa, però qua le aperture si fanno diverse. Corriere della Sera, Israele, Iran, stop ai raid. Il leader dello Stato ebraico dice c'è il diritto all'autodifesa, l'ho detto nella cordiali telefonate con Trump. Mi fa sorridere perché io credo che ci sia dell'ironia da parte di Netanyahu, visto che tutti riportano delle telefonate che di cordiale hanno veramente poco, anche rispetto, diciamo così, alle forme più attente a un protocollo che in qualche modo voglia edulcorare anche i toni a volte più accese, perché insomma quello che viene riportato, che corrisponde allo stile trampiano, lascia poco spazio alla cordialità. Comunque ci sta che Netanyahu gli abbia detto abbiamo pieno diritto all'autodifesa, anche perché è evidente che Netanyahu non si sente finora imbrigliato in qualche modo con le mani legate rispetto alle indicazioni che arrivano da Washington. Poi vedremo se veramente si è giunti a più miti consigli, perché anche Trump, e questo non lo ritroviamo sui quotidiani perché è della notte italiana, ha fatto sapere di aver avuto un'altra telefonata con Netanyahu e di avergli detto chiaramente guarda che rischi di rimanere solo, e ha aggiunto proprio poco fa al termine dell'NBA che siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con l'Iran, da un punto di vista del nucleare assolutamente migliore di quello raggiunto da Obama, e che tra uno o due giorni avremmo un'idea migliore rispetto a questi negoziati. Quindi di nuovo si dice entro il fine settimana. C'è un perfidissimo pezzo d'apertura, la pagina online della CNN, dico perfido perché hanno contato dal 7 aprile tutte le volte che Trump ha parlato di un accordo ormai a portata di mano, no? Quindi di un accordo imminente, 37 volte. Ora non sappiamo se questa è la 37esima o la 38esima, non ho colto come va segnalato quest'ultimo, però per dire che si fa fatica ormai a dare affidabilità agli annunci quantomeno di Trump. Nel Corriere della Sera, sul Corriere della Sera, nelle pagine interne c'è un'intervista interessante ad Aliva S, che è il direttore progetto Iran del Crisis Group, l'organizzazione no profit impegnata alle politiche di prevenzione o di risoluzione dei conflitti armati, e dice in Iran la teocrazia ha cambiato strategia e adesso sta disorientando gli americani. Negli ultimi due mesi gli iraniani hanno insistito molto sul collegamento tra tutti i fronti di questa guerra, con riferimento al Libano, con i raid hanno messo in pratica ciò che finora avevano sostenuto solo a livello retorico. Per loro il cessate il fuoco viene sfruttato dagli Stati Uniti per indebolire sia l'Iran economicamente, con il mantenimento delle sanzioni, che sbolla attraverso i raid israeliani. Gli ultimi attacchi hanno cercato di modificare questa dinamica per dimostrare a Trump che sono disposti e capaci di tornare all'ostilità qualora non intervenga, per esempio per frenare Netanyahu. E appunto, Netanyahu che fa? Netanyahu a Trump con il fiato sul collo. Gli iraniani sono stati abili, hanno aumentato la pressione poco prima dell'apertura dei mercati a ridosso dei mondiali in Nord America, sapendo che ora Trump non vuole un'escalation. Sembra che la mossa abbia funzionato, inducendo il presidente a frenare Bibi. Ma Trump per ora non vuole tornare in guerra, può cambiare idea, potrebbe. Netanyahu vuole proseguire l'offensiva, ma Trump è più cauto. Tuttavia potrebbe irritarsi se gli iraniani non gli offriranno una via d'uscita che gli consenta di salvare la faccia. È una situazione fluida. Oggi l'accordo è più vicino o più lontano? Paradossalmente le ultime tensioni potrebbero aumentare le possibilità di un'intesa. Trump finora ha esitato per via di possibili reazioni interne a un accordo che conceda benefici economici all'Iran. Ora pare rendersi conto che la situazione è così fragile che potrebbe degenerare in un conflitto molto più ampio, il suo incubo. Vedremo se veramente l'acuirsi della tensione e l'escalation toccata con mano in questi giorni possa favorire il negoziato o meno. È interessante quello che fa notare l'analista Levaes, che l'Iran, che niente lascia al caso, oppure una fortunata coincidenza, questo non lo sappiamo, però ha operato questa escalation, quindi si è tornati alla guerra guerreggiata, almeno nei confronti di Israele, proprio a ridosso dell'apertura in Messico, Stati Uniti, dei mondiali di calcio, e sicuramente Trump non vuole sporcare questa vetrina, non perché ci tenga il calcio, ma perché appunto è una vetrina. Rubo soltanto la fotografia di taglio centrale dal Corriere della Sera, sempre un fronte internazionale in primo piano, ma ci spostiamo molto più a est, siamo in Corea del Nord, l'omaggio di Xi a Kim, una mossa anti-Putin, nella strategia del presidente cinese, ieri giunto in una visita rara di Kim a Kim Jong-un, leader nordcoreano, da parte direttamente del presidente cinese Xi Jinping, e viene letta dal più degli analisti proprio come una mossa anti-Putin, una mossa di contenimento nei confronti di Putin, cioè dato il rafforzarsi del rapporto necessario tra Mosca e Pyongyang, e anche qualche alzata di testa di Kim Jong-un, Xi Jinping è tornato dopo tantissimi anni in Corea del Nord a dire a Kim Jong-un: ti ricordo di chi devi essere più amico, chi è il tuo socio di maggioranza, chi ti mantiene in vita, chi ti può staccare la luce ancora. Ecco, perché proprio così, nel senso che l'energia è fornita alla Corea del Nord direttamente dalla Cina, quindi con i nuovi accordi con la Russia la Corea del Nord ha benefici da un punto di vista di materiale energetico, petrolio prima di tutto, però le infrastrutture elettriche, la corrente elettrica è proprio, quindi, e penso anche i principali gasdotti, insomma, hanno una diretta origine di fonte dalla Cina, oppure hanno lo snodo tecnologico della Cina. Quindi veramente la Cina ad oggi ancora può spingere la Corea del Nord. La Stampa: tregua a orologeria, è il taglio centrale con lo stop ai raid di Iran e Israele dopo la telefonata Trump-Netanyahu, ma l'apertura del quotidiano torinese ci porta direttamente al risico bancario. Intesa 30 miliardi per MPS, lanciata l'OPAS per far nascere il secondo gruppo europeo. Unipol rileverà 635 sportelli per fonderli con BPR. Messina dice Unicredit vince chi offre di più. Ora all'Italia serve una banca globale, titola Stefano Lepri. Quindi da parte di tutti c'è un guardare con interesse positivo ad un'operazione che, al netto di chi ci perde e chi ci guadagna, porta verso un'Italia che esca dal nanismo bancario, quindi che sempre più si avvicini a delle banche dimensionalmente competitive. Poi è ovvio che nello specifico, ma anche proprio all'interno del governo, sappiamo che ci sono, che c'è la Lega che fa il tifo per una parte, Fratelli d'Italia che fa il tifo per un'altra parte, quindi poi ci sono degli interessi, diciamo, un po' più a matriosca. E parlando di matriosca e dunque della Russia, vi porto al pezzo, da sempre letta Anna Zafesova perché veramente è illuminante, vi porto a pagina 13 al pezzo di Anna Zafesova che ci parla del dizionario della guerra. Guardate, è un pezzo che fa accapponare la pelle. Dalle lettere delle vedove russe, dai diari dei soldati, dai blog, emerge un linguaggio in codice che nasconde l'orrore in trincea e disumanizza l'altro e se stessi. È una lettura, secondo me, necessaria per ricordarci che cosa significa la guerra. In modo particolare qua siamo sul fronte russo, quindi dei soldati russi, e c'è questo dizionario di guerra che è stato realizzato dall'antropologa Alexandra Archipova e lo psicologo Yuri Lapshin, che sono due ricercatori russi in esilio dal 2022, che hanno stilato e pubblicato sul sito di ECO quel che resta dell'ex radio indipendente, ovvero l'Eco di Mosca, il dizionario etnografico della guerra. Ora, al di là proprio delle parole, ovvero quando si parla di 500, 500are, 500ati, si sta parlando dei disertori. Quando si parla di 200, di 200ati, dei morti. oggetti, poi ci sono i kartoshka, che sono i soldi, che sono spesso l'unico motivo per cui questi uomini si arruolano. Sullo zero è la prima linea e azzerare è uccidere. Ma attenzione, non è uccidere nel senso morire in guerra, è da qua che voglio cominciare a darvi almeno lo spessore, la dimensione di alcuni di questi termini. Uccidere, azzerare, un sistema di anime morte, e chi si ribella rischia l'azzeramento, un termine utilizzato ormai correntemente anche dai civili. La figlia del soldato scrive nella sua lettera: bisogna salvare mio papà prima che venga azzerato. A differenza dei 200 che sono i morti in battaglia, gli azzerati vengono uccisi dai loro compagni per ordine degli ufficiali oppure in missioni suicide. Azzerare in un assalto di carne, virgolette, perché proprio così si ritrova in questi scritti, è una minaccia che i soldati si sentono dire spesso, anche perché oltre il nastrino, altro termine, cioè nei territori ucraini occupati dai russi, il volere del comandante è l'unica legge. In quasi tutti i reparti esiste la fossa, spesso una buca scavata in terra o uno scantinato più attrezzato, dove soldati riottosi vengono rinchiusi e torturati. Il contingente speciale dei detenuti ha portato nelle trincee russe il sadismo tipico delle carceri e i tempi del gruppo Wagner, quando gli ex prigionieri venivano graziati dopo 6 mesi al fronte. È finito. Ora i combattenti V, quindi gli ex carcerati, come vengono definiti, sono segnati a vita, non hanno più diritto di congedo. Attenzione, c'è poi un altro aspetto, quello dei disertori, che può rappresentare anche un guadagno per qualcuno. Attenzione, perché questo veramente Anna Zafesova va sempre bravissima, ma questa volta la Pulitzer, va, dico così. Le carte, i PIN, vengono requisiti prima di mandare i soldati sullo zero. Cosa sono? Sono i kartoshka. I kartoshka sono i bancomat su quali i soldati ricevono i soldi. Questi, prima di essere mandati sullo zero, quindi sulla linea del fronte, vengono ritirati. E i caduti spesso vengono proclamati dispersi. Perché? Anche se sai che il tuo soldato è morto, tu lo dai come disperso, perché così per 6 mesi, da che sei disperso a che viene dichiarato morto, è il comandante che continua a utilizzare il suo bancomat per percepire soldi. Avete capito? Cioè veramente non si danno neppure alla famiglia, vengono tenuti. Per lo stesso motivo i feriti e mutilati non vengono rimandati a casa, ma inviati nei reparti d'assalto, chiamate tempesta zero, per trasformarli in carne e ricevere i soldi della bara. Il soldato morto è assente, il soldato migliore. È il motivo per cui molti ufficiali non denunciano i 500, cioè i disertori che possono scappare, mentre i comandanti continueranno a incassare le loro paghe per missioni mai compiute. Quindi, se sei disertore, se sei disperso, comunque il kartoshka viene tenuto dal tuo comandante, che continua almeno per tot tempo a incassare, e se sei ferito o mutilato non viene rimandato indietro, viene utilizzato nella tempesta zero come carne da cannone, da leggere e sottolineare, evidenziare e conservare. Il pezzo di Anna Zafesova sulla Stampa questa mattina. Repubblica, banche, il blitz di Intesa, e qua troviamo la sempre ottima Carlotta Scozzari, che ci racconta qualcosa di più, soprattutto per noi profani. Sapete che Carlotta Scozzari ha questa capacità incredibile di sciogliere linguaggi a volte enigmatici della finanza. A Unipol, marchio e metà sportelli, BPM disperata, non ha chance. Vi leggo soltanto l'incipit del pezzo, perché poi Carlotta sarà questa mattina ai nostri microfoni. Gli amori si costruiscono e non si improvvisano. Un innamorato che pensa di concupire l'amata recapitandole una lettera prima che arrivi qualcun altro fa un tentativo disperato che secondo me ha poche possibilità di successo. Nel presentare, questo è tutto un virgolettato, nel presentare l'operazione di Intesa San Paolo e Unipol, il presidente della compagnia bolognese Carlo Cimbri riprende la similitudine della lettera d'amore inviata da Banco BPM a Montepaschi, già suggerita dal suo compagno d'avventura Carlo Messina. Cimbri sembra derubricare la mossa di BPM ad azione di disturbo. Sia abbastanza normale tenere dei CDA per lanciare un'offerta il sabato o la domenica, dice. Tenere un consiglio di domenica mattina per scrivere una lettera d'amore appare un affannato. tentativo di anticipare quello della sera d'Intesa e Unipol, quindi è anche abbastanza affidato all'elegia, alla lettura escatologica quasi che ci propone Carlotta Scozzari questa mattina. Ve l'ho detto, sarà con noi dopo le 9, quindi se siete interessati a capire qualcosa di più, continuate a seguirci. Il Messaggero torna in apertura sullo scenario internazionale. Israele e Iran stop agli attacchi, e poi ancora taglio centrale, MPS OPAS di Intesa da 30,6 miliardi. Ma il Messaggero nel taglio centrale c'è anche il risultato dei ballottaggi delle amministrative, che finisce in parità 3-3 a Chieti, la vittoria di Legnini al centrodestra, Arezzo, Lecco e Macerata, al centro-sinistra anche Agrigento e Trani oltre Chieti. Affluenza ancora in calo, 8 punti in meno. Sole 24 ore, banche scatta il grande risico, Intesa lancia la maxi offerta su MPS. E poi vi porto con Roberto Bongiorni ancora una volta sul fronte medio orientale. Inviato Roberto Bongiorni, ci siamo collegati l'altro giorno, con lui era Beirut. Israele, Iran, il pressing di Trump fermerà, ed in Libano però ancora attacchi. E poi siamo sul Foglio, l'asse della sopravvivenza di Teheran con l'attacco a Israele. La Repubblica Islamica ha provato a imporre una nuova regola in Medio Oriente, a ricucire il legame tra i suoi alleati, la chiamata alle armi di Hezbollah, degli Houthi e il fallimento. Il Fatto Quotidiano, il Fatto continua sulla vicenda posta a questo punto grazie a Minetti, perché la questione Grazia si è risolta con la Procura Generale che ha confermato la regolarità delle posizioni per poter confermare e dare la possibilità al Quirinale quindi di non fare passi indietro rispetto alla Grazia. Però sapete che poi si è aperto tutto il fronte di contestazioni del Fatto Quotidiano, ma anche di cause, perché Minetti e Cipriani hanno fatto causa, mi pare in totale, per 200 e rotti mila euro. E poi c'è la vicenda della massaggiatrice super testimone del Fatto Quotidiano Graziella, prima sparita, poi ha ritrattato, e adesso non si capisce se anche Graziella vuole fare causa al Fatto Quotidiano. Quindi situazione estremamente complicata, e il Fatto continua a ribadire le sue ragioni. Caso Minetti, la ritrattazione che non ritratta Graziella non smentisce le escort al gin tonic. E ancora, forte delle registrazioni delle telefonate con Graziella, si ribadisce la il Fatto Quotidiano ribadisce la sua correttezza. Ormai appunto diventa una questione non tanto rispetto alla vicenda Grazia, ma rispetto al Fatto Quotidiano, alle cause che ha davanti e probabilmente alla credibilità o meno del suo lavoro. Il Giornale, soldi all'ex collega, il meccanismo Covid, Conte nei guai. Scontro in commissione, anche qua è un'apertura completamente diversa a quella che ci propone il Giornale. La fattura da 500.000 a Di Donna, intercettazioni sul dopo Arcuri, quindi qua si riprende tutta la vicenda Covid, mascherini, che conosciamo bene. Si scrive Marco Spadaccini, che sappiamo bene a livello di notizie, non come conclusione di indagini. Marco Spadaccioli, general manager della società ad Altis SRL, ha riferito di aver versato 450.000 euro a Luca Di Donna e a Giuseppe De Luca, legali dello studio Alpa, dove Giuseppe Conte ha svolto la professione. Siamo certi che ci porteremo dietro questi titoli ancora per molto tempo. QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, Intesa 30 miliardi per MPS, il risico diventa terremoto. E poi il taglio centrale, perché c'è un primo piano di Sinner ieri in uscita da San Raffaele di Milano, dove è stato per alcuni esami. Mistero Sinner, esami del sangue, controlli cardiologici, check up completo per il numero uno del tennis dopo il malessere di Parigi. E oggi si replica, evidentemente oggi un altro round di controlli. Gazzetta dello Sport, Juve vai con Diaz, tratta Brahim e vede Sorloth, il Dibu Martinez apre la porta, allora dei colpi Spalletti avrà l'attacco nuovo. Quindi lo sappiamo sempre, questo periodo dell'anno è dedicato soprattutto al calcio mercato. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo, lo sapete, si accendono i microfoni del Buongiorno in Blu, ed è dal fronte medio orientale che partiamo.
0: Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

0: e ben trovato Fabio Nicolucci, analista della NATO Defense College Foundation per Guerini Associati, ha scritto Israele il 7 ottobre, prima, dopo. Buongiorno Nicolucci.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, tra l'altro sta parlando Trump, o meglio le agenzie stanno riportando le dichiarazioni di Trump al termine dell'NBA, dove è stato anche accolto alla finale dell'NBA tra cori di fischi e buh vari. Ma al di là di questo, insomma, tornando sulla questione Israele-Iran, ha detto che siamo vicini ad un accordo, e sorrido nel dire così perché la CNN nella prima pagina online scrive che dal 7 aprile 37 volte Trump ha dato l'accordo ormai per imminente. C'è una perfidia nel contarle, però per dire, insomma, che non è detto che poi le cose siano così. Però qualcosa è successo, lo sappiamo e lo sappiamo bene, c'è stato questo ritorno di vera e propria guerra guerreggiata tra Israele e Iran, anzi sono tornate ad attaccare con i missili il territorio israeliano anche gli Houthi, e poi l'intervento feroce verbalmente di Trump anche nei confronti di Netanyahu, insomma, sembra in qualche modo aver stoppato le ostilità. E qualcuno dice: Trump forse questa volta è veramente più vicino ad un accordo, quindi forse anche nella disposizione di cedere qualcosa in più, perché si rende conto, e le giornate di combattimento Israele-Iran hanno fatto capire, che veramente la situazione rischia di poter sfuggire ancora una volta di mano, e questa volta senza farla rientrare. Quindi, come dire, più persuaso Trump a cedere qualcosa in più a Teheran pur di finirla. Che ne pensi?
1: Io penso che siamo di fronte non a un giro di boa della guerra guerreggiata, ma a un giro di boa della consapevolezza di Trump. Cioè, noi siamo realpolitik versus propaganda guerra infinita, sì, condotta da Netanyahu, diciamo, sì, che ha guidato, sì, la prima parte dal 28 febbraio in poi l'azione di questo conglomerato, diciamo, Israele-America, che sono le due amministrazioni, soprattutto sul tema di difesa e di proiezione del potere all'esterno e di concezione del mondo, che ha portato al fatto che, essendo Israele in mano ai neocon interventisti, diciamo, che progettano la guerra infinita per proiettare i valori liberali a tutto il resto del mondo non negoziabili, e metà dell'amministrazione americana è in mano a neocon, mentre la metà MAGA, diciamo, rimane in minoranza, rimane al 30%, questo 70% ha prodotto il fatto che Trump si sia piegato. Io non credo tanto ai ricatti, credo proprio a una questione di pesi all'interno di questo, che non sono solo l'America e Israele, ma su queste questioni sul Medio Oriente è un conglomerato diverso, certo, interstatale, diciamo così. Ecco, questo però è di fronte a una sconfitta strategica,
0: senza
1: perché
0: dubbio.
1: Il resto del mondo diciamo che sta con l'Iran o sta contro le ragioni dell'esportazione dei valori liberali in modo suprematista è più forte, e quindi Trump si trova di fronte a non a un giro di boa. La guerra è già definita in termini strategici, anzi, se vogliamo dire, è un pochino peggiorata, perché per la coalizione occidentale di Israele, Netanyahu e Trump, perché è peggiorata da un certo punto di vista, e questo può spingere Trump a definitivamente verso la realpolitik. Cioè, per esempio, l'Iran ha attaccato per la prima volta Israele, cioè Israele è stato attaccato per la prima volta dall'Iran in risposta all'attacco di Beirut, non per un attacco che lui ha fatto diretto a quel paese, cioè non è stata una risposta, sì, è stata una risposta strategica. È la prima volta, un grande indebolimento per Israele, perché la dottrina di Israele di difesa prevede che ad attacco ci deve essere una risposta. Questa volta Israele ha risposto di azioni che faceva su un altro paese, e questo è un peggioramento. Poi, se vogliamo parlare in termini militari, ieri è caduto un elicottero Apache per la prima, sì, volta nello stretto di Hormuz.
0: Tutti le Apache significa ovviamente un elicottero statunitense, sono sono illesi, perlomeno queste sono le ultime notizie che arrivano da CENTCOM. I soldati sono stati salvati, sono in salvo, però certo È una bella botta, sia perché c'è un costo, ma c'è ovviamente prima di tutto un problema di immagine, no? Non da poco.
1: Esattamente, è un problema di immagine. Quando cade una Porsche AH64,

0: non permetteremo all'Iran di avere l'arma nucleare, faremo un accordo più blindato di quello di Obama, no? Però si parla solo di quello, tutti gli altri aspetti ormai sono andati.
1: Quindi c'è un riconoscimento, della, del fatto che l'Iran è lì e sta, è lì per restare. Si è rafforzato il regime perché si è civilizzato e militarizzato, diciamo, meno preti, più soldati. Sì. Con il consenso del popolo, che è nazionalista, con il consenso del resto del mondo, che ci vede come fumo negli occhi, soprattutto per come ci siamo comportati a Gaza e come ci stiamo comportando in Libano, e per come attacchiamo paesi, cosa che rimproveriamo la Russia di aver fatto in Ucraina per 3 anni con il resto del mondo. Quindi questo doppio standard sta uccidendo lo standing, e quello lo si vede alle Nazioni Unite, dove la Cina è diventata una potenza stabilizzatrice e noi il problema, noi Occidente il problema. E il mondo è grande, quindi attenzione a pensare che è piccolo come prima nel Novecento, in cui noi eravamo il mondo e potevamo fare un po' come ci pareva. E purtroppo non è così.
0: No, anche perché c'è un aspetto, uno può dire, vabbè, ma sono stati Israele e Stati Uniti ad aver attaccato l'Iran, ad aver attaccato Gaza, Israele ovviamente più noi gli Stati Uniti, ma in realtà è la reazione del fronte occidentale rispetto a questi attacchi assolutamente al di fuori del diritto internazionale e compiuti, portati avanti, il caso di Gaza, veramente, se tecnicamente dobbiamo ancora decidere se il termine giuridico genocidio può essere utilizzato o meno, ma da un punto di vista drammatico e umano quello è un massacro, quindi nessuno può negare il massacro di Gaza. È ovvio che da parte dell'Occidente non c'è stata una vera presa di posizione contro queste azioni, queste strategie, questi obiettivi. È qui che viene anche a noi contestato il doppio standard e che ci allontana dalla ormai gran parte del mondo che invece,
1: esatto, questo è il problema. Non è solo morale, è proprio politico, sì, sì. E quindi anche economico. Se guardiamo a come il resto del mondo guarda a noi, cioè come noi ci guardiamo a Gaza, noi ci siamo infilati in una discussione su una parola, come se quella parola genocidio, sì, giusto o sbagliata che sia, rappresentasse il discrimine per dire accettabile o non è accettabile. Sì, non siamo riusciti a dire, soprattutto come Europa, e infatti lo dicono i popoli, non lo dicono i governi, che quella cosa non è accettabile, già non è accettabile.
0: Certo.
1: Quella cosa lì e soprattutto quello che succede in Cisgiordania, dove non c'è stato un 7 ottobre.
0: Giusto.
1: Oggi il titolo di Haaretz, giornale israeliano, l'unico rimasto, diciamo, in questa autocrazia etnica che sta diventando dell'opposizione, titola oggi: che differenza c'è fra il terrorismo palestinese e il terrorismo ebraico? Con la foto famosa che è girata questi giorni di un pick-up pieno di uomini mascherati, esattamente come i pick-up di Hamas del 7 ottobre,
0: sì.
1: Ma questa volta di coloni mascherati che vanno in giro a bastonare, a picchiare la gente. E i contadini palestinesi, che differenza c'è, si chiede Haaretz.
0: Sì, sì, fa proprio questo paragone, no? Da Massa o Huwara, cioè impressionante.
1: Esatto. La risposta è che si dicono tutti è nessuna differenza.
0: Sì.
1: Se torniamo, quindi, infilandoci in questo doppio standard, ci siamo infilati in una visione del nemico che non è realistica, era quella di 4 pretoni straccioni che sarebbero scappati di fronte alla superiorità morale dell'Occidente, è esattamente tutto il contrario. Adesso parliamo solo di nucleare, cioè di che cosa? Della cosa che l'Europa aveva concordato con l'Iran, un regime stringente di controlli, con un Iran che in questo modo era spinto a rifiutare, secondo come ha detto anche la guida che noi abbiamo ucciso il primo giorno di guerra, Khamenei, trasformando questa guerra da una guerra normale in una guerra agli sciiti del mondo, 220 milioni di persone, quindi è il motivo per cui poi Hezbollah risponde, che era il loro capo,
0: certo,
1: spirituale, non perché c'è una qualche altra interdipendenza proxy come nostra, come usiamo noi fare il rapporto col paese terzo, è come fosse quello è diventato un conglomerato di sciiti, in realtà non è più l'Iran. Quindi ci sono in Pakistan, ci sono in Iraq, come sappiamo l'Iraq adesso è grandemente in ebollizione e ci saranno problemi per noi anche in Iraq. Quindi diciamo questa guerra disgraziata ci ha condotto a una sconfitta strategica. Adesso dobbiamo discutere di che cosa? Di riottenere almeno una parte dei

0: risultati dell'accordo del 2016 e sospeso nel 2016 da Trump. Quindi meno è peggio e con più morti, con più costi soprattutto, perché c'è una vittoria, una riabilitazione dell'Iran e di paesi del resto del mondo che sarà una conseguenza pesante anche alle Nazioni Unite, dove peraltro questa cosa si è già registrata, e concludo, perché la Germania per la prima volta nella sua storia, proprio per questa acquiescenza rispetto a questo modo di essere suprematista, soprattutto nella sua debolezza nel criticare il governo di Tel Aviv su Gaza e Cisgiordania, come membro della NATO è stata per prima volta rifiutata come membro semipermanente del Consiglio di Sicurezza. È una sconfitta cocente che deve dire agli europei: attenzione, che il mondo o voi vi ponete in relazione con il mondo o il mondo potrebbe fare a meno di voi.
1: Sì, infatti questo secondo me è un tema molto interessante che ancora viene poco evidenziato, poco focalizzato, ma secondo me sarà invece il vero banco di prova di sopravvivenza dell'Occidente, inteso Europa, più Canada, mettiamo così, più Australia, perché veramente siamo a un momento di svolta, dobbiamo decidere come posizionarci o riposizionarci, forse in una posizione media tra certa parte del mondo asiatico, cinese e gli Stati Uniti, gli ex alleati e Israele, nel senso che ormai non c'è più possibilità, cioè se tu continui a non vedere, a non riconoscere certe cesure della storia, rischi veramente poi di esserne inghiottito, no? In qualche modo.
0: Eh sì, cioè in realtà nell'Occidente intendiamo il rapporto transatlantico, perché
1: certo,
0: anche la NATO ha una dimensione di sicurezza.
1: Rapporto transatlantico, ma anche rapporto con Israele, quantomeno questo Israele, intendiamo.
0: Certo, certamente. Per rapporto transatlantico intendo quello, perché questo Israele, la crisi del mondo contemporaneo, ma soprattutto la crisi dell'Occidente, che è il tema che stiamo affrontando, il declino dell'Occidente, e quindi che cosa vogliamo essere, come ci rapportiamo agli altri e come vediamo gli altri, questo è il tema vero. È una crisi non sistematizzata dopo l'11 settembre, questa è stata la trappola dei jihadisti, del jihadismo, come uno scontro fra civiltà.
1: In realtà
0: lo scontro è dentro le civiltà.
1: Esatto, verissimo.
0: È dentro le civiltà, verissimo. Cioè fra chi vede, in particolare in Occidente, chi vede la destra bellicista e la guerra infinita come l'unica risposta, perché ha una visione nazionalista poi alla fine, sovranista di se stessi, e siccome non bastano il soft power in termini nazionalistici, perché gli altri sono di più, allora esportiamo ancora diciamo, usiamo il tasto che ancora possiamo usare, che è la guerra tradizionalmente, come negli anni 30. Solo che questa volta noi siamo meno, non siamo di più come negli anni 30, quindi finirà male.
1: Ecco.
0: Rispetto a questa prospettiva e rispetto a questa, come si vede già dalla guerra con l'Iran, rispetto a questa prospettiva catastrofica, un'altra parte dell'Occidente prima ha balbettato, come sulla guerra sull'Ucraina, e adesso comincia a rifare una risposta, e questa risposta non può che venire dall'Europa. E mi permettetemi di dire una cosa, diciamo, di più lungo periodo: noi questo rapporto con il resto del mondo lo potremmo veramente ricostruire primo se fermiamo la risposta emergenziale della guerra, che ci autodistrugge poi, perché torna a casa, perché siamo di meno. Secondo, potremmo però puntare sulle nostre grandi risorse culturali, di civiltà, di benessere, di modello, anche perché è il posto dove si vive meglio al mondo, l'Europa ancora.
1: Sì, ma dove sono anche rispettati i diritti, diritti umani,
0: esatto,
1: diritti delle persone, diritti per noi fondamentali, no?
0: E quindi non è a caso che adesso queste cose sono in pericolo con questa risposta,
1: certo,
0: di destra.
1: Certo.
0: Ma noi potremmo puntare veramente e riavere un ruolo nel mondo, perché siamo attrattivi per questo motivo, se faremo veramente i conti con il nostro passato. Israele lo sta facendo col suo passato, facendosene inghiottire, cioè dalla posizione di vittime della Shoah. Se noi riusciremo a guardare al futuro, dobbiamo però fare i conti veramente con il colonialismo. Io ho passato 3 anni in Africa, nel Mali, mi sono reso conto che ce l'hanno con noi, a torto o a ragione. Il rapporto dell'Europa col resto del mondo, che è stato coloniale, non è ancora i conti non sono ancora conclusi. C'è stata una decolonizzazione negli anni 60, ma non c'è stata una decolonizzazione nostra di pensiero, e lo si vede nel rapporto suprematista che tentiamo di instaurare ancora con il resto del mondo. Cioè, noi dobbiamo fare fino in fondo i conti con il nostro passato, bad or right, e dobbiamo, come dire, concludere quella fase e guardare avanti, puntando su soft power. Però se facciamo la guerra è un po' piuttosto difficile.
1: Assolutamente. Poi tra l'altro è interessante la questione Africa, soprattutto in quella fascia del Sahel che tu conosci molto molto bene, anzi proprio ci hai aiutato anche a leggere quello che stava succedendo in Mali. Mi verrebbe da dire che laddove, ma adesso non per contrapposizione ai cugini d'Oltralpe come si dice, che per tanti diversi motivi il colonialismo francese soprattutto in Africa ha fatto danni notevoli, proprio perché è rimasta da sempre questa distanza rispetto al territorio, rispetto agli abitanti, no? Per l'Italia è stato un po' diverso, ma non per dire noi bravi, loro cattivi, assolutamente no. Certo. Però per dire che poi certe orme, certi imprinting sono rimasti, e se è vero che ha fatto dei danni enormi il colonialismo francese, noi abbiamo avuto una fortuna che poi hanno sperimentato anche la presenza russa, che non era coloniale, ma insomma sappiamo come era stata infiltrata. E forse non dico che adesso pari siamo, però c'è margine di recupero, volevo arrivare a dire questo.
0: Non no, so è vero, se ma anche la presenza russa è stata coloniale in un certo
1: sì,
0: senso.
1: Sì, non nel senso classico come siamo abituati, come modello coloniale come siamo abituati noi a pensarlo, no? È un tipo diverso il colonialismo russo, è molto più muscolare, molto più imperialista, è anche più subdolo da alcuni punti di vista, perché poi passa con la corruzione. No,
0: è stato semplicemente minore perché è durato meno tempo. Anche noi abbiamo depredato uomini e risorse con gli schiavi.
1: No, assolutamente. Per
0: quindi quando parliamo di colonialismo è questo. In realtà il colonialismo francese, diciamo la Francia, la posizione della Francia, che è odiata in tutto lì dove era la francofonia, in realtà paga un prezzo anche in nome dell'Europa, è inutile sconsiderare un dito. Noi dovremmo fare, noi siamo apprezzati sì, perché non siamo stati capaci, nonostante l'ambaradam diciamo, e l'Etiopia, di essere veramente percepiti come conquistatori, perché non lo siamo mai stati.
1: Forse è quello, sì,
0: è quello, e noi dovremmo su questo puntare. Da un piccolo consiglio al ministro Tajani, puntare sul quanto ci apprezzano nel mondo come peacekeepers, ed è un ruolo di soft power che l'Italia potrebbe giocare come una grande potenza, perché i soldati italiani sono apprezzati dovunque vengono, perfino nelle ex colonie non sono percepiti come divisivi e coloniali, ed è una ricchezza nel mondo di oggi, dove deve tornare per forza il multilateralismo, perché sennò ci sarà la bomba atomica.
1: Ecco.
0: Questo è, e quindi noi come Italia dovremmo, secondo me, avere un giusto rapporto anche con il nostro passato e con i nostri vicini. Faccio un esempio per capirci.
1: Veloce, un minuto.
0: Dobbiamo abbandonare il modello francese lì dove sbaglia, per esempio in Africa, e dirgli che sbagliano, ma dirgli che sono bravi e seguirli lì dove fanno bene, cioè nelle E3 che ha il rapporto con l'Ucraina. Quindi, perché anche il rapporto con la Francia non può essere univoco, è semplice, è unilaterale, o sì o no, tutti alleati o tutti. Nelle cose che sbagliano, diciamo che sbagliano, il rapporto con l'esterno, con l'Africa, con la francofonia e con il resto del mondo, e il rapporto con il loro ex colonialismo che è anche il nostro. Ma lì dove fanno bene, dove sono potenza nucleare, dove cercano di stabilizzare, dove cercano di fare iniziativa politica, di costruire un esercito europeo, magari lì dargli una mano, invece di trattarli come cugini d'Oltralpe da cui difendersi per piccole gelosie su Nizza e Montreux.
1: Per Nizza e la Savoia. Grazie Fabio, buona giornata. Fabio Nicolucci, NATO Defense College Foundation, per Guerini Associati, Israele il 7 ottobre, prima, dopo. In un momento in cui dove ci giriamo veramente si fa fatica a capire, a non tenere anche nuovi allargamenti, nuovi scenari di guerra, è importante cercare di capire come, dove si comincia e si costruisce invece dei percorsi di pace, di cultura della pace, di formazione della pace e alla pace. Ed è per questo che vi porto ad Arezzo, vicino ad Arezzo, a Rondine. Andiamo spesso a Rondine, città della pace, lo facciamo ancora più volentieri alla conclusione dell'edizione di quest'anno del Utopic Fest della Cittadella della Pace di Rondine. Il presidente Franco Vaccari al telefono con noi. Buongiorno Franco, bentornato.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Allora, edizione che si è chiusa in questo fine settimana le porte di Arezzo, giornate veramente intense, abbiamo visto questi bellissimi giovani in marcia per la pace, tanti, tantissimi, e poi tanti giovani provenienti anche da tanti luoghi in guerra, luoghi completamente destabilizzati dalla violenza, e tutti lì per testimoniare / imparare il metodo Rondine. Di cosa stiamo parlando?
2: Stiamo parlando della possibilità che il circuito della violenza e della guerra possa essere spezzato. Bisogna dimostrare con estrema concretezza che la logica della guerra è arrestabile, perché altrimenti la parola ineluttabile diventa il pane quotidiano e l'aria che respiriamo tutti noi. Cioè andiamo a una sorta di fatalismo per cui ormai da che mondo è mondo la guerra c'è sempre stata e c'è, e quindi non si può fare nulla. Invece questi 4 giorni hanno dimostrato che i giovani possono rompere questa catena, questa ineluttabilità, e vengono da Israele, da Palestina, da Russia, Ucraina, vengono da Azerbaigian e da Armenia e da altri conflitti del mondo, dal Mali dove c'è una crisi terribile, nell'ultimo mese è esploso tutto quanto, quindi, o dalla Colombia dove sappiamo che si sta esacerbando nuovamente anche la guerra civile, che sembrava un po' archiviata, che invece sta ritornando prepotentemente. Quindi sono giovani concreti che scelgono la linea del guardarsi negli occhi, come dice Papa Leone. I nemici devono guardarsi negli occhi e scoprono che dall'altra parte c'è una persona umana come se stessi, e che l'idea del nemico è stata una costruzione malefica di una storia fallita, dove la politica è fallita, le politiche sono fallite, e quindi bisogna svegliarsi. Quindi la parola di questi giorni è stata inquietudine, perché l'inquietudine è quella che ci salva, è la scintilla che ci fa rimanere umani e che non fa che ci consegniamo tutti all'angoscia. Inquietudine non è angoscia, inquietudine è essere desti, svegli, vigilanti rispetto alla vita.
1: Quindi questo, la guerra trova terreno fertile laddove smettiamo di guardarci negli occhi?
2: Direi di sì, guardarci anche un po' dentro, proiettando le responsabilità sempre sugli altri o soltanto sulle leadership. Certo, c'è da fare il lavoro congiunto, direi che la leadership mondiale mostra il peggio di sé in questo momento. Però non è detto che questo ci esima dal poter fare molte cose. Quindi sono i giorni in cui sicuramente ci siamo confrontati anche con chi ha delle responsabilità anche politiche, responsabilità amministrative. Abbiamo fatto il confronto per esempio tra chi vuole il disarmo anche totale e chi sta producendo armi. Abbiamo fatto il confronto tra il presidente Leonardo e Pascristi, per esempio, perché dobbiamo guardarci negli occhi. Dobbiamo parlare, altrimenti ognuno si chiude nel proprio mondo, e anche questo è quello che porta piano piano verso la guerra.
1: Sì, anche perché c'è un come dire, no? un doppio piano. C'è chi vuole e si muove verso le armi per una questione di business, anche di proprio concezione, categoria armata con cui vede il mondo, oppure chi in questo momento così fortemente destabilizzato si muove e vuole più armi proprio per sentirsi più protetto. E bisogna anche capire, accogliere queste paure, casomai accompagnarle in un percorso di comprensione, no? Che la protezione non passa dalle armi. Però voglio dire, in questo momento così fortemente destabilizzato, ci sono anche tanti istinti di sopravvivenza che in qualche modo a livello psicoemotivo possono prendere il sopravvento, innescare poi una torsione però dell'umanità.
2: noi lavoriamo quotidianamente su questo e nei quattro giorni lo abbiamo portato più in evidenza, che se non comprendiamo le ragioni dell'altro, se non comprendiamo i sentimenti dell'altro, compresi quelli anche negativi,
1: certo,
2: le paure, le angosce, la nascita di una nuova aggressività anche per difesa, no? Insomma, se non le comprendiamo andiamo tutti a sbattere. Infatti abbiamo cercato anche di dare pulizia alle parole, per esempio difesa non è deterrenza. La difesa che abbiamo voluto rimetterla nel mondo dell'immunizzazione, cioè noi siamo difesi quando ci immunizziamo e non quando facciamo paura agli altri come la deterrenza vorrebbe.
1: Bello.
2: Perché la deterrenza invece è come dire, mi attrezzo per farti paura perché facendoti paura tu non possa venire ad attaccarmi. Ma questa logica è quella dell'escalation, parte piano, parte perché si confonde col tema della difesa, e invece abbiamo cercato di chiarirla bene: deterrenza non è difesa, difesa è legittima, difesa delle persone più deboli, degli inermi, le deterrenze invece ci prepariamo ognuno a far paura degli altri. Con questa logica la cultura della pace se ne va, non si sa più dove.
1: Beh, c'è anche l'esperienza che poi i ragazzi già giovanissimi hanno, già dall'infanzia, no? Quella quotidiana, anche in famiglia, del conflitto. E anche lì imparare a gestire il conflitto, poi proiettato ovviamente ai massimi sistemi, fa una differenza, e come se la fa?
2: Sì, noi il metodo Rondini che stiamo vendendo anche nelle scuole italiane, ma nel mondo delle aziende che vengono a fare formazione a Rondine, è proprio il nostro tema, cioè conflitto non è uguale guerra. Guerra è una cosa odiosa, bisogna prevenirla, bisogna fermarla, bisogna allontanarla, archiviarla. Il conflitto è il pane quotidiano, sono le differenze di tutti noi che la mattina ci svegliamo e incontriamo le differenze delle nostre aspettative, degli altri, perché tutti noi siamo tutti differenti, quindi ci urtiamo, nascono i piccoli attriti, nascono le differenze si incontrano, si urtano, e quindi bisogna sapere che siamo immersi nella differenza. Questa produce il conflitto se gestito, se orientato, se conosciuto, se praticato, senza paura come dicevamo poc'anzi, è invece la nostra grande risorsa energetica, e dentro il conflitto ci mettiamo tutto, perché le relazioni si approfondiscono,
1: certo.
2: Nascono per esempio la possibilità di comunicare anche il dolore, la fatica, le cose più difficili,
1: certo,
2: ma anche queste se comunicate debitamente. Noi per esempio israeliani e palestinesi parlano perché si parlano a loro? Perché la possibilità si danno di ascoltarsi reciprocamente nel proprio dolore e nella propria angoscia. Se questo non avviene, non c'è dialogo.
1: Grazie sempre Franco Vaccari, presidente di Rondine Città della Pace. Buona giornata.
2: Grazie a tutti voi.
1: Arrivano le news.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
7: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
8: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
9: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale. dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Presidente americano Trump, parlando con i giornalisti al termine della finale di NBA, noi gli permetteremo di avere un'arma nucleare, ha detto ancora Trump, i negoziati sono in corso, ne avremo un'idea più precisa tra uno e due giorni, ma credo stiano andando molto bene. Intanto, parlando ancora della telefonata avuta nelle scorse ore con Netanyahu, Trump ha riferito, gli ho detto attento a quello che fai o resti solo con l'Iran. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, ha affermato il leader dell'ultradestra israeliana. Spagna, standing ovation, tantissimi cori al Santiago Bernabéu per l'ultimo appuntamento pubblico di Papa Leone ieri a Madrid. Nel suo intervento Leone ha elogiato la vitalità della chiesa madrilena, strappando anche applausi con la battuta ispirata al calcio. La chiesa di Madrid ha fatto gol. Sempre ieri ha incontrato 6 vittime di abusi della Chiesa e poi per una volta nella storia per un pontefice è intervenuto davanti alla Cortes, il Parlamento spagnolo, dove Leone ha espresso preoccupazione per il riarmo del mondo e in Europa. Oggi raggiungerà Barcellona. Ancora raid russi sull'Ucraina, 4 morti, 10 feriti a Kharkiv, mentre è stato abbattuto ieri dalla NATO un drone sulla Lettonia. Intanto continuano gli attacchi ucraini contro strutture energetiche russe. Pari ai ballottaggi delle comunali, il centro-destra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centro-sinistra sono andate a Grigento, Chieti e Trani, affluenza al 52%, dunque oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno. Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario, Cadesassa lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio per 30,6 miliardi per MPS, che attraverso Mediobanca detiene il 13%. Di Generali. L'operazione è stata realizzata con Unipol BPR. La borsa promuove il blitz bancario. Il senatore Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio 2025. Oggi il presidente del Senato La Russa avvierà l'istruttoria interna. Nel fascicolo c'è anche il nome del carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro. Dopo la vicenda della Grazia, la copria Cipriani Minetti passa al contrattacco e raddoppia le richieste di risarcimento contro il Fatto Quotidiano e la RAI, che assegna in totale 220 milioni di euro. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu. Bentornata Carolina De Stefano, docente di storia politica russa alla LUIS di Roma, editorialista. Per Scolea ha pubblicato Storia del potere in Russia, dagli zar a Putin. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, Carolina De Stefano, ci aiuta a capire che cosa sta succedendo in Russia, a leggere un po' le notizie che arrivano, perché a un certo punto non sappiamo quanto ci sia anche di desiderio da parte nostra, no? Di sperare che avvenga qualcosa al regime di Putin, e quanto invece la guerra che si sta protraendo in un certo modo e con tutte le implicazioni stiano veramente cominciando a minare da dentro qualcosa in Russia. Mi riferisco ai dati economici, perché la economia di guerra, che sicuramente in un primo momento ha aiutato e come la Russia a tamponare la situazione, adesso sta, ma l'economia di guerra ha sempre questa dinamica, sta cominciando a mostrare i limiti, no? E quindi anche a presentare il conto, e questo attraverso dei dati. C'è stato anche il forum di San Pietroburgo, dove nonostante Putin parlasse e profilasse degli scenari, diciamo così, vittoriosi della Russia, in realtà poi a pochi metri, in altri padiglioni e stand, c'erano degli stakeholder, dei funzionari che davano tutta un'altra immagine del paese. Sappiamo che la situazione al fronte non sta sicuramente andando a favore della Russia. Di fatto si parla di una situazione congelata, dove anzi gli ucraini stanno riconquistando parte del terreno, anche se, per carità, non stavamo parlando di un ribaltamento del fronte, e invece Ucraina che sta portando la guerra in Russia, nel senso che gli attacchi con i droni ucraini sono sempre più in profondità e sempre più chirurgici. Tutto questo sta provocando qualcosa in Russia oppure no? Tutto come prima?
1: Sì, sta provocando dei problemi in Russia, cioè un quadro, come diceva lei, abbiamo tendenza, sono d'accordissimo, ad avere un filtro di aspettativa, e sicuramente c'è un'attesa da parte di molti ormai nel mondo che qualcosa cambi, che ci sia quantomeno una finestra di opportunità per riparlare con la Russia, per provare a risolvere o comunque uscire quantomeno temporaneamente dalla situazione. Però è vero che i segnali di un'incrinatura più forte del sistema, soprattutto dal punto di vista economico, ci sono, e ci sono non solo per i dati ufficiali che effettivamente escono, ma emergono quando si capisce, anche stando fuori, perché anch'io in questo momento sono fuori, certo, dal paese, che ufficialmente sulla stampa ufficiale emergono dei segnali, cioè rappresentanti della banca centrale, economisti, persone vicino a Putin, alti burocrati, che cercano di dire esplicitamente che le condizioni stanno peggiorando, che le riserve non dureranno tanto, cioè ci sono degli avvertimenti che vengono pubblicati nella stampa, o quando era, mi pare, un mese fa o un mese e mezzo fa, Putin che fa un annuncio pubblico agli oligarchi chiedendo sforzo maggiore, sì, economico, sì, personale, per partecipare alla guerra. Quindi c'è questo dato che è ormai è molto chiaro, anche perché manca tutta una parte di budget secretato molto grande, che è andato aumentando nel tempo, nei 4 anni, quindi in generale si parla dei dati ufficiali, ma all'interno dei dati ufficiali è abbastanza, sì, incontrovertibile che ci sia un problema, e cioè che ci siano dei costi, e possiamo leggere anche alcune dichiarazioni di Putin che poi rimangono ferme sulle proprie posizioni, senza mostrare in realtà alcuna voglia di compromesso, ma l'idea di aprire all'Europa, di insistere su delle figure di mediazione, secondo me significano questo. La domanda poi è come questo si traduce appunto sul sistema, cioè se porta un cambiamento o meno. Probabilmente no. C'è un elemento anche che, diciamo, che lega la situazione politica interna all'andamento della guerra, in parte, però è rilevante, che è questa decisione, che è stata abbastanza disastrosa per la Russia, per il governo russo, di interrompere l'utilizzo, insomma frenare l'utilizzo di Telegram e di altri programmi social, perché da un lato ha creato un enorme scontento, cioè veramente ha cambiato, parlando con gente che sta lì, l'umore complessivo. Fino a quel momento c'era l'inflazione più alta, c'era gente che moriva al fronte, ma diciamo era una pressione più o meno sopportata. Fermare internet, cioè bloccare i rapporti con l'esterno, è stato dannoso all'interno ma anche all'esterno, perché ha tolto uno strumento fondamentale per i soldati per essere informati su ciò che avveniva al fronte.
0: No, è vero, non c'è non è stato sufficientemente sottolineato veramente l'impatto enorme che ha avuto il blackout di internet. E tra l'altro è stato dato un giro di vite anche, perché in realtà dei canali, anche dei social, legalmente non potevano essere attivi neppure prima, però sappiamo che con chiavette, VPN, insomma ci riuscivano e veniva in qualche modo tollerato. Quando invece c'è stato veramente, per motivi pari di sicurezza, è stato oscurato, c'è stato un vero e proprio sollevamento, cioè abbiamo visto leader, mi passi il termine, delle opposizioni incarnate anche da queste influencer che casomai si rivolgevano a Putin dicendo: guarda, sicuramente non è colpa tua, noi ti vogliamo bene, tu sei tanto bravo ma ti hanno spiegato male le cose, guarda, stai sbagliando, è proprio rischiosissimo quello che hai deciso di fare, per favore torna indietro. È stato
1: il problema, è che è difficile tornare indietro. Infatti, c'era un articolo di Michael Kimmage su New York Times l'altro giorno che diceva: Putin non ha più vie d'uscita. Ed è vero che il dilemma c'è, cioè, penso che si siano resi conto, sempre guardando un po', come diciamo, cercando di intuire gli umori, non potendo entrare nella testa, ma che c'è stato veramente un eccesso, anche perché in un paese così gigante, con queste distanze, e che era un paese altamente digitalizzato, in cui internet è veramente dappertutto, anche nel posto più lontano della Siberia, togliere uno strumento del genere in un momento di difficoltà economica è stato un errore. Come dicevamo, anche le posizioni in Russia al fronte sono peggiorate anche a causa di questo, cioè il fatto che i soldati non possono conoscere e accedere a queste informazioni. Era un paradosso che era stato già notato, quello di Telegram, dall'inizio, il contrasto tra uno strumento di controllo governativo, quindi serviva anche a loro e serviva al fronte, e chiaramente uno spazio di estrema libertà che ha sempre caratterizzato paradossalmente questi, cioè tutto l'internet russo, l'accesso alle fonti in generale. Sono un po' incastrati in questa situazione, decisamente c'è un peggioramento. E l'altro tema che lei menzionava, quello dell'allargamento del conflitto, purtroppo era inevitabile, cioè abbiamo anche un processo graduale in fasi, che è il rischio di far andare avanti questa guerra. Non sto dicendo che bisogna firmare a qualunque costo un cessate il fuoco, anche perché probabilmente le condizioni non ci sono, ma il fatto che ci sia un'espansione a macchia d'olio del conflitto, cioè che non avvenga un attacco con un esercito, ma che dei confini diventino non più inviolabili, era esattamente quello che già molti diplomatici politici temevano 2-3 anni fa.
0: Sì, infatti in molti leggono anche questi sconfinamenti dei droni non tanto come degli errori, quanto nemmeno delle vere e proprie provocazioni, ma una sorta di messa alla prova della reazione dall'altra parte, no? Quasi per misurare la tipologia di azione e reazione, cioè di capacità nei tempi e nelle modalità giuste di neutralizzare il drone, e anche capire quello che succede dopo. Questa è un'escalation, se vogliamo, molto fine e subdola, però che va assolutamente tenuta sotto attenzione, perché ora onestamente si fa fatica a pensare che anche per questioni proprio tecnico-militari, che anche il drone in Lituania sia stato un errore, perché insomma, da quello che è emerso a livello proprio militare è stato voluto, non è stato un errore, perché era proprio c'era una tecnologia così di controllo che non era stata minimamente alterata e neppure gemmata, quindi il drone è arrivato dove doveva arrivare.
1: Assolutamente, chiaramente i baltici sono i paesi più esposti, lo sapevamo, e il problema di questa evoluzione è che non necessariamente all'inizio del conflitto c'era l'intenzione di colpire i baltici, però è chiaro che più si espande geograficamente, ma anche come possibilità, cioè come quello che noi concepiamo di questo conflitto, lo spazio che viene incluso nella guerra, più anche dei paesi che probabilmente non erano coinvolti nemmeno di Putin all'inizio per comprendere il conflitto, diventano parte di questo di questa evoluzione. Quindi sicuramente c'è una provocazione, perché alla fine la NATO non è mai stata testata in questo senso, come gli ucraini stanno testando la capacità russa.
0: Ah, certo, su questo non ci sono dubbi. Però volendo veramente cercare di non lasciare inesplorate tutte le ipotesi e le strade di porre fine alla guerra, ma Putin potrebbe permettersi oggi di finire la guerra? Così, congelamento del fronte, potrebbe accettarlo Putin?
1: Io penso che la Russia, cioè il governo russo, sarebbe anche pronto a fermarsi provvisoriamente, cioè, anzi sarebbe pronto a fermarsi, ovviamente trovando una maniera, una formula per poter vendere questa conquista del Donbass, quindi una sorta di riconoscimento per quanto temporaneo, non c'è un'Ucraina che può riconoscere definitivamente i territori, però diciamo un riconoscimento per iscritto, una sorta di istituzionalizzazione di questa occupazione. Il punto su cui insistono i russi, poi se si trovassero in difficoltà dovrebbero comunque firmare qualcosa, però diciamo che la posizione e il problema è che loro non vogliono che qualunque tipo di firma, anche una firma che appunto in realtà aiuta loro a fermarsi per un attimo, sembri un cessate il fuoco che in realtà permette agli ucraini di riarmarsi da parte loro e basta, senza a loro avviso essere un trattato definitivo. Cioè loro non vogliono ripetere l'esperienza di Minsk di 10 anni fa, che dal loro punto di vista è stato un bluff degli europei e degli ucraini, cioè facciamo un cessate il fuoco ma nel frattempo noi creiamo le condizioni per difenderci, che peraltro è più che legittimo. E quindi vorrebbero questa garanzia in più su una stabilità di questo accordo, soprattutto dal punto di vista dell'esercito ucraino. Hanno anche l'altro giorno la dichiarazione sul fatto che hanno un problema con l'integrazione europea, ma se l'Unione Europea diventa una sorta di NATO 2, cosa che potrebbe diventare, se sto semplificando, certo, però insomma, in cui l'esercito e la difesa diventano una priorità dell'Unione, questo la Russia andrebbe bene. Poi la Russia fa delle cose per cui poi deve anche aspettarsi delle reazioni in generale, cioè quello che poi loro vogliono o non vogliono purtroppo dipende anche da ciò che loro fanno. Però ecco, secondo me c'è all'interno ormai quasi un'urgenza, non so entro quanti mesi, non so quantificarlo, ma di fermare il conflitto, ma questa paura che l'Ucraina in realtà abbia gli strumenti per continuare ad armarsi li frena da fare un qualcosa che andrebbe a loro vantaggio.
0: Sì, ho capito, certo l'Ucraina dice guardate che non è che noi ci armiamo perché domani vogliamo invadere la Russia, siete voi che avete invaso noi, no? Quindi poi diventa difficile fare veramente una sintesi accettabile per le parti, perché allo stesso tempo l'Ucraina dice già ci hanno abbandonato gli Stati Uniti, con l'Unione Europea ancora non sappiamo se quando saremo definitivamente dentro, non potete chiederci di non essere in grado di difendere noi stessi e i nostri territori, perché stiamo congelando sul campo una situazione che vede la Russia in territorio ucraino, è complicato.
1: Esatto,
0: no? Sì.
1: Esatto. L'elemento un po' nuovo rispetto a questo vicolo cieco dell'ultimo anno, forse degli ultimi 2 anni, su possibilità di una formula da trovare, è il fatto che ormai si parli in maniera generalizzata della necessità di negoziare, di parlare con Putin, Zelensky che scrive, cioè c'è stato un passaggio concettuale che non ci porta a una soluzione, ma in cui sappiamo e molti vogliono potersi sedere a un tavolo e parlare con l'Europa che vuole svolgere un ruolo, col tentativo anche di coinvolgere magari i cinesi, cioè questa idea anche di avere terze parti che potrebbero negoziare, magari a un certo punto prende forma, la Cina, la Turchia, paesi non neutrali, certo non neutrali, però considerati più legittimi nel ruolo di mediatori da parte dei russi.
0: Così come
1: è stato interessante il viaggio di Xi Jinping in Nord Corea, cioè vediamo anche che la Cina si sta attivando moltissimo per provare a svolgere questo ruolo, cioè calmare le acque, ovviamente nei propri interessi.
0: Beh, su questo non c'è dubbio che la Cina si muova nei propri, come tutti i paesi. La Cina ovviamente poi ha una sua strategia, sicuramente questo viaggio storico di Xi da Kim Jong-un a Pyongyang è essenziale. Molti lo leggono anche come mossa anti-Putin, nel senso, tramite la Corea del Nord, contenere la Russia, evitare che ci sia anche un rapporto troppo rafforzato e di alleanza tra Corea del Nord e Russia. Questo è anche un altro aspetto molto, molto interessante della questione. Come sì. Suggestione, Carolina De Stefano, si sta parlando molto di Abramovic come uomo della mediazione, che tra l'altro faceva parte del tavolo della delegazione di mediazione a Istanbul nel marzo del 2022. Veramente potremmo rivedere in gioco anche Abramovic?
1: Magari anche sì, perché appunto è un momento in cui varie figure riemergono, però come era stato a un certo punto per la Turchia, purtroppo non credo che sia il mediatore di sé per sé che può dare una soluzione. Cioè, va bene che ci siano delle persone o dei paesi che si propongono, ma finché non ci sono delle condizioni sul campo, finché o uno dei due o entrambi non sono allo stremo, quindi come dire, penso che ci sia un po' un elemento alla fine di casualità su quello che sarà il mediatore o il paese in cui verrà ospitata la firma. Non penso che la personalità aiuti. C'è un esempio dei negoziati che si provarono a fare in Corea, proprio nel conflitto della Corea nel 53, i mesi prima che morisse Stalin. Sono molto interessanti un articolo di Zubok di un paio d'anni fa, accademico, in cui racconta tutti i tentativi anche informali di provare a trovare un accordo dopo 3 anni di guerra di assoluto stallo sul fronte, come sappiamo, di tutti i motivi per cui tutti i vari mediatori, imprenditori, quaccheri, varie personalità da entrambi i lati fallirono, sia per le pressioni della diplomazia, sia per una questione di immagine pubblica, sia per una sfiducia delle parti. In realtà l'occasione per provare a riparlare, quantomeno firmare il cessate il fuoco in quel caso, fu la morte improvvisa di Stalin a marzo, che era in attesa, ma che creò per pochissime settimane la possibilità di ripararsi, che probabilmente è uno degli scenari che abbiamo con la Russia. Cioè, anche non immaginando che la Russia del dopo Putin sia un paese diverso, perché probabilmente in una fase quantomeno di un periodo lo sarà, hai quelle finestre diplomatiche di pochi giorni in cui tutto si decide, molto di più che nell'anno successivo, nei 2 anni successivi.
0: Sì, no, interessante, perché è assolutamente così. Fu la morte di Stalin a facilitare, a creare quella parentesi appunto di opportunità, no? Anche perché quando ci sono passaggi di leadership così importanti è evidente che c'è anche un momento di destabilizzazione dove si preferisce certi problemi risolverli o quantomeno congelarli, ma anche proprio per motivi pragmatici, senza che ci sia una vera disposizione di cambio di strategia. Molto interessante, grazie Carolina De Stefano.
1: Grazie a voi,
0: a presto,
1: grazie a te. Arrivederci.
0: Buona giornata. Docente di storia politica russa, di storia politica russa alla LUIS di Roma, editorialista per Scolè, storia del potere Russia dai zar a Putin. E torniamo sul fronte medio orientale a Gerusalemme, ci colleghiamo con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto, direttore di Pagine Esteri. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, non sono a Gerusalemme, mi scuso, sono in viaggio, sto andando al nord e quindi non sono a Gerusalemme.
0: Ah, ecco, sei in movimento. Benissimo, sei in movimento. Allora, Michele Giorgio, come si guarda quello che sta succedendo in queste ore, quindi un Netanyahu frenato e anche, viene detto, in malo modo da Trump? Questo per chiederti: Netanyahu in questo momento necessariamente si è fermato, ma non ha assolutamente idee, farà di tutto per far saltare un accordo Stati Uniti-Iran, secondo te?
2: Non è facile dirlo, perché ovviamente è nota la versione di Netanyahu, non solo di Netanyahu, ma di quasi tutta Israele, a questo accordo tra Stati Uniti ed Iran, anche perché Israele immagina, e secondo me correttamente, che poi non sarà molto diverso dall'accordo che nel 2015 che raggiunse l'ex presidente americano Barack Obama, e quindi accordo, tra l'altro lo ricordiamo, che saltò nel 2018 proprio per decisione di Donald Trump al suo primo mandato,
0: sì, perché lo giudicava un accordo Netanyahu. Esatto, perché lo giudicava un accordo al ribasso troppo favorevole all'Iran.
2: Sì, anche se in realtà poi le cose non erano così, certo. Più parti indipendenti hanno spiegato che quell'accordo era sufficientemente equilibrato e dava garanzie, fino a quando non fu poi assicurato da Trump, funzionò. Ora il discorso è che Netanyahu potrà anche avere dei desideri, però certo non può scegliere la rotta di collisione con Donald Trump, perché Donald Trump è comunque un presidente americano che nei suoi mandati ha fatto tantissimo per Israele. E non dimentichiamo tra l'altro che ha riconosciuto a nome degli Stati Uniti, questo già nel primo mandato, a Gerusalemme, sì, capitale di Israele, ha fatto tantissimo, ha riconosciuto le alture del Golan come parte del territorio israeliano, e tantissimo, e soprattutto ha deciso di fare una guerra all'Iran, così come chiedeva da anni e anni Netanyahu, quindi un alleato strettissimo, e poi parliamo degli Stati Uniti, che sono anche importantissimi per le forniture militari, per l'alleanza in generale. Quindi Netanyahu ha un desiderio, sicuramente vorrebbe far saltare questo accordo, ma allo stesso tempo non può neanche scegliere di andare contro quella che è una decisione, apparente decisione di Trump, di andare appunto a cercare, finalizzare questa intesa con Teheran.
0: Anche perché sicuramente il procedere dell'accordo ha spinto anche Netanyahu, come dire, a intensificare, accelerare l'operazione Libano. Allora è evidente che il confronto non è tanto con Hezbollah, è proprio con il Libano, nel senso che c'è una proiezione di Israele nel territoriale che forse va anche ben oltre il Litani, no? Il creare la famosa zona di sicurezza, così come tra l'altro se ne parla molto meno, ma hanno già fatto anche in Siria, quindi c'è un'espansione territoriale evidente che Israele poi giustifica come appunto aree di sicurezza, aree filtro per garantire la sicurezza e la sopravvivenza di Israele stessa.
2: Sì, naturalmente non è facile stabilire quanto siano queste mire espansionistiche da un punto di vista territoriale sino in fondo, o comunque tendono a creare una situazione sul terreno in cui soprattutto la popolazione civile libanese pagherà un costo altissimo. Io vedo una situazione molto vicina a quella di Gaza nel Libano del Sud, perché già adesso, se guardiamo tutta la fascia di confine, diciamo entro 5 chilometri, e in pratica i villaggi sciiti sono stati rasi al suolo, così come è accaduto a Gaza. Nel sud del Libano sono stati salvati solo i villaggi cristiani, perché Israele ritiene di avere dei sostegni lì, in parte vero, in gran parte no, però sta di fatto che comunque il Libano del sud è ridotto in parte in macerie. Quindi sicuramente c'è l'intenzione di creare una nuova fascia di sicurezza, così come quella che Israele ha già messo in piedi in Libano tra la fine degli anni 70, sì, e il 2000, quando poi fu costretto a ritirarsi quasi di corsa dal Libano del Sud sotto la pressione degli attacchi proprio di Hezbollah. Però sono passati 26 anni e sicuramente la potenza militare israeliana è molto più ampia, già lo era allora, figuriamoci adesso, e quindi Israele ha la capacità di imporre la sua forza anche sul terreno. È anche vero però che dall'altra parte non è che siano rimasti a guardare in questi anni, e la minaccia dei droni è una minaccia molto seria, la vediamo oramai in tutto il mondo, le guerre si fanno con i droni, anche quelli molto piccoli, che però riescono a provocare danni molto gravi alle persone, soprattutto Israele infatti sta già pagando un costo per tutto questo, e quindi questa guerra infinita che Netanyahu porta avanti in Medio Oriente può anche rivelarsi un boomerang, anzi si sta rivelando un boomerang, perché soprattutto l'Iran non è uscito completamente distrutto, non ha alzato le mani in segno di resa dopo l'attacco del 28 febbraio, anzi tutt'altro, sembra aver sviluppato una capacità anche non solo di resistenza sul terreno, ma anche al tavolo delle trattative, non indifferente. Questa è una cosa che ha capito l'amministrazione americana, che questa guerra non può vincere, almeno non come avrebbe voluto Donald Trump, in pochi giorni, probabilmente spinto anche dalle cose che gli diceva Benjamin Netanyahu, e quindi gli americani adesso vogliono un'intesa, anche perché i loro alleati nel Golfo hanno capito, le monarchie arabe e sunnite hanno capito che tanta potenza militare americana e anche quella israeliana non sono riuscite a garantire la loro sicurezza, perché l'Iran ha bombardato e bombarda ancora, come vediamo, una serie di paesi che sono strettamente legati a Washington.
0: No, la vittoria strategica in questo momento è sicuramente dalla parte di Teheran. L'Iran ha subito colpi durissimi, distruzione interna, situazione economica che tracolla, lo stesso blocco dello stretto, è ovvio che gli provoca dei danni, tutto vero, ma da un punto di vista di piano strategico è ovvio che la vittoria, se di vittoria si può parlare in questo momento, è in capo all'Iran, non c'è agli Stati Uniti o a Israele. Poi vedremo questo come si concretizzerà in un accordo che Trump dà nuovamente per vicino, vicinissimo. La CNN in questo momento, nella prima pagina online, titola che dal 7 aprile Teheran ha dato l'accordo prossimo per 37 volte, quindi bisogna capire se questa è la 38esima o meno, staremo a vedere. Intanto però, Michele Giorgio, io ti voglio portare su un altro fronte di cui si parla meno, ovvero la Cisgiordania, perché lo sappiamo, da dopo il 7 ottobre continua, dall'inizio del governo di estrema destra di Netanyahu, c'è stato un aumento e un avanzamento dei coloni accompagnato da violenza veramente inaudita, però sempre più, ancora di più dal 7 ottobre, anche ad opera di alcune modifiche normative volute da Smotrich e da Ben-Gvir. E tu ne parli molto bene, tra l'altro, ne hai sempre seguito con estrema attenzione, e c'è un tuo articolo dell'altro giorno dove spieghi proprio che, esattamente come è successo a Gaza, poi anche alla Cisgiordania, Israele è stato in grado di demolire la sanità proprio per il blocco dei fondi dell'ANP, e c'è una situazione emergenziale impressionante in Cisgiordania di cui non parliamo, o meglio, in pochissimi ne parlate.
2: Ebbene sì, purtroppo per i palestinesi è così, perché al di là dell'autorità nazionale, al di là delle questioni politiche, il blocco che Israele fa dei fondi palestinesi, qui non stiamo parlando di soldi israeliani, stiamo parlando di entrate fiscali palestinesi stabilite dagli accordi di Oslo del 93-94. Israele raccoglie dazi doganali ed altre tasse e deve trasferirli mensilmente all'autorità nazionale palestinese. Stiamo parlando di 200-250 milioni di dollari al mese, quindi una cifra ingente. Ecco, il ministro delle finanze israeliano, Bezalel Smotrich, che è un nemico accanito dell'autorità nazionale, vuole annientarla, perché in questo modo crede di metter fine per sempre all'idea di uno Stato palestinese, ha deciso che questi soldi vanno bloccati perché, a suo parere, questa è la motivazione, sono fondi che verrebbero utilizzati anche per finanziare il terrorismo, per dare sussidi alle famiglie di palestinesi che sono nelle carceri, che hanno compiuto delle azioni e via dicendo. E in realtà le cose sono un po' più complesse, perché al di là di queste porzioni di fondi che vanno in sussidi e via dicendo, la stragrande maggioranza di questi fondi, Abu Mazen parla di 5 miliardi circa di fondi palestinesi che sono trattenuti da Israele, servono ovviamente per la vita quotidiana delle persone, certo, per la sanità, per l'istruzione. E io l'altro giorno ho scritto della sanità in Cisgiordania, che davvero sta crollando, non ci sono più soldi per gli ospedali e per la sanità pubblica, la gente non sa più come fare, i medici, gli infermieri non ricevono lo stipendio, negli ospedali finiscono le medicine. Ma io nei mesi scorsi mi sono occupato anche del tracollo del sistema scolastico. Infatti, perché non ci sono i soldi per pagare gli insegnanti, le scuole sono aperte 2-3 giorni a settimana, i ragazzi si sono disabituati al ritmo scolastico e quindi la descrizione di ciò che accade sarebbe lunga, ma potete immaginare i problemi della mancanza di fondi per servizi essenziali come la sanità e l'istruzione.
0: C'è proprio la distruzione, cioè sanità e istruzione, minare questi due capisaldi vuol dire proprio distruggere, voler distruggere intenzionalmente una comunità, uno Stato.
2: Assolutamente, e poi vorrei sottolineare un altro aspetto. Invece i soldi arrivano, se non regolarmente, ma abbastanza regolarmente, per le agenzie di sicurezza dell'autorità nazionale palestinese, e sono finanziate anche dagli Stati Uniti. E quindi questa è, diciamo, la contraddizione, o comunque un dato sul quale riflettere, cioè mentre le persone comuni sono costrette a fare i conti con gli ospedali che rischiano di chiudere e i ragazzi non vanno a scuola, gli insegnanti non sono pagati, invece ci sono migliaia di uomini dell'autorità nazionale palestinese, la polizia, le forze di sicurezza speciale, eccetera, che sia pure con crescenti difficoltà vanno avanti. Perché? Perché queste forze, negli accordi di Oslo e nell'idea degli americani e degli israeliani, sono forze che collaborano con quelle di sicurezza di Israele nella lotta al terrorismo, per cui quelle possono funzionare, ma il ragazzo non può andare a scuola. E io credo che su tutto questo davvero occorra riflettere con attenzione, perché si riesce poi a capire perché non solo un conflitto non finisce mai, ma soprattutto perché poi c'è tanta tensione nelle strade e tante cose poi accadono, anche tante violenze e che non nascono mai dal nulla.
0: Grazie Michele Giorgio, buon lavoro, buon viaggio, grazie ancora.
2: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Lasciamo Michele Giorgio, che è corrispondente del Medio Oriente del Manifesto e direttore di Pagine Esteri, anche per questo racconto che ci ha fatto della Cisgiordania, di quello che

0: alle sue chat, in questo caso sono dichiarazioni che sta rilanciando la BBC, incentrate proprio a far passare il messaggio che è lui che comanda su Netanyahu. Quindi questo ci fa capire che il rapporto tra due in questo momento è tutt'altro che cordiale, come invece ha voluto ricordare Netanyahu nelle ultime battute. Al momento però torniamo in Italia per concludere la pagina della tornata delle amministrative con i ballottaggi del fine settimana, domenica e lunedì 3 a 3. Buongiorno, bentornato al nostro Salvatore Borghese, analista politico, cofondatore di Utrend. Buondì.
1: Buongiorno.
0: Allora, pareggio?
1: Sì, pareggio, lo vediamo da quello che sono un po' anche le dichiarazioni dei leader politici, che tutti quanti rivendicano di aver ottenuto un buon risultato, chi sottolinea l'esito di quella sfida, chi sottolinea quell'altra, insomma, alla fine si può dire che nessuno abbia veramente, diciamo, nessuno dei due schieramenti, per l'esattezza, abbia nettamente prevalso sull'altro. Chiaramente questo, diciamo, si lega un po' anche alle aspettative della vigilia, perché prima di questi ballottaggi nessuno si aspettava che ci fosse un risultato nettamente a favore dell'uno o dell'altro campo. C'è anche da dire che le sfide non erano neanche tantissime, il numero di comuni al voto era, soprattutto pensando a questi ballottaggi, abbastanza limitato.
0: Andando un po' a sfrugugliare però all'interno delle urne per cogliere qualche elemento in più rispetto invece poi al risultato e quindi a chi guiderà i prossimi comuni di riferimento, c'era un dato atteso rispetto quanto Futuro Nazionale, dunque Vannacci, avrebbe pesato rispetto al ballottaggio di Vigevano. Se ho capito bene, in realtà non ha avuto tutto questo peso, influenza nel risultato finale. Ti risulta, Salvatore Borghese?
1: Ma allora, io, diciamo, non so se poi anteprima questo dato, ma ci siamo un po' esercitati sui dati di sezione del comune di Vigevano, ed effettivamente abbiamo visto che c'è un certo flusso dal candidato, diciamo, appoggiato da Vannacci, che al primo turno non è arrivato al ballottaggio. C'è stato un flusso di voti ovviamente prevalente verso il candidato di centrodestra, candidato di Forza Italia. Faccio, diciamo, una premessa, diciamo, per essere più accorti: quando ci sono poche sezioni, lo studio statistico sui flussi è diciamo un po' meno solido del solito, per cui non ci sentiamo di dare questa informazione come notizia assoluta, però diciamo è anche abbastanza intuitivo che gli elettori di un candidato di destra escluso da un ballottaggio vadano prevalentemente ad appoggiare il candidato di centrodestra che invece al ballottaggio c'è andato, e questo sembra emergere anche nel caso di Vigevano, però ripeto, con tutte le cautele del caso.
0: Certo. Allora, invece, per quanto riguarda l'affluenza, al 52% siamo 8 punti in meno, però anche questo sta nelle cose, ci stupisce come dato, è abbastanza fisiologico.
1: Sì, è abbastanza fisiologico, tra primo turno e ballottaggio scende sempre anche di molto l'affluenza, che è mantenuta comunque al di sopra del 50%, e questa di questi tempi a suo modo è anche una piccola notizia, è una cosa che noi siamo abituati a vedere praticamente da sempre in Italia, dove molti elettori di candidati che rimangono esclusi dal ballottaggio, perché arrivano terzi o quarti al primo turno, molti di quegli elettori preferiscono non andare a votare piuttosto di scegliere uno dei due arrivati al ballottaggio. È normale, è così. In altri paesi non è così, perché il ballottaggio viene percepito come il vero momento della scelta decisiva, quindi talvolta penso in particolare alla Francia, qualche volta si verifica addirittura un aumento dell'affluenza in occasione del ballottaggio o comunque del secondo turno. Non è il caso dell'Italia, dove abbiamo visto ci sono moltissimi elettori di candidati rimasti esclusi che preferiscono restare a casa.
0: Sì, ma infatti io invece mi ritroverei più nel modello francese, cioè in qualche modo il ballottaggio è l'agone ultimo, no? Quindi anzi, se poi non sei andato a votare al primo turno, a quel punto c'è proprio la scelta tra i due, mi sento più chiamata e più coinvolta a esprimere. Invece da noi prevale che se non ha vinto il cavallo su cui avevo puntato all'inizio e non fa parte del gioco, beh, chi se ne importa?
1: Sì, poi c'è anche da considerare un altro fattore, il ruolo delle liste e dei candidati al Consiglio Comunale, che fanno campagna effettivamente solo per il primo turno, per raccogliere preferenze al primo turno. Tutta quella, diciamo, quello grande sforzo, quel grande impegno diffuso di tutti i candidati, consiglieri comunali a raccogliere preferenze al primo turno, al ballottaggio non c'è, o meglio, ci sono i candidati consiglieri che fanno campagna, perché se vince il loro

0: candidato sindaco, ci sono più seggi per loro in consiglio, più probabilità di essere eletti. Però è una frazione dell'impegno che viene profuso durante il primo turno per raccogliere preferenze. Sì, e sì, quello inevitabilmente al ballottaggio viene a mancare. Credo ci sia anche questo aspetto.
1: Oh, poi c'è un dato interessantissimo che non arriva dalle urne, o meglio, arriva come analisi di queste urne con le urne del referendum costituzionale 22-23 marzo, ed è proprio una primizia vostra di YouTrend, cioè avete incrociato proprio i due risultati. Cosa è emerso?
0: È emerso una cosa che in realtà si diceva, o meglio alcuni dicevano già all'indomani del referendum, cioè che anche dove ha vinto il no al referendum non è detto che fosse un voto integralmente di centrosinistra, così come nei comuni dove aveva vinto il sì non è detto che fossero comuni dove prevale politicamente il centrodestra. Questo perché abbiamo visto che almeno, diciamo, nei comuni quelli con più di 15.000 abitanti, quelli in cui è più facile diciamo attribuire un'appartenenza politica ai candidati, ai sindaci eletti, per dirla semplicemente, noi abbiamo visto che nei 27 comuni dove aveva vinto il sì hanno vinto di più i candidati di centrodestra 15 volte, ma per 6 volte in 6 casi ha vinto il candidato di centrosinistra, mentre nei molti altri comuni dove al referendum aveva vinto il no, che sono 91, sì, nella maggioranza relativa dei casi ha vinto il candidato centrosinistra, 44, ma in ben 25 casi, quasi uno su tre, ha vinto il candidato di centrodestra. Quindi non c'è una correlazione specifica molto diretta tra posizionamento assunto durante il referendum costituzionale, che comunque ha avuto effetti politici, ha avuto una lettura
1: non
0: molto
1: c'è
0: politica,
1: dubbio, non c'è
0: sia
1: dubbio
0: da parte degli elettori che da parte delle elite politiche stesse, non si è trovata una corrispondenza così netta con il risultato delle amministrative, che però ricordiamolo erano amministrative. Quindi cercare un nesso con il posizionamento politico del referendum forse era un pochino anche, diciamo, azzardato.
1: Sì, senza poi considerare che non solo le amministrative hanno una loro specificità, però anche un voto politico non è detto che rispecchiasse veramente il valore emerso dalle urne, nel senso che ci sono persone che hanno votato proprio sul referendum, non tanto sulla polarizzazione, l'esasperazione politica che la campagna elettorale sul referendum ha determinato, no? È un po' quello che dicevamo proprio post referendum: attenzione a chi guarda nel referendum un indicatore del prossimo voto politico.
0: Esatto, era un po' quello a cui mi riferivo prima, cioè il fatto che il voto del referendum non sia automaticamente traducibile come intenzione di voto di tipo più politico. Chiaramente non lo è stato in questo caso, dove si trattava di elezioni amministrative, e io cerco sempre di ricordare anche i più appassionati dagli addetti ai lavori, che cercano di incasellare, di contare i voti che sono andati in uno schieramento piuttosto che all'altro. Anche in questi casi bisogna sempre ricordare che gli elettori sanno benissimo che si sta votando per il sindaco, per il consiglio comunale, per l'amministrazione della loro città. Ed è assolutamente pacifico che ci siano elettori che votano per un candidato che magari è di un certo orientamento, ma poi quando si tratta di andare a votare per il paese, per le elezioni politiche, si esprimono, hanno un'altra, diciamo, posizionamento politico. È perfettamente logico e normale. Non è purtroppo il livello di profondità di analisi che noi vediamo riflessa nel tipo di dibattito politico, anche attraverso quello che viene diffuso attraverso i media, ma purtroppo per fortuna gli elettori sono un mondo molto complesso, ciascuno ha le sue preferenze, i suoi criteri di scelta, e lo vediamo confermato in realtà a ogni elezione, compreso questa.
1: Adesso non ci sono altre urne, giusto, prima delle legislative?
0: Sì, esatto, questo era un grande punto di interesse di queste elezioni, cioè salvo clamorose sorprese, e ormai dobbiamo pensare che si arrivi alla fine completa della scadenza naturale della legislatura, cioè all'autunno del 2027 dobbiamo considerarla una sorpresa, perché non ci crede nessuno. Quindi salvo questa appunto ipotesi un po' inverosimile, si è trattato dell'ultimo appuntamento elettorale prima delle prossime elezioni politiche, che in molti ritengono che si possano appunto tenere nella primavera del 2027, quindi con qualche mese, alcuni dicono 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale. Questo per tanti motivi. È chiaro che se invece la scadenza della legislatura dovesse arrivare fino alla fine, ci saranno di mezzo le amministrative in comuni molto importanti, Roma, Milano, Napoli, e quelle diciamo saranno un test nazionale molto più diciamo pesante, anche se un altro anche per prossimità con il voto politico rispetto a queste che ci sono state adesso.
1: Ma secondo te chi se ne gioverebbe? Potrebbe esserci a quel punto un compattamento del voto delle legislative con quelle delle amministrative? Cioè si potrebbe fare in modo di farle coincidere?
0: È il grande diciamo, di questi giorni, nel senso che ancora non è chiaro chi vuole fare cosa. Si sa, ed è anche abbastanza diciamo facile da capire, che nel centrodestra si pensi che far votare le politiche dopo le comunali, che trattandosi, essendoci grandi città al voto, dove tendenzialmente è favorito il centrosinistra, possa generare un effetto traino sfavorevole per il centrodestra. E quindi non si vuole far votare le politiche, non vorrebbero votare per le politiche dopo queste comunali. Allo stesso tempo si pensa che accorpando le politiche con le comunali il centrodestra possa risultarne avvantaggiato proprio nei comuni dove è visto come sfavorito rispetto al centrosinistra. Quindi sono tante considerazioni che si legano, e però nessuno fa i conti con l'oste, cioè col fatto che per andare a elezioni politiche anticipate è necessario che il governo si dimetta in anticipo con una buona ragione, e il Presidente della Repubblica la trovi una buona ragione anche per sciogliere le Camere. Tutto questo diciamo rimane un'incognita di cui nessuno parla più di tanto. Per non tirare la giacchetta al Capo dello Stato, si dice, però è una variabile che bisogna considerare.
1: Sì, ma credo che dopo l'estate i giochi si dovranno sciogliere, no? A quel punto, perché poi c'è proprio una questione di calendario, di giorni, se si scioglie le Camere ovviamente da lì poi segni, cioè se cade il governo in prossimità della ormai della scadenza della legislatura, va da sé che il Presidente scioglierà le Camere, no? Cioè non cercherà un nuovo incarico di governo, immagino.
0: Questo allora la prassi dice che il Presidente della Repubblica deve, se la legislatura non è finita, ricercare una nuova maggioranza. È chiaro che se il centrodestra si mantiene compatto nel dire no, questa non c'è una possibilità di allungare di altri mesi e quindi si va al voto, allora la conseguenza naturale è lo scioglimento della legislatura.
1: Sì.
0: Però faccio notare che c'è un'altra piccola variabile in questo discorso, e cioè la legge elettorale.
1: Hai ragione.
0: Qui ancora non si è capito qual è la versione definitiva della proposta di legge elettorale che il centrodestra vuole approvare, e non c'è assolutamente coesione tra le forze della stessa maggioranza, perché ancora oggi sui giornali si legge di pezzi di maggioranza, oggi si legge la Lega, ieri si legge la Forza Italia, che non sono affatto convinte di alcuni elementi dell'impianto di questa proposta di riforma, e chiaramente se non viene approvata una nuova legge elettorale è difficile che si possa andare alle urne in voto per un voto anticipato.
1: Insomma, sarà un'estate intensa, sicuramente. Grazie Salvatore Borghese, a presto.
0: Grazie a voi.
1: Buona giornata, analista politico, cofondatore di Utrend, ormai voce che accompagna sempre la lettura e l'analisi del voto e anche della dinamica politica elettorale. Oh, ci siamo in questi giorni, giorno qualcuno già domani, qualcun altro dopodomani a livello di regione, però ormai ci siamo alla chiusura anche quest'anno dell'anno scolastico, e soprattutto per le famiglie dove ci sono bimbi ancora piccoli, in tenera età, non autonomi, e si ripropone puntualmente il problema dei centri estivi. Qual è il problema? Che i centri estivi costano, e costano sempre di più, e ce lo certifica anche l'ultimo indagine di Eures Adoc di tariffe aumentate, pensate, quasi di 3 volte, del 27% in 3 anni, con spese fino a 3.500 euro per 2 figli. Cioè, diventano sempre più d'oro questi centri estivi. Al telefono con noi Anna Rea, presidente dell'Associazione Consumatori Adoc. Buondì presidente, bentornata.
2: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per essere con noi. Quindi, di nuovo, centri estivi che continuano a rincarare. Già lo scorso anno ci stupivamo di quanto fossero aumentati, quest'anno ancora di più, c'è un rialzo fino ad arrivare appunto per famiglia con 2 figli a 3.500 euro, cioè sono veramente insostenibili come rette.
2: Sì, parliamo per le famiglie medie che supera addirittura uno stipendio, insomma, di un professore, di un impiegato. Quindi veramente cifre blu, le persone, le famiglie sono costrette, che non hanno alternativa, anche di indebitarsi o di giocarsi le vacanze, insomma, per dare l'opportunità, diciamo, per rispondere a un'esigenza obbligata, perché questi ragazzini in casa da soli non possono stare. Ma al di là di un fatto di sicurezza, c'è anche un problema che dovremmo porci, noi lo stiamo dicendo a gran voce da più di 3 anni con questi rapporti, provando anche a dimostrare con fatti alla mano dell'esigenza forte che hanno le nostre famiglie. Famiglie, voglio dire, in un paese dove la denatalità è altissima, quindi dovremmo investire, no? Per non lasciare questi ragazzi per tante settimane, diciamo, in balia delle onde, cioè senza una continuità anche di apprendimento, cioè c'è anche un problema proprio di natura, diciamo, educativa e psicologica, al di là della sicurezza. E sì, i prezzi sono quelli che lei ha detto, insomma, l'apice è Milano, la città più cara, per un figlio significano circa 1.900 euro per 8 settimane, neanche coprendo tutte e 14 le settimane, per 2 figli 3.500, ma non è che se la passa meglio il centro, insomma, Roma parliamo di 1.400 euro circa per un figlio, 2.600 per 2, o Bari, la città più, diciamo, meno cara, ma sappiamo anche che il reddito medio pro capite è anche molto più basso, Bari parliamo di 140 euro circa a settimana per un figlio e di 2.100 per tutte 8 settimane come spesa per 2 figli. Quindi sono dei prezzi blu, oltre l'ansia e la preoccupazione che appena si avvicina la chiusura della scuola le famiglie si ritrovano. Che faccio, no?
1: Certo.
2: Molte mamme ad esempio prendono ferie se gli è possibile, o addirittura permessi non retribuiti, quindi comunque una stangata economica su una famiglia media.
1: Sì, anche perché come dire, non mi riferisco ovviamente a una questione climatica, ma l'estate è lunga in Italia, nel senso che le vacanze estive scolastiche, di cui si discute da tanti anni se ridurle o meno, però sono 3 mesi, quindi è un'enormità, non è che riesci a cavartela o ad abbocciare con una zia, una nonna, una vicina di casa per 3 mesi, no? Diventa complicato.
2: Assolutamente sì, ha ragione, insomma, no? Ma al di là anche tante ore, diciamo, una nonna a gestirsi dei bambini che adesso sono anche molto, molto attivi, insomma, no? Bisogna anche stimolarli, diventa complicato. Le settimane sono tante, però è anche vero che in questo paese, diciamo, gli ultimi anni, anche quest'anno, no? Il ministro Valditara ha, diciamo, a ridosso, tra l'altro, senza avere neanche per le scuole grande opportunità per poter rimodulare, è stato rilanciato il piano estate, ma il piano estate con delle risorse così esigue e con un problema strutturale che ha la nostra scuola italiana, cioè noi abbiamo un esercito di insegnanti precari e tutti sanno che a giugno migliaia di persone viene licenziata per essere riassunta a settembre, quindi comunque non c'è il personale.
1: No, ormai sono diventati dei contrattisti.
2: Sappiamo in che condizione sono, no? Disastrose. Con il caldo che già dal mese di aprile abbiamo vissuto tutti, questo caldo torrido, non sono attrezzate le nostre scuole anche per accogliere ragazzi con i 40 gradi che noi abbiamo, insomma. Quindi c'è un problema, occorre investire sulle scuole e noi per le famiglie chiediamo a gran voce, ma non abbiamo avuto nessuna risposta, almeno fate detrarre queste spese che le famiglie hanno. Cioè non è pensabile sui libri di testo che crescono, insomma, in maniera ingiustificata, su questo problema delle vacanze estive, dei centri estivi che le famiglie si fanno carico loro, di una carenza infrastrutturale del paese, perlomeno fate detrarre le spese, neanche questo, insomma. Quindi è una battaglia che noi proseguiamo, col nostro osservatorio Eures che ci supporta, insomma, ogni anno puntualmente, e quest'anno, come lei ha detto all'inizio, abbiamo dimostrato che in maniera ingiustificata è cresciuto in 3 anni, perché non è, voglio dire, accendiamo c'è un grande costo dell'energia perché abbiamo, no? Sì. L'aria condizionata a palla, eccetera, è aumentato del 27%, cioè 5 volte l'inflazione. Sì, sì, non sì. È giustificato.
1: No.
2: Noi puntualmente daremo i nostri dati certificati, sono in 200 centri che noi abbiamo fatto in tutta Italia, nord, centro e sud, e continuiamo la nostra battaglia. Spero prima o poi qualcuno ci ascolterà.
1: Me lo auguro. Per il bene di tutti noi, non solo per la soddisfazione vostra, che qualcuno...
2: No, certo, scherzo. Lo facciamo appunto, ovviamente. Proprio
1: era
2: per
1: una
2: dare
1: battuta.
2: Un servizio e aiutare chi è sempre più in difficoltà. Le famiglie già vivono, diciamo, una pressione sul proprio potere d'acquisto pesantissima, quindi aggiungere anche questo, insomma, veramente è una cosa ingiusta.
1: No, anche perché proprio pesa tantissimo anche sulla qualità di vita dei bambini, no? E delle loro famiglie, della serenità, veramente di sentire anche di poter un po' tirare il fiato e non riuscire da una parte e dall'altra a parare i colpi che stanno arrivando, soprattutto a qualche anno a questa parte. Lo dobbiamo a tutti noi. Grazie,
2: certo.
1: Anna Rea, presidente.
2: Grazie
1: Ado.
2: A
1: presto, buona giornata. Allora, siamo in chiusura, ma solo di questa parte del Buongiorno in Blu, quindi tra pochissimo spazio alle news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dall'estero, continuando poi a seguire passo passo il viaggio di Papa Leone in Spagna, che oggi lascia Madrid alla volta di Barcellona. Vi ricordo, potete seguirlo collegandovi con TV2000. Alla ripresa, subito dopo le news delle 9 del nostro Buongiorno in Blu, cercheremo di capire, dopo il via libera alla legge delega l'altro giorno alla Camera per quanto riguarda il ritorno del nucleare in Italia, in concreto questo cosa significa, cioè quale sarebbe, se tutto andasse liscio, il percorso tecnico che si apre. A tra poco.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
4: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Cose di musica, un viaggio quotidiano nel mondo della canzone attraverso dischi, autori, cantanti, eventi, libri e aneddoti storici. Una carrellata di argomenti raccontati da me, Paola De Simone, per scoprire insieme ogni giorno una fetta di musica in più. Allora vi aspetto dal lunedì al sabato alle 20 solo su Blu 2000.
5: Cose di musica,

0: dei dolfini in conflitto in Medio Oriente, il nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, posizione confermata da Teheran che avverte: stiamo lavorando con gli Stati Uniti, speriamo in un'intesa entro fine mese. Intanto Trump torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu criticando l'attacco all'Iran, abbiamo diritto di difenderci, replica Tel Aviv. Il ministro israeliano Ben Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. Un'altra guerra, quella in Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti, il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv. Ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Difendere la cooperazione tra Stati, l'esortazione del Presidente della Repubblica Mattarella che ha ricevuto al Quirinale il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, rimarcato la necessità di scongiurare quello che il Capo dello Stato ha chiamato contrasto permanente. Ascoltiamolo.
1: La Marina Militare continua a svolgere un ruolo fondamentale, assicurando presenza, deterrenza e capacità di intervento in cooperazione con gli alleati. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra. Per impedire, questo fu e rimane la ragione fondamentale e irrinunziabile, per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
0: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle comunali chiusi ieri, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, ma si tiene anche Vigevano, Agrigento, Chieti e Trani vanno invece al centro-sinistra, affluenza ferma al 52%, oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno. Il senatore Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio a febbraio del 2025. Oggi il presidente del Senato La Russa avvierà l'istruttoria interna. Nel fascicolo ci sarebbe anche il nome del carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra il politico e la donna che voleva vendergli del vino. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontario totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da oltre 30,6 miliardi, un'opportunità unica per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, afferma l'amministratore delegato Messina. Giornata positiva per la Borsa di Tokyo con i Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando l'1,92%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 9, ancora accesi i microfoni del Buongiorno in Blu per dare il benvenuto a Marco Ricotti, docente di impianti nucleari al Politecnico di Milano. Bentornato professore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi chi ci ascolta.
0: Allora, ho chiesto al professor Ricotti di essere con noi per capire, dopo che la Camera l'altro giorno ha approvato la legge delega del ritorno dell'Italia al nucleare o del nucleare in Italia, capire se tutti i passaggi vanno lisci e quindi non ci fossero intoppi strani, che cosa tecnicamente prevede, deve prevedere un ritorno, un percorso di ritorno dell'Italia al nucleare. Da un punto di vista normativo lo lasciamo al momento sullo sfondo, ma proprio di sicurezza, di ingegneria, di strutture da costruire, soprattutto per ottenere cosa? Perché il ministro Pichetto Fratin ci ha parlato dei mini reattori e facciamo fatica noi profani della materia a capire quello di cui stiamo parlando. Allora professore, ci aiuta ad entrare meglio nella materia anche poi per decifrare, leggere tutti i passaggi che ci saranno? Che cosa sono questi mini reattori? E quanto mini sono?
1: Sì, allora per fare un po' di ordine, il percorso sarà certamente lungo, non sarà breve. Il primo passo fondamentale è appunto una legge quadro che dia le regole del gioco, come peraltro consiglia vivamente la stessa Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica. Questo ci sarà verso la fine di quest'anno o inizio dell'anno prossimo. Poi il percorso da fare prevede certamente l'istituzione di una autorità di sicurezza nucleare che sia indipendente, che sia ben strutturata in termini di risorse umane ma anche di risorse finanziarie. Poi dovremo decidere quali tecnologie pensare per l'Italia. Su questo tema sta già lavorando Nucleo Italia, che è la società che è stata attivata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, partecipata al 51% da Enel, al 39% da Ansaldo Nucleare e al 10% di Leonardo. Dovremo scegliere quale tecnologia, immagino vista la situazione geopolitica occidentale, quale tecnologia occidentale pensare per il nostro paese. Dovremo, credo, fare accordi realisticamente con Stati Uniti, Canada, Francia, Inghilterra, questi sono i paesi che stanno sviluppando quei piccoli reattori modulari di cui ha parlato in dei reattori nucleari basati sulla reazione a fissione, quindi la fusione arriverà un po' più in là. Hanno praticamente la stessa tecnologia di base, sono reattori raffreddati ad acqua, usano dell'uranio leggermente arricchito al 5% e sono modulari, quindi l'idea, la novità è ridurre la taglia, quindi passare da grandi reattori da oltre 1000 megawatt a dimensioni più ridotte tra i 300 e i 400 megawatt, quindi un quarto, un quinto delle dimensioni dei grandi reattori, soprattutto progettati e costruiti più in officina che sul sito, un po' come costruire con i Lego. Si realizzano dei moduli in officina, poi si trasportano e si assemblano sul sito. Questo dovrebbe aiutare a ridurre i tempi e i costi di costruzione, che sono il vero tallone d'Achille per il nucleare occidentale, mentre dall'altra parte del mondo, soprattutto Cina, Russia e Corea del Sud, sono molto allenati, sono molto più allenati di noi, perché negli ultimi decenni hanno sempre costruito almeno uno o due reattori all'anno, mentre l'Occidente, Francia, Europa, Stati Uniti sono rimasti a zero per 20-30 anni.
0: Da un punto di vista di costi rispetto all'efficacia, alla convenienza e dunque alla produzione energetica, il rapporto qual è? Cioè sono dei costi molto importanti, ma che poi vengono facilmente recuperati nella convenienza di avere l'energia nucleare a sistema, oppure il periodo di recupero dell'investimento è piuttosto lungo?
1: Allora, direi in premessa che ogni decisione di qualsiasi paese al mondo, ogni decisione in ambito energetico ha dei tempi di ricaduta pluridecennali, quindi non è un mercato, non è il mercato dei telefonini, certo. L'energia è un sistema molto articolato, non ci sono solo gli impianti, ci sono anche le reti, ci sono anche i sistemi di stabilizzazione della rete, gli accumuli e quant'altro, c'è un mercato dove c'è un mercato libero, quindi una strategia qualunque essa sia, nucleare, rinnovabili, gas, idroelettrico, qualsiasi tipo di strategia deve mettere in conto almeno un decennio o parecchi di più. Da questo punto di vista il nucleare certamente è una fonte energetica molto costosa all'inizio, il costo di produzione dell'energia elettrica e nucleare è essenzialmente il costo di investimento iniziale, bisogna investire parecchi miliardi per costruire una centrale, ma poi il vantaggio è che dopo 20 anni si è ripagato questo debito e il costo è solo il costo del combustibile e della gestione, quindi il costo di produzione scende notevolmente. In più ho una macchina che funziona per 60-80 anni, mentre altri impianti non hanno certamente questa vita.
0: No,
1: gli impianti fonti rinnovabili ogni 20-25 anni li devo rifare completamente, mentre il nucleare ha una durata molto lunga, soprattutto è un'energia programmabile, posso decidere io quando produrre e produrre quando mi serve. Per Solvento ovviamente dipendo, sono gratis, ma dipendo da loro.
0: Sì.
1: E quindi è una energia che può aiutare a ridurre in prospettiva i costi in bolletta, soprattutto ho una disponibilità per oltre il 90% delle ore in un anno.
0: Oltre a
1: una macchina che funziona molto.
0: Certo, oltre a parimenti alle energie rinnovabili, un impatto importante contro la CO2, perché non ci sono emissioni di anidride carbonica, e poi rispetto all'energia come sicurezza e quindi come strategia paese, mi rende autonomo e indipendente dalle fluttuazioni degli equilibri internazionali.
1: Esatto, questi sono due aspetti molto importanti, ce ne aggiungo anche un terzo, la competitività, quindi il nucleare può aiutare, non è la soluzione magica, non c'è nessuna soluzione magica nel settore energetico, è importante avere un mix bilanciato di fonti, come tra l'altro viene citato spesso come la Spagna, la Spagna ha investito molto in rinnovabili ma ha un 20% di base di nucleare, quindi il nucleare può dare una mano a una maggior penetrazione delle rinnovabili, quindi a non emettere CO2, come diceva lei la dipendenza strategica viene attenuata perché il nucleare è al 90% europeo, quindi noi possiamo arricchire il combustibile, fabbricare il combustibile nucleare, progettare, costruire, gestire e smantellare le centrali nucleari con cervelli e con competenze interamente europee. Rimane fuori solo il materiale grezzo, l'uranio naturale, che però possiamo prendere da due paesi certamente non critici come l'Australia e il Canada, che sono rispettivamente la prima e la terza riserva mondiale di questo minerale. E poi aumenta la competitività di un paese, perché aiuta certamente le imprese, soprattutto le imprese molto energivore, dall'acciaio al cemento al vetro, e in prospettiva anche i data center. In America ci sono almeno 20 progetti di data center supportati in qualche modo dal nucleare, quindi dà una mano su tutti e tre i temi che sono oggi molto, molto pressanti.
0: Certo, c'è poi tutta la questione che riguarda le scorie nucleari. Noi sappiamo come in Italia questo sia già un problema rispetto alle scorie del materiale medico scientifico, no? Che se non sbaglio lo mandiamo soprattutto in Francia.
1: Sì, allora noi per collocare il tema, noi produciamo 1000 volte di più rifiuti tossico-nocivi, dalle diossine al mercurio, altri materiali che sono cancerogeni, sono particolarmente pericolosi, quindi questo tipo di materiale è 1000 volte maggiore rispetto ai rifiuti radioattivi, ma produciamo anche rifiuti radioattivi per i trattamenti negli ospedali, i trattamenti medici. veloci per la ricerca, per l'industria, non necessariamente dobbiamo avere una centrale nucleare per avere i rifiuti radioattivi. Purtroppo noi siamo in infrazione con l'Europa, perché non ci siamo ancora dotati del nostro deposito nazionale di smaltimento di questi rifiuti a bassa e bassissima radioattività. Questo è un problema culturale, un problema politico che ci tocca tutti come cittadini, direi non solo per il deposito dei rifiuti nucleari, ma anche per l'alta velocità, piuttosto che
0: per le pale eoliche, quindi anche per
1: le pale eoliche e il fotovoltaico.
0: Esatto.
1: Eppure i francesi hanno due depositi, anzi uno di questi è 10 volte più grande di quello che servirebbe a noi, ma non hanno problemi di coinvolgimento del territorio, tant'è che l'hanno posizionato addirittura nell'area dove producono lo champagne.
0: Appunto. Ecco le bollicine da cosa.
1: Di provarlo, devo dire che insomma non ho avuto danni.
0: No, vabbè, ovviamente queste sono delle battute sullo champagne francese, ma quello che invece diventa un discorso serio è anche nel momento in cui il percorso normativo fosse assolutamente regolare, riuscissimo anche in tempi congrui a definire le pianificazioni per l'autorità di sicurezza, per la messa a sistema dell'intera filiera, ma poi tu hai contro la popolazione, si ricomincia con i referendum, si ricomincia con la mini centrale, il mini reattore, io qui non lo voglio, non andiamo da nessuna parte.
1: No, esatto, questo è un punto molto importante, molto delicato, che va trattato assolutamente nel modo migliore. I sociologi lo chiamano stakeholder engagement, cioè occorre coinvolgere il territorio, coinvolgere non solo il territorio, tutta la popolazione, tutti i portatori di interesse. Questa sarà un'attività da far partire immediatamente. Devo dire, due punti di speranza differenti rispetto al passato. Il primo è la posizione delle giovani generazioni, lo vedo anche dall'università stessa, ci sono giovani molto più aperti, molto più interessati, sinceramente interessati ai problemi ambientali, e quindi vedono ad esempio le rinnovabili e il nucleare come
0: un'opportunità, una strada.
1: Come opportunità, esatto. Il secondo punto di speranza sono gli imprenditori. Gli imprenditori hanno capito che serve anche uno strumento come il nucleare per rimanere competitivi e per risolvere i problemi notevoli che hanno subito negli ultimi anni, sia per l'invasione russa in Ucraina, sia per ora
0: il Golfo, la crisi di Hormuz,
1: e altre cose che potrebbero accadere, perché mi sembra che il mondo stia purtroppo accelerando verso situazioni non positive,
0: sicuramente non di maggiore stabilizzazione.
1: Dobbiamo prepararci, cercare di minimizzare i danni, soprattutto per chi crea lavoro, per chi aiuta a sviluppare un paese come
0: l'azienda. Ma anche perché ormai l'autonomia energetica è sempre più questione di sicurezza paese, non solo di costi e investimenti. Questo deve cominciare a essere chiaro a tutti. Poi ricordiamoci che le rinnovabili elementi in sé, cioè che dipendono poi da fonti esterne, sole, vento, e lo sappiamo, c'è un problema dunque di batterie, ma ad oggi la tecnologia delle rinnovabili non ti permette al 100% di andare al rinnovabile, no? Quindi non può essere l'unica, deve essere accompagnata o dal nucleare o dagli idrocarburi. Se vogliamo staccarci dagli idrocarburi ci resta il nucleare, cioè non è che c'è molto.
1: Un tema molto importante, è un tema che abbiamo affrontato proprio nell'ultimo anno di lavoro di un think tank, di un gruppo di lavoro che abbiamo lanciato come Fondazione Politec di Milano, la GRP Nucleare, la General Research Partnership Nucleare, in collaborazione con l'Associazione Italiana Nucleare e alcune importanti imprese del settore, da Enel a Eni a Edison a Saldo Nucleare. E abbiamo affrontato proprio l'analisi degli scenari energetici italiani al 2050. Abbiamo visto che anche solo inserire un 10-20% di nucleare nella rete italiana al 2050 potrebbe farci risparmiare tra i 600 e gli 800 miliardi di euro che altrimenti dovremmo spendere soprattutto in batterie, in accumuli, per evitare blackout in Italia, perché potrebbe essere, come è già accaduto nel 2014, come è accaduto alcune volte in Germania, potremmo avere due settimane in cui non splende molto il sole, non tira forte il vento, e se avessimo un 100% di rinnovabili noi dovremmo investire molto in accumuli per evitare il blackout in Italia. E quindi il nucleare aiuta a risparmiare qualcosa su un trend che è comunque indicato, che è quello di un'ampia diffusione delle rinnovabili.
0: Vedremo, a presto direi, Marco Ricotti. Grazie professore, buona giornata.
1: A presto, buona giornata a voi.
0: Grazie. Marco Ricotti insegna impianti nucleari al Politecnico di Milano. Allora, vi avevo promesso, anche per i profani della materia, che avremmo fatto chiarezza in quello che ormai viene definito il risico bancario, dunque con questa OPAS di Intesa San Paolo, che ha lanciato l'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi per MPS, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. Ma poi c'è tutta una questione IPR da capire meglio. Questa mattina ci siamo soffermati su Repubblica sul pezzo di Carlotta Scozzari, che tra l'altro riportava, come dire, la versione elegiaca allegorica di Cimbri e Messini, che procede per amorose pistole. Cerchiamo di capire meglio. Carlotta Scozzari al telefono con noi. Buongiorno Carlotta, bentornata.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Ci aiuti a capire questa operazione, soprattutto il tuo incipit che riprende questi passaggi letterari degli amorosi sensi.
2: Sì, esatto, questa corrispondenza di amorosi sensi, perché secondo me aiuta un po' a capire le dinamiche degli ultimi giorni e mesi, forse, che altrimenti rischiano di apparire davvero confuse. Tutto succede. La situazione, diciamo, esplode di domenica, quindi due giorni fa, quando a un certo punto Banco BPM pubblica un comunicato stampa dove si propone come partner di Monte dei Paschi di Siena. Sappiamo che Monte dei Paschi di Siena è questa banca che vede una presenza importante del tesoro sotto il 5%, più due azionisti importanti che sono la famiglia Del Vecchio e Caltagirone. Ecco, quindi BPM muove su MPS getta così i presupposti per la creazione di questo terzo polo bancario di cui noi, soprattutto la Lega, hanno parlato un po' in continuazione più o meno dal 2022, da quando c'è il governo Meloni. Ecco. E quindi, quando sembrava, non dico cosa fatta, ma insomma sembravano essere stati avviati i lavori per fare questo terzo polo, cosa significa terzo polo? Significa terzo gruppo bancario alle spalle di Intesa San Paolo, che è il primo, e di Unicredit, che è il secondo in Italia, naturalmente. Ecco, quando sembrava che queste manovre di avvicinamento fossero altro che avviate, più che avviate, ecco che arriva Intesa San Paolo e rompe sulla scena.
0: E dice: questo matrimonio non sa da fare.
2: Non sa da fare, perché lo voglio fare io. Intesa dice: voglio sposarmi io con Monte dei Paschi di Siena, poi capiremo perché. Ma succede che Carlo Messina, che è il numero uno di Intesa, e Carlo Cimbri, che è il numero uno, il presidente di Unipol, che è, e poi capiremo come anche qui, che è la compagnia di assicurazione che aiuta Intesa in questa complessa operazione, ecco, i due dicono in realtà questo comunicato di BPM mandato di domenica era un po' un modo per disturbare noi e per mandare un po' una lettera d'amore, nulla di più, mentre noi stiamo facendo, in particolare Intesa, stiamo facendo una vera e propria proposta di matrimonio. Quindi da qui l'accostamento amoroso: BPM manda una lettera d'amore, Intesa e Unipol preparano invece un vero e proprio matrimonio. Se andrà a buon fine questo matrimonio, nascerà il secondo gruppo bancario europeo per capitalizzazione alle spalle della spagnola Santander, e sarebbe un gruppo che, adesso la semplifico un po', che vede Monte dei Paschi di Siena, che ha oltre 1200 sportelli bancari, spacchettati questi sportelli bancari tra Intesa e Unipol, e vede Intesa rilevare tutta la parte delle partecipazioni di Monte dei Paschi di Siena, compresa Mediobanca e compreso, e andiamo qua alla parte clou, l'oltre 13% delle Generali. Ecco.
0: Che fanno molta gola.
2: Che fanno molta gola, soprattutto a Intesa, che già all'inizio del 2017 tentò una scalata alle Generali, senza successo. Sapete perché? Perché la notizia fu riportata dalla stampa, i prezzi delle azioni salirono troppo e diventò troppo onerosa per Intesa San Paolo. Quando si dicono i giornalisti, no?
0: siamo tremende, bruttissima categoria, non c'è dubbio. Ma a questo punto abbiamo visto che per ora la borsa sta guardando in modo favorevole, no? A questo matrimonio, al matrimonio, quindi non alla relazione così di un bacio e di una fuga.
2: Diciamo che l'operazione ieri sembra essere piaciuta alla borsa. Si offrono una parte di azioni Intesa agli azionisti di Monte dei Paschi di Siena, più una parte in contanti, per questo si chiama OPAS, offerta pubblica di acquisto e di scambio. La borsa ha risposto spingendo molto molto in alto le azioni di Monte Paschi di Siena ieri, e ho visto che stamattina di nuovo stanno andando bene. Le azioni Intesa San Paolo sono andate un po' meno bene, è una cosa che insomma è anche un po' nell'ordine delle cose, in genere tende a scappare soprattutto il prezzo della preda, che è appunto Monte dei Paschi di Siena, certo. Ma stamattina le azioni Intesa San Paolo andavano bene, ho controllato poco fa come apertura di mercato, andavano molto bene le azioni Unipol, che abbiamo detto è un'altra protagonista di questa operazione col suo presidente Carlo Cimbri, perché Unipol rileverà circa la metà degli sportelli di Monte dei Paschi di Siena, se ovviamente l'operazione andrà a buon fine. Quindi i due obiettivi sono: Intesa San Paolo punta come in ultima istanza alle Generali, perché comunque è uno snodo importante, perché è una compagnia italiana con 900 miliardi di attività in gestione, quindi insomma i numeri sono importanti ovviamente, e Unipol perché è interessata a questa operazione, perché andrebbe a creare una banca sotto il proprio cappello da 2600 sportelli, che sarebbe la seconda banca italiana, e moltiplicherebbe attraverso l'acquisizione di queste filiali la propria capacità di vendere polizze, assicurazioni in banca, essendo ovviamente Unipol un gruppo assicurativo.
0: No, no, ma infatti insomma, si capisce che sono operazioni di una portata nell'immediato, in prospettiva, importanti, no? Proprio di assetto vero, vero e proprio. E in tutto questo Unicredit che fa? Sta alla finestra?
2: Questa è una bellissima domanda da $1 milione. Diciamo che negli ambienti finanziari si scommette che Orcel, che è il numero uno di Unicredit, qualcosa dovrà inventarsi. Ricordiamoci che oggi ha l'8,8% delle Generali, quindi comunque sarebbe coazionista al fianco di Intesa San Paolo, che da sempre è la propria concorrente principale. E quindi bisognerà un pochino capire che cosa deciderà di fare Orcel, per esempio aumentare la quota nelle Generali, andando a dare un po' di fastidio a Intesa, per esempio trattando con degli azionisti di Monte dei Paschi di Siena, come la famiglia Del Vecchio, che risulta essere molto vicina a Unicredit, per comprare le azioni Monte dei Paschi di Siena e in qualche modo andare a dare un po' fastidio all'OPAS di Messina di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. Non si sa, sicuramente tocca prendere atto che finora Unicredit ha avuto un po' di difficoltà a effettuare acquisizioni, perché nel 2021 avrebbe dovuto comprare Monte dei Paschi di Siena, avevamo il governo Draghi e non se ne fece nulla perché Orcel comunque decise di non procedere con quell'operazione. Poi c'è stato l'anno scorso, sappiamo benissimo, il tentativo mancato di acquisire Banco BPM, nel far saltare questa operazione, ovviamente un ruolo centrale lo ha avuto il Golden Power opposto dal governo Meloni. Cioè, il governo Meloni disse questa operazione richiede tutta una serie di aggiustamenti che devono essere fatti. Orcel disse: questi aggiustamenti io non li faccio, questo è un ostacolo all'operazione, l'operazione salta. Io penso che qualcosa debba fare, e poi non dimentichiamoci che è impegnata nella scalata di Commerzbank in Germania,
0: c'è il fronte tedesco,
2: dove pure le difficoltà non mancano, soprattutto politiche.
0: Ma io direi che questo, continuiamo a chiamarlo risico bancario, ci accompagnerà per una buona parte dell'estate, direi. Cosa ne pensi?
2: Io penso proprio di sì, direi che fino alla fine dell'anno noi giornalisti avremo da scrivere,
0: ecco.
2: Quindi se vogliamo sentirci, volentieri.
0: Assolutamente, perché nessuno spiega bene le cose intricate della finanza come Carlotta Scozzari, va detto. Buona giornata Carlotta, grazie ancora.
2: Grazie altrettanto.
0: Carlotta Scozzari, giornalista esperta in economia e finanza, la leggiamo sempre con piacere su Repubblica, proprio perché veramente ti scioglie i nodi che altrimenti resterebbero avviluppati. E adesso finalmente il martedì a quest'ora è il giorno, è il momento di dare il bentornato ad Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutto per l'Italia ed è componente del comitato interministeriale diritti umani insediato alla Farnesina. Buongiorno Alessandra, buon martedì.
3: Buongiorno, buon martedì a tutti.
0: Allora, sotto, quasi sotto silenzio, è entrato in vigore domenica scorsa, era domenica, quindi diciamo da ieri, il famoso decreto con cui l'Italia ha recepito la direttiva europea sulla trasparenza salariale, passaggio importante per il contrasto al gap salariale uomini-donne. È quella normativa che mesi fa aveva creato da parte di alcuni attesa, da altre preoccupazioni, perché era stata letta come da domani potrò chiedere e pretendere dal mio datore di lavoro che mi dica quanto guadagna il mio collega. No, non è così,
3: no.
0: Non è assolutamente così, un passo importante per la trasparenza e soprattutto porta con sé anche altri provvedimenti, altri cambiamenti che ci saranno, per esempio anche in sede di colloquio di lavoro, no? Per una possibile assunzione.
3: Sì, ma sono tutti cambiamenti che sono già previsti dalla nostra Costituzione e che non abbiamo mai applicato, per dire questo.
0: Infatti.
3: E in più noi arriviamo con 3 anni di ritardo ad applicare questa direttiva, perché se avessimo avuto, come posso dire, la buona volontà di applicarla prima, forse a questo punto avremmo già sciolto qualche nodo. Per esempio quello di ne abbiamo discusso moltissimo del valore della contrattazione collettiva nazionale, perché la direttiva cosa fa? La direttiva fa un'operazione molto scaltra, perché ti dice: tu mi escludi i lavoratori domestici, il lavoro intermittente, e mi devi adottare sistemi di classificazione professionale dei contratti collettivi nazionali. Cioè, cosa vuol dire? Che tu devi in qualche maniera cercare di dare alle persone come riferimento per pari retribuzione, per pari lavoro, perché questo poi è il discorso fine, e come riferimento cosa ti dice il contratto collettivo nazionale di lavoro. Quindi da questo punto di vista esclude praticamente quelli che sono i contratti pirata, cioè quelli che sono presentati da pochissimi soggetti, neanche riconosciuti come i contratti nazionali, della triplice, ma anche di altri sindacati. E siccome il contratto ti deve definire la mansione, la competenza, la responsabilità, il contratto è già la

0: cui per evitare appunto che ci sia poi un'omologazione da parte dell'azienda, no? Beh, lì prendevi tot, io ti offro tot quando magari invece l'azienda ha dei livelli contrattuali superiori, quindi eviti così la disparità. Però certo sono previste informazioni sui livelli retributivi di coloro che svolgono lo stesso lavoro, però è chiaro che tu non è che puoi in una qualche maniera andare a vedere nel merito la busta paga del tuo collega, perché chiaramente quella rimane un discorso come posso dire, non accesso ad alcune informazioni di tipo personale. Quindi è chiaro che l'unica cosa che deve fare, che può fare il lavoratore o la lavoratrice, è chiedere invece in un colloquio ovviamente diretto quali sono i criteri con cui è stato applicato il suo stipendio. Ci sono poi delle comunicazioni annuali, no? Quindi l'azienda deve comunicarlo, e naturalmente noi abbiamo ovviamente una rendicontazione INPS di genere fatta tutti gli anni. Per esempio, faccio un esempio, quella dell'INPS del 2025 ci dice che gli uomini percepiscono redditi medi giornalieri superiori alle donne, e nello specifico in tanti settori addirittura gli uomini percepiscono molto di più delle donne. E quindi abbiamo per esempio che nelle attività finanziarie, a proposito della collega che è intervenuto prima, assicurative, le donne percepiscono mediamente il 31,7% in meno. Ecco, così anche. Eh sì, questo lo dice l'INPS, non è che
1: Non metto in dubbio, dico è che non riusci... Ma da quant'è che si parla del gap salariale?
0: Ma è per quello che io dico siamo sempre arrivati col fiato corto, ma anche sul valore di quelle che sono le professioni più impegnative, quelle sanitarie, l'università, gli enti di ricerca, gli uomini percepiscono il 19,8% rispetto alle donne, cioè la direttiva si è posto già tempo fa, ecco, e quindi la direttiva prevedeva sanzioni pesanti per le aziende inadempiente. Invece cosa succede? Che il decreto italiano lascia le sanzioni già in vigore, no? Adesso, quindi non è che punisce chi non lo fa, mentre invece diventa quello che è il percorso per rendere note le retribuzioni, adesso diventa, come posso dire, necessario, fondamentale ed esecutivo. Quindi se tu non fai sanzioni perdi il potere dissuasivo, no? Ecco. Mentre la direttiva UE per la prima volta prevede la discriminazione intersezionale, che ne abbiamo parlato già un'altra volta, si ricorda?
1: Sì, ricordo perfettamente.
0: Perché le forme di disuguaglianza o svantaggio non sono solo il genere, ma anche l'etnia. La religione, la sessualità, e quindi chiaramente questo fa la differenza, non c'è niente da fare, fa la differenza questo. Quindi dire che è solo ed esclusivamente una cosa legata al genere è veramente molto sbagliato. Quindi sarebbe stato invece utile che si fosse preso in considerazione questi elementi, perché è una religione diversa, un'etnia diversa, una sessualità diversa, e sappiamo quanto l'omofobia a volte purtroppo colpisce anche, come posso dire, le persone. È chiaro che questo è anche per esempio le nuove forme di lavoro, no? Come la intelligenza artificiale nei processi di selezione e gestione del personale, e questa diffusione di questi algoritmi di valutazione delle performance contribuiscono ad amplificare le disuguaglianze. Questo è poco ma sicuro. In più però cosa fa la direttiva? Cioè cosa fa il governo italiano? Il governo italiano fa una mossa diversa da quella che la direttiva europea. Cioè la direttiva europea avrebbe potuto essere recepita, come è stata recepita da altri paesi, attraverso sistemi pubblici di job evaluation, cioè di sistemi pubblici, te li dico io quali sono, no? I criteri, ti do

0: una classificazione amministrativa delle mansioni, ti do delle procedure standardizzate di valutazione del lavoro predisposto da istituzioni pubbliche oppure dallo stesso datore di lavoro, cioè ti do io, no, i criteri con cui tu devi in una qualche maniera attenerti, no, per non essere sanzionato. Invece il legislatore italiano ha individuato nei sistemi di classificazione professionali elaborati dalla contrattazione collettiva il principale strumento di riferimento per stabilire quando due lavoratori svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, cioè scarica, diciamo, sui sindacati, che adesso si devono molto, come posso dire, arrotolare le maniche e darsi da fare, perché a questo punto chiaramente nel rinnovo dei nuovi contratti
1: dovranno tener conto per forza di questo, cioè dovrà essere inserito. Faranno il lavoro loro,
0: E fanno finalmente il lavoro loro, siccome si sciacquano la bocca sulla contrattazione nazionale, sì. E allora facciano il loro mestiere. Però cosa succede? Che nel diciamo decreto italiano hanno escluso dalla definizione di livello retributivo una serie di componenti individuali e non strutturali della retribuzione. In un contesto nel quale una parte crescente delle differenze salariali, e lo sappiamo bene, si manifesta attraverso premi, bonus, componente variabile trattamento economico, questo è escluderlo dal livello retributivo, questo è un bel problema. Quindi per quello che vive viva il decreto, ma ecco, l'abbiamo sottolineato, perché a questo punto diciamo che la novità più significativa non risiede negli obblighi informativi, no, che sono posti a carico delle imprese. Lì si scateneranno ovviamente i consulenti del lavoro, perché dovranno fare consulenza, se la faranno pagare, né nel diritto dei lavoratori di conoscere i livelli retributivi medi delle categorie professionali che sono comparabili. Il punto di maggiore interesse è soprattutto dal punto di vista delle relazioni industriali, è sicuramente la scelta che non era scontata e non presente in questo momento in altri ordinamenti giuridici, di costruire l'intera architettura della trasparenza salariale attorno a sistemi di classificazione economica e di inquadramento giuridico del lavoro definiti solo dalla contrattazione collettiva di livello nazionale. Questa è la cosa. Quindi non ci sono, cioè ogni contratto dovrà classificare economicamente e inquadrare giuridicamente quel tipo di lavoro per arrivare alla definizione di pari retribuzioni per pari valore di lavoro.
1: Sarà interessante vedere quello che tirano fuori.
0: esatto. Però questa qui è una bella sfida.
1: Direi di sì, vedremo quello che riusciranno a fare. Grazie Alessandra Servidori, come sempre.
0: Grazie a voi.
1: A presto.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: A martedì. E adesso vi porto a parlare di dichiarazione dei redditi in un certo senso, perché questo è il periodo ed è il periodo anche in cui possiamo fare delle scelte importanti nell'immediato e, come dire, anche in lungo periodo. Stiamo parlando soprattutto una parte della dichiarazione dei redditi, quella del 5 per 1000, e qua veramente si può far capire come la pensiamo, che tipo di paese vogliamo, quali sono le priorità ed evidenziare. E noi vi proponiamo una riflessione sulla ricerca, in modo particolare su chi sul fronte della ricerca, il sostegno ai malati di leucemia, mielomi e linfomi ha sempre fatto in questi anni nel nostro paese la differenza, ovvero l'AIL. Buongiorno a Giorgina Specchia, professore di ematologia all'Università di Bari e componente del comitato scientifico AIL nazionale. Buondì.
2: Buongiorno a voi, grazie dottoressa per questa opportunità.
1: Grazie a lei per essere con noi. Andiamo subito proprio ad affondare la forchetta nel piatto, nella sostanza del piatto. Quanto è importante oggi la ricerca contro leucemie, linfomi e mielomi?
2: Beh, sicuramente la ricerca ha contribuito negli ultimi 15-10 anni a caratterizzare in maniera profonda il profilo genomico delle cellule del sangue, del midollo, dei linfonodi, soprattutto nei tumori ematologici e non solo. Quindi parliamo di ricerca biologica nel campo delle leucemie acute, come le diceva, croniche, linfomi e mielomi. Bene, e soprattutto lo dobbiamo al lavoro certosino di migliaia di biologi molecolari, di ricercatori in Italia, in Europa, nel mondo, che hanno evidenziato con i loro studi e con il loro impegno alcune alterazioni molecolari specifiche delle cellule leucemiche. Per esempio, il modello che noi portiamo sempre è quello della leucemia mieloide cronica, perché è stata una delle prime dove l'aver scoperto nell'interno delle cellule nella fine del 1900, tra il 60 e l'80, un gene mutato, perché queste cellule presentano il cromosoma Filadelfia, ha contribuito a scoprire dei farmaci intelligenti che attaccano le cellule che hanno questa alterazione. Questo poi lavoro ha continuato nell'ambito delle leucemie acute, per esempio le leucemie acute linfoblastiche Filadelfia positive, che oggi sono curabili anche senza chemioterapia.
1: Una bella differenza.
2: Quindi è una grande conquista, ma grazie proprio alla ricerca e alla identificazione di alterazioni molecolari specifiche delle cellule ematologiche, leucemiche o del mieloma o del linfoma.
1: Tra l'altro,
2: quindi la ricerca,
1: prego,
2: è la base della cura che oggi noi utilizziamo per i pazienti ematologici.
1: E non è solo una questione di cura e terapia, perché la ricerca ha fatto fare dei passi avanti importanti anche nella diagnostica. Sappiamo come una diagnosi precisa e precoce è già parte importante, no, della terapia.
2: Bene, è la base, perché io di fronte al paziente che arriva, al quale preleviamo il sangue e il midollo, dobbiamo dare una diagnosi ben definita, secondo anche i criteri codificati delle diverse classificazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi diagnosi precisa e soprattutto definizione prognostica, perché in base a queste caratteristiche molecolari noi possiamo dire se la malattia è a basso rischio oppure ad alto rischio, se richiede una terapia di un certo tipo piuttosto che un'altra. Quindi oggi, dalla ricerca alla diagnosi alla prognosi, siamo al punto di personalizzare la terapia per i diversi pazienti, in rapporto anche all'età e alle diverse anche comorbidità, e il rapporto proprio alla definizione di malattia. Oggi non si dice solo leucemia acuta mieloide, ma si dice leucemia acuta mieloide con queste alterazioni molecolari che aiutano anche a utilizzare meglio i farmaci intelligenti oggi disponibili.
1: In questo contesto, qual è l'attività che AIL svolge ormai da oltre 50 anni con le sue 83 sezioni provinciali, 17.000 e oltre volontari?
2: AIL ha sempre avuto come mission, fondata ormai nel 69 dal professor Mandelli, mission fondamentale la cura di ogni paziente ematologico, dal nord al sud e le isole. Perché curare significa prendersi cura del paziente come persona che affronta una fase difficile della sua vita. Quindi AIL supporta la ricerca, attraverso l'acquisto di tecnologie avanzate, il supporto di grant, borse di studio ai giovani ricercatori, supporta la famiglia con l'assistenza psicologica e anche a distanza con l'assistenza ematologica attraverso il numero verde attivo dal 2020 a tutt'oggi. Poi facilita anche, dottoressa, il percorso di cura con le case AIL.
1: Ecco, ce lo spieghi bene. Cosa sono le case AIL?
2: Ogni centro di ematologia, e mi permetta di aprire una parentesi, l'ematologia italiana è un fiore all'occhiello del sistema sanitario nazionale. I pazienti nei centri di ematologia italiana vengono curati come in tutte le altre parti del mondo. Le case AIL consentono ai pazienti che vivono a distanza dal centro di ematologia di essere ospitati nelle case AIL in maniera gratuita insieme con un loro familiare, allo scopo di evitare i disagi dei viaggi, delle distanze dopo aver effettuato le terapie. In particolare, per esempio, chi fa il trapianto di cellule staminali o le terapie cellulari ultime come le CAR-T deve affrontare distanze dalla sua casa e quindi si offre la possibilità del comfort di una casa AIL accogliente, perché ci sono poi volontari che accompagnano il paziente e la loro famiglia. Offre anche supporti economici per i diversi fabbisogni, migliora l'accoglienza nei centri di ematologia grazie ai volontari, agli psicologi che accompagnano il paziente e la famiglia nel percorso della malattia, e poi va oltre perché dà la possibilità, attraverso corsi di aggiornamento con l'aiuto degli specialisti, degli ematologi e di altri esperti, corsi di aggiornamento sulle patologie. Quindi si offre ai pazienti la conoscenza delle novità diagnostiche e terapeutiche, cioè il paziente è sempre al centro, viene informato con la sua famiglia e soprattutto si danno anche i consigli di stile di vita, migliorare la qualità della vita. Io direi che la ricerca, attraverso proprio un'alleanza tra ricerca biologica di laboratorio, ricerca farmacologica per i nuovi farmaci, e tantissimi, dottoressa, oggi un paziente, ogni patologia ha disponibile più farmaci. Non è come 10 anni fa,
1: sono stati fatti dei passi avanti importantissimi che danno modo, proprio in modo quasi sartoriale, di benissimo stabilire la terapia paziente. Poi è determinante quello che ci stava dicendo prima, cioè la terapia, la cura, ma anche il prendersi cura, che vuol dire proprio accompagnare, no, in tutte le fasi, il paziente e la famiglia, dei bisogni molto pratici come può essere quello appunto di una casa prossima a dove si fanno delle terapie specifiche, a quello poi di informare e supportare, perché quel senso di solitudine, di vulnerabilità che un'intera famiglia prova quando ha un caro affetto da una malattia come appunto la leucemia, linfoma e mieloma, penso veramente la possa conoscere solo chi quel percorso lo ha affrontato. Quindi non sentirsi soli è già veramente...
2: Sono accompagnati,
1: è questo.
2: Dall'AIL, dai volontari e dai medici, dagli infermieri, perché grazie lo dobbiamo, è un lavoro di squadra, dottoressa, che cerca di dare, però dobbiamo anche dire che non ci dobbiamo fermare qui, la ricerca deve andare avanti, perché è vero che alcune leucemie, linfomi e mielomi oggi rispondono benissimo al trattamento e hanno una lunga sopravvivenza e alcuni la guarigione, ma abbiamo ancora molto da fare, perché abbiamo anche dei casi, delle patologie che non rispondono così bene anche ai nuovissimi trattamenti. Quindi la ricerca deve essere continua, perché la ricerca è vita e dà vita a tutti noi.
1: Per questo ricordatelo, il 5 per 1000 per AIL, e vi rimando al sito AIL per tutte ulteriori informazioni. Io ringrazio tantissimo Giorgina Specchia per essere stata con noi questa mattina, professoressa, buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
1: Vi ricordo Giorgina Specchia, professore di ematologia all'Università di Bari e componente del comitato scientifico AIL nazionale. Noi anche per oggi siamo ai saluti, torniamo puntuali, puntualissimi domani su Inblu 2000 alle 7. Grazie per averci seguito, grazie a Daniele Caruso in regia, e vi ricordo ancora una volta di seguire anche oggi su TV 2000 tutti i passi, gli snodi principali del viaggio di Papa Leone in Spagna, che oggi lascia Madrid per raggiungere Barcellona. A domani.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile. Dolfini, il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, posizione confermata da Teheran che avverte: stiamo lavorando con gli Stati Uniti e speriamo in un'intesa entro fine mese. Intanto Trump torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu criticando l'attacco all'Iran, abbiamo diritto di difenderci, la replica di Tel Aviv. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. La guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti nei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv. Ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle comunali chiusi ieri, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, ma si tiene anche Vigevano, Agrigento, Chieti e Trani vanno invece al centro-sinistra, affluenza ferma al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il senatore Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio 2025. Oggi il presidente del Senato La Russa avvia l'istruttoria interna. Nel fascicolo ci sarebbe anche il nome del carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra il politico e la donna che voleva vendergli del vino. Con la fine delle scuole iniziano i campi estivi, spesso organizzati dalle parrocchie, ma da tempo anche proposti da istituzioni pubbliche e private, un servizio fondamentale per i genitori che lavorano, ma le rette registrano rincari.
2: Finisce l'anno scolastico ed arriva il rischio stangata per coloro che frequentano i centri estivi per la prolungata sospensione delle attività scolastiche, per molti nuclei familiari che non possono contare su una rete parentale di supporto e che devono lavorare, si apre lo scenario dei centri estivi. Secondo una ricerca Eures ad hoc, la tariffa media nazionale a tempo pieno è salita a ben 179 euro a settimana per bambino. In pratica 8 settimane di frequenza costano 1.432 euro per un solo figlio. Per chi ha 2 figli la spesa si fa ancora più pesante e sfonda i 2.700 euro. Neppure il ricorso al tempo ridotto, che esclude il pranzo e si limita alla fascia mattutina, alleggerisce in modo sostanziale dal peso economico le famiglie. La ricerca sottolinea che i prezzi più significativi si registrano nelle aree del nord Italia e la città più cara in assoluto, con una media di 233 euro a settimana, è Milano. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Avvio di giornata positivo per la borsa di Milano, Piazza Affari e FTSE MIB guadagna l'1,16%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche, 9 giugno 2026. Cielo sereno o lievemente velato per tutta la giornata, con temperature stazionarie e massime intorno ai 31-32. Ventilazione debole occidentale con temporanei rinforzi pomeridiani. Affidabilità alta.
4: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.
3: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Grazie. Sono molto contento di avere finalmente un rappresentante della Liguria, insomma non l'abbiamo mai avuto oggi. Rappresentante, sei della Liguria?
1: Sì, sono rappresentante della Liguria, sono i Liguri che non sono mai contenti di rappresentare qualcosa.
0: Io ti sto presentando bene.
1: Fai benissimo.
0: Ti sto anche gonfiando come non so mai.
1: Continua. Me la tiro un po' però, aspetta, continua.
0: Non abbiamo ancora detto il nome con
1: esatto.
0: Io, quindi gonfio dalla Liguria, poi da un paese, da una provincia incredibile. Forse una delle più belle province,
1: stai andando alla grande,
0: e anche di quelle più giovani, anche credo.
1: Esatto, stai andando proprio per sì, perfetto. Continua.
0: Domani vado a lavorare alla Spezia.
1: Esatto.
0: Lo presento il presidente dell'Avis provinciale, Davide Donaggio. Ciao Davide.
1: Ciao, piacere, grazie per avermi invitato.
0: Piacere è mio, perché ci conosciamo dalla prima, proprio
1: come se ci conoscessimo da una vita.
0: Da sempre. Donaggio, io conoscevo Pino.
1: Avevano
0: detto chissà in quanti.
1: Praticamente da 42 anni che mi chiamano.
0: Ma non
1: mi chiamano
0: c'è più niente proprio, no?
1: No, non c'è più niente.
0: Non l'hai mai chiesto?
1: No. Allora, in realtà sì. Ah. E abbiamo confermato che non c'entro niente.
0: Ah, non sei niente.
1: Però lui comunque ha fatto un sacco di soldi, quindi un po' mi dispiace non c'entrarci nulla.
0: Vedi i Liguri. Esce la parte Ligure. Sempre.
1: In ogni discorso, ogni due o tre parole ci deve essere il riferimento.
0: Direi. Allora, Presidente, ti faccio un paio di domande, così tanto per conoscerci.
1: Sì.
0: La provincia, quanto tempo è che sei presidente provinciale?
1: Un anno e mezzo.
0: Ah, fresco?
1: Poco, sì, più o meno, poco più di un anno, anzi 28 maggio, sì dai, un anno e qualche mese.
0: Beh,
1: fresco,
0: insomma, pochissimo.
1: Fresco, sì. Al primo ingresso in provinciale.
0: Volevo chiedere, quante sono le comunali?
1: 19.
0: 19?
1: 19 più quelle
0: numeri,
1: che...
0: Numeri così tanto per fare dei numeri, quanti soci? Lo sai?
1: A Spezia siamo 6.500 circa.
0: Donatori no,
1: soci tra donatori e collaboratori, ma in realtà sono quasi tutti donatori. Abbiamo queste 19 comunali che non ti vorrei dire una cavolata, non sono sicuro se includono quelle che sono scomparse, perché scomparse esistono ancora ma non si sa che fine hanno fatto.
0: Scomparsi nel senso scomparsi,
1: perché non c'è più nessuno, esiste solo l'Avis ma non è governata da nessuno.
0: No, c'è nessuno,
1: o se l'abbiamo esclusa da questo numero. Mi sembra che
0: tu sei molto simpatico.
1: Grazie.
0: Che mi fa piacere,
1: grazie.
0: Perché così a risveglio pomeridiano ci vuole.
1: Esatto, non è tipico dei Liguri però, sappila questa cosa.
0: Ma tu sei Avis da mo, cioè non è da ieri.
1: Allora, ti dico come sono entrato in Avis.
0: Aspetta, quanto abbiamo? Un minutino. Allora, prima allora, questo me lo dici dopo.
1: Sì, vai, va bene.
0: La domanda era, c'era un motivo perché ti ho chiesto quanti anni?
1: Perché dal 2020.
0: 2020, che non è tantissimo.
1: Donatore da molto di più, però nel consiglio
0: chi
1: 2020.
0: Chi te l'ha fatto fare diventare presidente provinciale? No, diventare.
1: Si possono dire parolacce? Guarda, no, è una domanda che mi faccio dal 28 marzo 2025. Chi me l'ha fatto fare?
0: Perché è una bella responsabilità.
1: Non mi fate parolacce.
0: Vabbè, andiamo in musica e poi torniamo con te.
1: Vai,
0: il presidente provinciale Davide Donaggio della Spezia. Musica, maestro.

0: Bentornati, ho appena deciso di cacciare i proprietari di Radio Fobonsangue, che ho preso il controllo io, quindi adesso vi dovete ascoltare me per tutto il resto della giornata, anzi per i prossimi 5 giorni. Quanto è che siamo qua? 5 giorni? 5 giorni? No, è tornato.
1: Quindi... Sei grande, vedi?
0: Non sono riuscito a cacciarlo bene.
1: No, però ci ho provato.
0: Insomma.
1: Hai fatto un bel intro.
0: Bravo.
1: Beh, si sente, vedi, si sente che hai fatto radio, ce lo stavamo raccontando qui prima. Prima hai detto chi sei? No.
0: L'ho detto.
1: Ma l'hai detto, l'ho detto. Sono... Di solito uno si dimentica sempre di dire chi è.
0: Io, a volte ci si dimentica.
1: Io sono il primo.
0: Esatto.
1: È meglio evitare. Quindi, è meglio evitare.
0: In Liguria che siamo.
1: Però io guarda, oggi l'avrò detto una volta forse chi ero.
0: Ma lo sanno gli altri, non ho capito.
1: Di sì, dopo tanti anni di Radio Fobonsangue, anche perché sentono solo la mia voce, quindi.
0: Allora, però il fatto che sento la tua voce e riconosco la tua voce non significa che sappiano chi sei, perché
1: volte... Ma anche meglio così.
0: Capita.
1: Io c'ho certi che avanzano dei soldi, che è meglio che lo sappiano che sono io.
0: È giusto, è vero.
1: Allora andiamo con Davide Donaggio, se si è presentato bene, se no va bene lo stesso.
0: Presidente
1: Avis Provinciale La Spezia.
0: Sì.
1: Ci siamo raccontati un po', ti ho chiesto perché l'hai fatto, un po' me l'hai raccontato, ma dovevi dirmi anche come sei diventato donatore.
0: Allora, è successo in due tempi. Nel primo tempo, nel 2013, mi hanno fermato i carabinieri, ma ho tolto la patente. Mi hanno dato 80 ore che ho fatto in Avis e ho detto vabbè, già che ci siamo.
1: 80 ore,
0: i tempi comunque erano ancora gentili.
1: Ma erano poche o erano giuste?
0: No, erano poche. Perché quello dopo di me, con la legge dopo, ne ha preso 360.
1: Ma quanto eri sopra?
0: Eravamo 0,82, quindi non era tantissimo, era una serata normale, dici, esatto. In Liguria, in Veneto è un giovedì sera in Veneto.
1: Anche un mercoledì.
0: Una domenica pranzo.
1: No, domenica pranzo, scherzi.
0: Sì, domenica pranzo si va a 1.2, da 1.2 in su. E quindi sono diventato donatore. Poi ho interrotto e 5 anni fa mi chiama un mio caro amico di vecchia data e mi dice: tu entrerai nel consiglio dell'Avis. Se devo, farò, se devo dire.
1: Vabbè.
0: E allora mi ha fatto candidare e alla fine sono entrato e da lì non ne sono più uscito.
1: Ma la donazione l'hai fatta però?
0: No, ho ricominciato a donare nel 2019. Ah. Ho fatto 2013-2014 due donazioni, poi avevo smesso per una serie di motivi.
1: Beh, abbiamo capito che sei che eri un disadattato, adesso così un po'.
0: Non è che è cambiata tanto la situazione. È migliorata sicuramente, non è che è cambiata.
1: Adesso io non vorrei che tutto il bene di stamattina
0: è stata una tua scelta, non paghi le conseguenze.
1: Vabbè, comunque andiamo avanti. Per fortuna, guarda, Davide, ma adesso a parte gli scherzi, in Avis c'è bisogno anche di risveglio, no?
0: Sì.
1: E tu ne sei un esempio, secondo me, fulgido. E credimi, dopo 20 anni in Avis, questa tua freschezza mi fa molto piacere.
0: Bene.
1: Mi risveglia anche dei sensi di volontà, diciamo così.
0: Sì, ti dico questa cosa qua che mi hai fatto venire in mente, che mi piace. Quando io vado ad assemblea le cose, noto questi ambienti molto. Cioè, non so se si può dire, molto diciamo formali, no? Che sarebbe anche un po' più carino riuscire a essere più intrattenitori, anche noi che stiamo nella dirigenza, no? Perché se provo a fare una battuta è difficile, ora perché io di base nella vita privata mi piace fare il comico, anche se è molto amatoriale, però mi rendo conto che quando lo fai, poi lo provi a fare anche in altri contesti, e in questo contesto non è che funziona benissimo.
1: Io per quanto, cioè, tu vai a sposare una causa che noi abbiamo sposato da 20 anni, cioè il fatto di legare in qualsiasi modo la comicità alla promozione della donazione del sangue, cioè, ma la comicità non vuol dire cabaret, la comicità vuol dire anche il senso che hai tuo, lo spirito tuo di parlare con la gente. Stamattina abbiamo parlato anche con una ragazza, un consigliere regionale che ha avuto una disgrazia del marito e dei sacchi di sangue che sono servite, insomma, certo. E ne abbiamo parlato in maniera molto tranquilla e anche serena, ed è anche questo il modo di parlare,
0: certo.
1: Perché se noi registriamo il fatto che per parlare di donazione del sangue poi mi dici la tua, dobbiamo guardare i camici bianchi che c'erano attaccati alle sedie dell'Avis, già diventa un problema.
0: Sì.
1: Allora, adesso non ci sono più,
0: no, male. Allora, il discorso è che io poi lavoro nella sanità perché sono fisioterapista e sono nel pubblico. Quando noi facciamo anche le riunioni, i congressi, allora se le persone non capiscono che per arrivare agli altri devi essere un po' interessante, essere interessante vuol dire anche spezzare un po' il ritmo, farmi fare un sorriso, una risata, non puoi parlare, la gente si ammazza dall'altro lato, cioè questa roba qua non la capiscono, che negli ambienti c'è un modo di comunicare e il fatto di essere comico viene ancora visto a volte come essere il buffone.
1: No.
0: È un problema. Questo è un problema.
1: Lo dice a me e lo dice a noi soprattutto, sì. Ma questo però negli anni ci siamo accorti che siamo nel giusto, quindi a me
0: sì, infatti poi il comico se ne frega.
1: No, ma in generale, ma anche quello che non cioè, anche quello che non prende soldi,
0: certo.
1: Io parlo in generale di chi fa comicità. Prima di chiudere, di sì. Salutarti e ci sentiremo più avanti perché ti chiamerò quando sono a casa, quando non c'è sto casino.
0: Parleremo... passatempo,
1: no, ne parleremo anche un'altra puntata,
0: okay,
1: a casa,
0: volentieri.
1: Ti telefono. Chiudi tu, cioè nel senso, trovami tu il senso di queste giornate qui, o il tuo senso di queste giornate di assemblea, perché è la prima tua nazionale?
0: No, è la mia terza.
1: Allora,
0: come carica la prima, ma la mia terza, venivamo come terza.
1: Allora, chiudila tu come gestione.
0: Non me la far dire questa cosa. Non mi fare dire questa cosa.
1: Perché?
0: Allora.
1: Ma dai, ma sii sincero, tanto. Cioè non è che poi cambia, cioè il tuo percorso non cambia, ricorda?
0: No, esatto, infatti.
1: Che presidente non rimarrai a vita.
0: Ma meno male.
1: No, ma te lo dico, ma non per te.
0: Meno
1: perché
0: male.
1: Ci sono certi che ne sono convinti.
0: Sì.
1: Quindi.
0: Mi stanno per fare le scarpe. Vabbè, guarda che gliele ho le scarpe.
1: No, nel senso, guarda che. Comunque puoi dire quello che pensi, no, non credo, no, che siamo giusto. Così.
0: No, vabbè, io stavo per fare una battuta perché tu mi dici di trovare un senso a questo e la mia risposta era non è che l'ho proprio trovato un senso a queste giornate.
1: Ma non è
0: comunque
1: obbligatorio.
0: In realtà no, dovrebbe averlo un senso perché dovrebbe riunirsi a livello nazionale è sempre una cosa sociale, oltre che la missione che può essere interessante.
1: Sì.
0: Però

0: bello.
1: Perché alla fine star dentro poi finisce che la pensi anche te così alla fine, quindi non lo so qual è la cosa giusta.
0: Dovresti scollarti da Avis e magari
1: e vederla fuori, però cioè. Ah, io sono dell'idea, come dico sempre con Mario, quello che era qua prima,
0: sì, che la nostra comunale,
1: che noi non rimarremo in questo ruolo a lungo, cioè ci è interessato entrarci, conoscerlo, fare tutto il bene che possiamo, poi dopo.
0: Davide Donaggio, presidente Avis, grazie. La Spezia provinciale, grazie mille, è stato, ciao, veramente un piacere.
1: Piacere mio, grazie a voi.
0: Musica.

0: amici, eccoci di nuovo insieme qui su Radio Famonsangue. Torniamo in diretta e dopo aver sentito il presidente dell'Avis di Castel di Lama, appunto per la inaugurazione del monumento al donatore, abbiamo qui proprio chi l'ha creato, inventato, Alfredo Bertone. Ciao Alfredo!
1: Ciao a tutti, ciao!
0: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Allora, Alfredo,
1: un po' emozionato. Ecco.
0: Vabbè, dai, tanto siamo tra amici, ci sarà quei 20-30 mila persone che ci ascoltano, non di più. Allora, volevo dirti, niente, abbiamo parlato con il presidente appunto di questo nuovo monumento al donatore. Quando hai iniziato a pensare a quest'opera e qual è stata la prima immagine e emozione che volevi trasmettere?
1: Allora, quest'opera mi è venuta in mente, diciamo, anche un po' di getto, perché comunque sì, era un po' che pensavamo all'idea di regalare un monumento ai donatori di Castel di Lama, ma ai donatori in generale. E un giorno, mentre ero nella piazza poi dove è stato posto in opera il monumento, ho notato che in una piazza bella e grande come questa mancava una fontana, e lì mi è venuto in mente che forse sarebbe stato l'ideale non fare una classica, tra virgolette, pietra che resta lì, ma un qualcosa che poi attirasse l'attenzione anche per l'utilizzo che la comunità ne poteva fare.
0: Scusa Alfredo, ma tu sei un... cosa fai di mestiere? Sei un pittore? Sei un...
1: Io? No.
0: Sei scultore?
1: No, io faccio un mestiere, diciamo, sono un impiegato nella pubblica amministrazione.
0: Ah, quindi voi che non avete
1: deformazione professionale, allora, sono un geometra.
0: Esatto, visto che non avete niente da fare come pubblica amministrazione, pensi a disegnare.
1: mi sembra giusto, no, almeno facciamo qualcosa per il prossimo,
0: sto
1: no?
0: Scherzando,
1: in altro modo.
0: Sto scherzando, naturalmente.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Salutiamo tutti i lavoratori della pubblica amministrazione, che a volte sono quelli sempre sottopagati in certe situazioni. Comunque, al di là di questo, sarebbe un discorso lunghissimo. Come stavi dicendo, appunto, che la particolarità che non si tratta solo di un monumento ma anche di una fontana, due simboli molto forti, no? Ma la scelta, la stavi dicendo appunto perché non volevi solo un pezzo di pietra, ma volevi anche qualcos'altro.
1: Sì, perché ritengo che una pietra lì per lì, quando viene posta, fa il suo effetto, sicuramente richiama l'attenzione, ma è un'attenzione che poi viene magari dimenticata nel tempo. Invece, dando una funzione pubblica al monumento, quella pietra verrà utilizzata e vista costantemente tutti i giorni. E poi c'è anche un messaggio che solo qualcuno ha colto, ma piano piano sta passando. Noi l'abbiamo detto anche nel giorno dell'inaugurazione, ci sono poche cose che ad oggi non riescono a essere replicate, no? Con i potenti mezzi e le tecniche, che sono il sangue e l'acqua, tutte e due fonti di vita, perciò abbiamo unito anche questo messaggio all'interno del monumento.
0: Bene, allora dai, tra poco torniamo insieme ancora con Alfredo Bertone, ideatore di questo monumento, per parlare dei dettagli dell'opera e anche del legame, perché no, con il territorio. Quindi restate con noi e noi andiamo con la musica.

0: infatti continuiamo questa bellissima chiacchierata con l'ideatore del monumento a Castel di Lama, del donatore dell'Avis, con Alfredo Bertone. Ciao Alfredo, ci sei? Sì.
1: Eccoci di nuovo, no, certo. Benissimo.
0: Alfredo, il monumento, che è stato realizzato in travertino, mi sembra, no? Si inserisce perfettamente in questa piazza, ma è stato importante creare un'opera che dialogasse con la comunità?
1: Assolutamente, la scelta del travertino non è casuale, perché la nostra zona è molto famosa per il travertino e noi abbiamo scelto un travertino che dalla sua caratteristica è un travertino rosato, perché viene appunto da una zona diciamo collinare, montana, qui nostra, che si chiama Rosara.
0: Ah, ok.
1: Prende il nome proprio da questo travertino rosa.
0: Ah, bene, bene. Quindi, ma l'hai disegnato tu proprio?
1: Allora sì, diciamo, io non sono un bravo disegnatore, io sono partito dall'idea e ho fatto ricorso ad alcuni amici che sono bravi a disegnare, gli ho detto io voglio questo, e poi intanto che loro abbozzavano le linee io dicevo come mi sarebbe piaciuto. Poi è pur vero che nella realizzazione questo disegno iniziale ha subito delle piccole variazioni, perché giustamente, avendo trovato una pietra molto grande, abbiamo anche in quel momento valutato di voler sprecare meno materiale possibile della certo. pietra stessa.
0: Ma secondo te, visto che ho intervistato diversi amici che hanno inaugurato vari monumenti all'Avis, ma che forza ha secondo te oggi l'arte e i simboli pubblici nel sensibilizzare le persone sui temi come la solidarietà e la donazione? Ha senso?
1: Secondo me, come dicevo nella prima parte, ha senso nel momento in cui questo non rimane una pietra buttata lì e ha un'utilità sociale. Allora, se noi ci ricordiamo perché lì c'è la fontana e andiamo costantemente a utilizzare quella fonte semplicemente per bere, per far bere un animale, allora ci ricordiamo che l'Avis esiste, che l'Avis tutti sappiamo che ha un obiettivo di raccolta di sangue. Altre volte magari rischiamo che questi soldi spesi rimangano lì.
0: Certo.
1: E questa cosa è stata apprezzata tantissimo sia dall'amministrazione e anche da alcuni referenti regionali dell'Avis, che ci hanno esplicitamente detto che ne hanno visti tanti di monumenti, ma a nessuno, da quello che ricordano, è mai venuto in mente di unire l'acqua al ricordo della donazione del sangue.
0: Bene, allora complimenti a questa idea, a voi dell'Avis di Castel di Lama. Insomma, quella domenica non è stata soltanto una inaugurazione, è stata una vera festa di una comunità che si è fermata per celebrare, come sempre, qualcosa che spesso diamo per scontato, no?
1: Certo, certo.
0: Allora, intanto grazie ancora all'Avis Comunale di Castel di Lama, al presidente Filippo Vallorani, ad Alfredo Bertone e a tutti i volontari e alle realtà del territorio che hanno collaborato. Mi viene in mente la banda, l'amministrazione, come dicevi tu, e anche a Don Silvio, no?
1: Perché Don Silvio, certo, ma se mi permette solo una cosa velocissima, vorrei ringraziare anche l'amministrazione, perché oltre a darci supporto ci ha dato un contributo per la realizzazione di questo monumento. C'ho tutta l'amministrazione del comune di Castel di Lama e anche l'artista che l'ha realizzato, che l'ho fatto impazzire abbastanza, che è Alessandro Virgulti della ditta Cave Cavam di Ascoli.
0: Bene, bene, abbiamo ringraziato tutti. Se passate per Castel di Lama, andate in piazza e troverete il monumento e magari vi date anche una sciacquata, che non è mai male con il caldo. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti quanti che ci avete seguito, e noi salutiamo e continuiamo di nuovo per un'altra puntata di Radio Fa Buon Sangue. Ciao a tutti.
1: Ciao Enrico, grazie.
0: Musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Alfredo Bertone, segretario dell'Avis Comunale di Castel di Lama e ideatore del monumento. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci un braccio. I could

0: tetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Buongiorno da Pierachille Dolfini. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid per Barcellona ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza. C'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, cioè quella di una crescita umana integrale, ha detto il pontefice. In conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, posizione confermata da Teheran. Intanto Trump torna ad attaccare il premier israeliano criticando l'attacco all'Iran. Abbiamo diritto a difenderci, la replica di Tel Aviv che non si ferma, l'IDF chiede di evacuare Tiro e il territorio circostante la città libanese. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. Parole indegne e inaccettabili per il ministro degli esteri italiano Tajani. La guerra in Ucraina, ancora raid aerei russi, in particolare sulla regione di Kharkiv, hanno causato almeno 4 morti e 10 feriti. Celebrata ieri la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta.
1: Gli oceani rappresentano i 3/4 della superficie terrestre e contengono il 97% delle acque del pianeta, con un ecosistema vitale che rende la Terra un luogo abitabile per l'umanità. Un bene prezioso che però è sempre più in pericolo. Il progressivo inquinamento delle acque costiere sta provocando un effetto negativo sul funzionamento degli ecosistemi, con ricadute negative sulle attività economiche come la pesca su piccola scala, vitale per le comunità delle aree più povere del mondo. Plastiche e rifiuti di ogni genere accumulati nei mari mettono in pericolo la vita negli oceani, ma anche la sopravvivenza di tante popolazioni costiere, di pescatori e di famiglie che subiscono i danni peggiori. L'oceano ci ricorda che siamo tutti interconnessi, modella il nostro clima, sostiene gli ecosistemi e le economie e nutre miliardi di persone, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La crisi degli ecosistemi marini diventa così anche una questione di giustizia. La giornata mondiale degli oceani ci ricorda che la cura del mare non è più differibile. Antonella Mito, la linea allo studio.
0: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle comunali chiusi ieri. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, si tiene anche Vigevano, Agrigento, Chieti e Trani vanno al centro-sinistra. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna l'1,68%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: In esclusiva per Radio Incontri in Blu, il punto di Silvio Garattini.
3: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
4: Va ora in onda la replica della seconda puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 21 ottobre 2025.

0: Bentornati ascoltatori e ascoltatrici ad Almanacco del Giorno Pop. Siete qui con me, con Carlo Pasqui e con
1: Alessandro Ferri.
0: Buongiorno a tutti. Allora,
1: e anche buonasera, buonanotte, perché tutti ci possono ascoltare in podcast, quindi è giorno per chi ci ascolta diciamo in diretta su Radio Incontri in Blu, ma per chi ci vuole riascoltare in podcast potrebbe essere anche tarda notte
0: su www.radioincontri.org.
1: ecco, questo è importante ricordarlo,
0: ci potete riascoltare quando volete. Siamo qui ad Almanacco del Giorno Pop. Alessandro, vuoi ricordare perché si chiama Almanacco del Giorno Pop?
1: Allora, Almanacco perché parliamo di cose legate alla settimana. Quindi noi andiamo in onda una volta alla settimana e tutti gli oggetti, prodotti della cultura pop di cui parleremo sono usciti o stati pubblicati in quella settimana o in qualche modo sono legati a quella settimana. Pop perché appunto parleremo soprattutto di dischi, di libri, di film, ma anche di fumetti, anche di altre cose comunque diciamo conosciuti un po' da tutti. Cercheremo di evitare di rinchiuderci in qualche angolino, in qualche aspetto culturale poco conosciuto. Noi
0: anche
1: cerchiamo,
0: perché non sarebbero pop altrimenti,
1: appunto sarebbero forse anche un po' flop forse però quindi per esempio parleremo di un disco famoso uscito in quella settimana dell'anno, di un anno del passato, o addirittura in questa settimana se è un disco che sta per uscire. Ma dato che noi siamo persone un po' pigre che per conoscere un film, un disco ci mettono tempo, è difficile che si parli proprio di cose relative alla settimana in corso.
0: Però questa spiegazione di Alessandro va un po' contro a quello che abbiamo fatto questa settimana in realtà, perché
1: io lo faccio
0: film
1: apposta.
0: Di questa settimana in realtà è uscito il 18 ottobre, quindi la settimana scorsa, ma c'è un riferimento al 26 ottobre 1985, perché parliamo oggi di Ritorno al Futuro e il 26 ottobre del 1985 è la data di inizio del film. Alessandro, parlaci di questo, del ricordo che ha di questo film, che penso che è stato uno dei punti fermi nell'infanzia
1: di tutti noi.
0: Sinceramente
1: c'è poco da dire, perché ora che dobbiamo spiegare la trama di Ritorno al Futuro credo che tutti la sappiano. Comunque insomma c'è questo Marty McFly che deve necessariamente tornare nel passato, uno per salvare la vita al suo amico Doc, lo scienziato pazzo sostanzialmente, dall'altro lato però deve anche salvare la sua famiglia, perché tornando indietro potrà dare quel coraggio al padre che gli era mancato e che aveva creato tanti problemi alla sua vita e alla vita dei suoi fratelli. Ora per farlo deve usare appunto questa DeLorean, questa macchina lussuosa diciamo, che viene appunto adattata, aggiustata in modo tale da poter viaggiare nel tempo. Qual è il problema? È che per viaggiare nel tempo ha bisogno di tanta energia, e quindi guardando il film, chi ancora non l'avesse visto potrà scoprire come rimediano questa energia, perché negli anni 50 non c'era l'energia nucleare che poi verrà impiegata, quindi devono trovare un'altra soluzione
0: e di arrivare a 88 miglia orarie.
1: 88 miglia orarie,
0: no, non,
1: che poi
0: non
1: io
0: funziona.
1: Sempre pensato è tipo 90 all'ora, no, in realtà 88 miglia orarie è il doppio. Quanto sarà?
0: Credo che sia 130 o giù di lì, 135 mi sembra,
1: entro i limiti delle autostrade italiane
0: più o meno, o forse qualcosa di più, di preciso non lo so.
1: Tra l'altro quando va 88 miglia orarie si vede addirittura le fiammate sull'asfalto. Ora non è che uno che va 130 fa le fiamme.
0: Già dovuto allo sbalzo
1: temporale. Ah, perché ormai è entrato.
0: Però è un film particolare, visto che noi anche la volta scorsa abbiamo parlato di strutture narrative, perché il film Ritorno al Futuro è stato più volte detto come un film con la struttura narrativa perfetta, esattamente come il nostro programma, perché è diviso in tre parti quasi perfette e fa parte di una trilogia dove in ognuno parla,
1: che poi più o meno lo schema della trama è sempre lo stesso. Esatto. Semplicemente nel secondo film è ambientato nel 2015, che per noi ormai è già il passato, lì era il futuro remoto con le macchine volanti. E poi c'è il terzo che mi pare 1885, sì, se non ricordo male.
0: Si va addirittura indietro nel West. Però fa parte un po' di quel filone degli anni 80, dove c'è un po' un film
1: adolescenza. Allora c'è sempre l'adolescenza, uno, perché appunto Marty
0: è uno studente.
1: Ma c'è
0: anche un po'
1: studente,
0: la nostalgia, perché la nostalgia negli anni 80 guarda molto gli anni 50, il passato, vero. Però è anche gli anni della fantascienza, un altro argomento che noi porteremo più volte nel nostro programma, perché appunto sono gli anni di Star Wars, di altri film importantissimi, appunto anche di Ritorno al Futuro, che rispetto a questi altri film guarda un po' passato e presente, Però proprio il fatto del viaggio temporale è stato uno dei motivi per cui a Zemeckis, il regista, veniva rifiutato continuamente il film, e invece alla fine, per fortuna convinto, è uscito questo capolavoro senza tempo.
1: Sì, che poi penso sia un po' di quella categoria dei, appunto, dei classici pop, diciamo così, del cinema americano degli anni Ottanta. Io ci metterei in mezzo i Goonies, ci metterei in mezzo per esempio Gremlins, per esempio, di fatto anche gli Indiana Jones, specialmente Indiana Jones e il Tempio Maledetto, che è quello un pochino più
0: la storia fantastica, la storia infinita,
1: però la storia infinita già è un film europeo, quindi già ovviamente si richiamava a quei messaggi. Che poi, facciamo la sintesi, tutta questa roba qua dove è finita? Dentro a Stranger Things,
0: cioè,
1: che tra l'altro fra poco si concluderà, perché ora, se non ricordo male, penso a Natale, mi pare Natale,
0: forse un po' prima.
1: Quella è la cosa più pop che possa esistere, quindi dedicheremo una puntata intera.
0: Se non sbaglio, la prima parte probabilmente uscirà sulla settimana di Halloween, quindi,
1: addirittura,
0: quindi probabilmente la prossima settimana.
1: Ghostbusters, gli anni 80 dal punto di vista della cultura pop e di un cinema che in realtà non era vuoto, perché era un cinema comunque anche di concetto, però fatto in modo giocoso, ma lasciava comunque spazio alla riflessione. Effettivamente cose di questo genere, devo ammettere che non ce ne sono molto spesso,
0: e che
1: quindi
0: sta ritornando proprio
1: per
0: queste
1: fortuna
0: cose qui, perché per esempio tu hai citato Ghostbuster, che a breve uscirà un nuovo film.
1: Sì, però quello che si fa ora è manierismo, cioè sì, si riprendono quelle forme perché è il marchio che funziona bene,
0: però è come Stranger Things, cioè piace,
1: ecco,
0: c'è
1: Stranger
0: una
1: Things
0: generazione,
1: mi piace perché c'è la riattualizzazione, esatto, e trovare anche nuovi significati. Quello
0: sì,
1: mi
0: c'è
1: piace
0: da dire, che nuovi Ghostbuster non hanno risposto a questo grande successo, però c'è questo manierismo, come hai detto te. Però quindi siamo arrivati a quel
1: allora,
0: punto
1: sì,
0: della trasmissione con la Gibson ES-345,
1: quindi siamo al ballo incanto sotto il mare.
0: Esatto.
1: Quindi davanti a un pubblico di giovani adolescenti degli anni 50 che vogliono ballare, quindi Marty pensa di proporre un brano che in realtà ancora non era uscito, sarebbe uscito di lì a poco, tant'è che c'è la bellissima scena in cui il cugino del cantante, di Chuck Berry, lo chiama al telefono e dice: ascolta, questo è il nuovo sound che stavi cercando. E quindi Marty si esibisce in
0: Johnny B. Goode di Chuck Berry.

0: Eccoci tornati dopo aver ascoltato Johnny Be Good. Siamo nel secondo blocco, quello che Alessandro di solito ci presenta il disco che ha preparato questa settimana. La settimana scorsa ricordo che recuperate la puntata nel podcast che troverete sul sito www.radioincontri.org, dove abbiamo parlato del disco di Smith, ma questa settimana Alessandro ci ha preparato?
1: Invece questa settimana parliamo di un album uscito il 24 ottobre 1975, quindi esattamente 50 anni fa. 50 anni fa esce il quinto disco dei Roxy Music, una importantissima band inglese che ha rappresentato forse uno dei vertici della produzione cosiddetta glam, insieme a David Bowie, a Mark Bolan e a pochi altri. Questo disco si chiama Sirena, ed è un album veramente molto bello, anche conosciuto per la sua copertina. La copertina raffigura la modella Jerry Hall, che è vestita appunto come se fosse una sirena e quindi appoggiata su uno scoglio. Jerry Hall poi sarebbe diventata ancora più famosa perché all'epoca era la fidanzata del cantante dei Roxy Music, Brian Ferry. Successivamente si legò a Mick Jagger, con cui ha vissuto per molti anni, e poi è stata l'ultima moglie di Rupert Murdoch, la quarta, la quinta, non ricordo bene, ma insomma ha preso anche veramente tantissimi soldi dal divorzio con Rupert Murdoch, che come sappiamo è un magnate dei media. I Roxy Music proponevano una musica molto particolare, appunto glam rock, ma è stato chiamato anche art rock perché c'era una grandissima cura negli arrangiamenti, nello stile, uno stile che era veramente fuori dal tempo perché riprendeva anche certe cose dai crooner degli anni 50, e soprattutto la voce di Brian Ferry, che non è mio parente, ci tengo a sottolineare,
0: con la Y,
1: io sono soltanto con la I, era effettivamente affascinante, e tuttora lui è in attività. Ha fatto anche diversi brani interessanti anche fuori dai Roxy Music. Del resto vi ricordo che la nostra sigla finale è Oh Yeah, proprio dei Roxy Music, da un album di qualche anno dopo. Se voi andate su Wikipedia troverete che la critica ha amato tantissimo questo disco, perché troverete per esempio che Rolling Stone gli ha dato 5 su 5, AllMusic 5 su 5, Pitchfork 8,7 su 10, quindi un disco veramente epocale. Ci sono tanti brani veramente belli da ascoltare, ma io vi consiglio in particolare quello che ascolteremo tra poco, che non vi dico come si chiama perché prima voglio dare la parola a Carlo, mio compagno di avventure. Sarà Marinai del Pequod l'altra volta, oggi che siamo, però si parla di una sirena, quindi in realtà c'è anche un link.
0: Sì, ma infatti noi continuiamo a fare questi collegamenti parlando di questo album. Hai detto che c'è un richiamo anche alla musica degli anni 50, dopo aver parlato di Ritorno al Futuro, quindi noi cerchiamo di ricollegare tutto in un unico piano sequenza, come abbiamo detto anche nelle scorse puntate. E con questa
1: Love is the Drug, ovvero l'amore è la nostra droga, Roxy Music.

0: Questa era Love is the Drug dei Roxy Music e bentornati in onda con l'almanacco del giorno pop di Radio Incontri in Blu. Chi vi parla è sempre Alessandro Ferri e qui con me c'è Carlo Pasqui. Prima di dargli la parola voglio presentare l'ultimo prodotto della cultura pop di cui ci occuperemo in questa puntata e si tratta di un altro grande capolavoro, tra l'altro annunciato nella puntata scorsa dal mio compagno di avventure, ovvero Frankenstein o Il Prometeo Moderno di Mary Shelley, uno dei romanzi più famosi della letteratura gotica. Qui si tratta di un romanzo di cui ora capiremo perché l'abbiamo collocato in questa settimana e Carlo lo dirà al posto mio, ma vi voglio raccontare la storia fantastica che c'è dietro la composizione di questo testo, perché effettivamente non è stato scritto per caso. Nel 1816, dobbiamo tornare un pochino indietro, l'Europa fu caratterizzata da una stagione piuttosto fredda. È stato definito l'anno senza estate. Perché? Perché era esploso un vulcano, aveva eruttato un vulcano nel sud-est asiatico e le sue polveri avevano riempito l'atmosfera al punto tale che in qualche modo i raggi del sole erano stati trattenuti e quindi non c'era stata una vera estate. Quindi qui in Europa faceva veramente molto freddo. Quindi durante quell'estate la coppia di cui faceva parte Mary Shelley, quindi lei e il marito che era il famoso poeta Percy Bysshe Shelley, fu invitata da Lord Byron in una villa in Svizzera. Il problema è che di solito, appunto, se uno va a fare una vacanza estiva, magari passa il tempo facendo il bagno, ci sarà stato qualche lago, siamo in Svizzera, quindi sicuramente qualche escursione. E invece faceva freddo e quindi questi si dovevano chiudere in casa. E come nei migliori film, anzi, come nella tradizione del Decameron di Boccaccio,
1: stavo per dire proprio di Boccacciano a memoria.
0: Questo Boccacciano, effettivamente Byron propone: perché non ci raccontiamo storie di fantasmi? E quindi lui in qualche modo propose questa specie di, oggi si direbbe una challenge, disse a ognuno di scrivere un racconto, una storia ispirata a queste vicende di fantasmi. Mary Shelley non era molto ispirata dalla storia dei fantasmi, ma scrisse proprio Frankenstein, dove immaginò questo mostro creato con pezzi di corpi umani da uno scienziato pazzo che prende vita e diciamo è un po' la rappresentazione dell'eroe romantico, perché fondamentalmente è una figura superiore a tutti per forza ma anche per intelligenza, che non viene capita e per questo viene respinta. Quindi romanzo assolutamente da leggere e che ha ispirato opere cinematografiche, canzoni, album nel corso della storia del pop. Perché ne parliamo questa settimana? Anna Carlo?
1: Ci sono varie motivazioni. Una, che il moderno Prometeo, come il sottotitolo di Frankenstein, si ispira proprio alla tradizione della cultura romana e greca, perché
0: Prometeo è un
1: Prometeo
0: personaggio mitologico.
1: E prende, ho scoperto, facendo proprio una ricerca per questa puntata, che non è solo il Prometeo che porta il fuoco agli uomini, che rompendo il destino, che è un po' anche la storia che vuole il mostro per se stesso, rompere il suo destino di mostro per cercare di vivere come una
0: come
1: persona,
0: tutti gli altri.
1: Cosa che ovviamente come chi ha letto il libro sa bene, non riesce, ma è un libro che comunque consiglio di leggere anche più volte. Ma è anche il Prometeo delle Metamorfosi di Ovidio, che è rappresentazione proprio del dio che crea gli uomini, che modella la creta, e quindi c'è proprio questi due collegamenti.
0: Quindi il Prometeo è il mostro o è lo scienziato? Poi sono tutti e due Frankenstein, perché Frankenstein è il nome dello scienziato, ma anche del mostro.
1: Perché
0: Victor, chi ha visto Frankenstein Junior, ovviamente lo sa.
1: Tant'è che uno dei riferimenti che volevo fare era proprio chiedere a Alessandro cosa pensava di Frankenstein Junior di Mel Brooks.
0: Capolavoro assoluto. Tra l'altro, no, era l'anno scorso il 50esimo, pare che era il 74.
1: 74, 1974.
0: L'anno scorso era il 50esimo, beh, anche lì. Se volete veramente fare una serata pop, guardatevi Frankenstein Junior. E vi dico, è uno dei rari casi in cui il film, che per di più è comico, forse ancora più godibile e bello nel doppiaggio italiano che nell'originale. Un capolavoro nell'originale, ma il doppiaggio italiano curato da Oreste Lionello, vi dico, è veramente all'altezza dell'originale, proprio perché si reinventano le battute raggiungendo livelli di nonsense che sono veramente incredibili. Chiusa la parentesi, perché stiamo dicendo cose tristissime.
1: Ma poi però, Mel Brooks, magari torneremo anche a riparlarne, perché
0: è il nostro padrino, è il nostro padrino di questa
1: alla veneranda età di 100 anni tornerà dietro la camera da presa
0: con la grande storia del
1: mondo.
0: Ah, Spaceball, mi sembrava la storia del mondo parte seconda. No, è vero, la storia del mondo parte seconda in realtà è una serie, ora non mi ricordo, su Hulu o su un'altra.
1: A 99 anni si è messo a riscrivere il sequel di Spaceball, film di fantascienza comico
0: che prendeva in giro
1: Guerre Stellari e altri film tipo Pianeta delle Scimmie. E dopo tanti anni rifarà un secondo, ma non perdiamo.
0: Carlo, tra l'altro, mi indicava, voi non lo potete vedere ma lo sentite, mi indicava quando parlava del Pianeta delle Scimmie, perché sa che io sono un estimatore della serie originale, diciamo quella degli anni 70, nonché del romanzo
1: mi hai fatto comprare tempo che settimane fa,
0: quindi sì, coglieremo l'occasione per parlarne, perché secondo me rimane tuttora un film attualissimo, attualissimo.
1: Però invece, tornando a Frankenstein, a breve uscirà il film di Guillermo del Toro, che mi rende molto curioso, perché si ispirerà proprio al libro in questo caso, rispetto al passato dove il mostro è un mostro senza cervello, si può dire. Invece qui, chi ha letto Frankenstein, nella bellezza di quel libro è proprio che il mostro è filosofico, è un bambino che cresce, capisce il mondo e diventa mostro perché il mondo lo tratta da mostro, e c'è proprio questa cosa, come diceva Alessandro, non si capisce poi in realtà chi è il mostro di Frankenstein, se è il mostro o se è Victor Frankenstein, perché lo stesso dottor Frankenstein fa delle cose terribili al mostro che lo rende ancora più cattivo.
0: Del resto, Del Toro su questo tema aveva diretto il film d'animazione su Pinocchio proprio di recente, quindi sì, è sempre qualcuno che viene creato da un altro uomo, però non con i mezzi convenzionali,
1: e
0: ma
1: c'è da dire
0: con
1: che
0: le
1: questa
0: mani,
1: cosa,
0: diciamo,
1: torna molto nella filmografia di Del Toro, perché
0: anche La Forma dell'Acqua, esatto, c'è il mostro
1: del 2018,
0: della laguna,
1: La Forma dell'Acqua, Pinocchio nel 2023 che ha vinto il miglior film d'animazione, anche lì rompendo un po' quella tradizione di Oscar d'animazione Disney, anche se negli ultimi anni comunque anche i giapponesi, soprattutto con lo studio di Miyazaki, c'è
0: invece la Disney credo sia più in difficoltà in questo periodo.
1: Molto.
0: So che hanno anche annullato alcuni dei film live action che avevano in programma, tipo Lilli e il Vagabondo eccetera.
1: No, quello c'è.
0: Ah, no, Lilli e il Vagabondo, vero. Qual era? No, era Gli Aristogatti.
1: Gli Aristogatti, sì, quello è stato.
0: Come vedete, noi quando prepariamo la trasmissione ci proponiamo alcuni argomenti, poi dopo andiamo totalmente in campo libero nella cultura pop. Quindi
1: dopo il flop di Biancaneve di quest'anno, diciamo che era un po' dovuta a questa.
0: Eh sì, poi
1: anche se sono molto preoccupato, perché uno dei miei film di animazione preferiti, cioè Hercules, ha un film
0: in Italia, diciamo Hercules, ma sarebbe Hercules,
1: tra l'altro. Anche se si vociferava che non sarebbe stato un film proprio preso dal cartone animato di Hercules, ma da un punto di vista di Ali, quindi magari poteva essere anche interessante.
0: Quindi è tra quelli tagliati.
1: Fra quelli in stop, quindi non si sa.
0: Però
1: ci ritorna tutto la cultura greca,
0: tion, come dicono i francesi, e quindi con questo vi salutiamo. Ovviamente dobbiamo ascoltare una canzone a tema Frankenstein, che sarà Frankenstein di Enrico Ruggeri, ma lascio la parola a Carlo per i saluti finali.
1: Vi salutiamo tutti, ci vediamo la prossima settimana
0: sempre sulle frequenze 88.4 e 92.8 FM sulla Radio Digitale Toscana per quanto riguarda il DAB, oppure se volete ascoltarci in diretta streaming www.radioincontri.org, se volete ascoltare il podcast sempre www.radioincontri.org,
1: e ci salutiamo con il mostro di Frankenstein e andiamo verso la prossima settimana, dove parleremo di Halloween.
0: Frankenstein di Enrico Ruggeri.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

5515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920 461 90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.
2: Previsioni meteorologiche. 9 giugno 2026. Cielo sereno o lievemente velato per tutta la giornata con temperature stazionarie e massime intorno ai 31-32 dei. Ventilazione debole occidentale con temporanei rinforzi pomeridiani. Affidabilità alta.
3: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18, collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

0: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse e del profitto, dove il termine crescita è ridotto alla dimensione economico-finanziaria. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid per Barcellona ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza, c'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, cioè quella di una crescita umana integrale, ha detto il pontefice. Il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, breve un accordo con l'Iran, dice Trump, che intanto torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu criticando l'attacco a Teheran. Abbiamo diritto a difenderci, replica Tel Aviv, che non si ferma. L'IDF chiede di evacuare Tiro, il territorio circostante la città libanese. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. Parole inaccettabili e indegne, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Un'altra guerra, quella in Ucraina, nuovi raid russi che hanno colpito la regione di Kharkiv, hanno fatto almeno 4 morti e 10 feriti. Il caldo anomalo cambia anche la mappa delle malattie. In estate le zanzare trovano condizioni ideali e i virus avanzano.
1: Il caldo anomalo non sta solo cambiando le stagioni, sta cambiando anche le malattie trasmesse dalle zanzare. Gli esperti avvertono: tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado in più fa salire di oltre il 20% il rischio di infezioni da dengue o chikungunya. Non sono più virus esotici, è salute pubblica e l'Italia è una sorvegliata speciale. Da gennaio registrati 133 casi di dengue e 13 di chikungunya, tutti importanti numeri che mostrano quanto il terreno sia già pronto. Il clima accelera il ciclo delle zanzare, la tigre si riproduce più fretta, gli inverni miti non eliminano le larve, la stagione attiva si allunga, così virus, dengue, chikungunya, West Nile circolano meglio. Gli esperti parlano di un effetto combinato: più insetti, più a lungo, più efficienti, e senza una sorveglianza continua il rischio è vedere focolai autoctoni anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere e niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca del Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, un'opportunità per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, dice l'amministratore delegato Messina. Oggi i mercati rispondono bene, prosegue in terreno positivo la mattinata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,87% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche, 9 giugno 2026. Cielo sereno o lievemente velato per tutta la giornata, con temperature stazionarie e massime intorno ai 31-32. Ventilazione debole occidentale con temporanei rinforzi pomeridiani. Affidabilità alta.
3: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio, una miscela di notizie per colmare ogni sete, a cura di Carla Rossi.
5: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi al microfono per la nostra puntata della Fontana del Villaggio, che iniziamo da un articolo molto denso di contenuto e viene da vita.it. Parla di disabilità e dice: l'inclusione non basta. Il principio dell'inclusione per quanto pieno di buone intenzioni, ha in sé un vizio di origine. Presuppone un centro e una periferia. C'è un mondo normale che apre le porte e c'è chi viene fatto entrare. Ma le persone con disabilità non cercano inclusione. Vogliono partecipare alla costruzione del mondo in cui tutti viviamo insieme. Convivenza e partecipazione. Queste sono le vere sfide di una società che riconosce il valore di tutti, oltre la retorica dei buoni. I corpi disabili sono stati per troppo tempo censurati, rimossi, esclusi dall'immaginario visivo dominante. Questo è un panorama che va rielaborato, e pensare che esista un uomo universale è un fallimento. Non c'è maggiore diversità che nei corpi. E così dice Cecilia San Marco, che ha dato forma alla copertina del nuovo numero di Vita Magazine intitolato Disabilità, l'inclusione non basta. Così dice Cecilia: ho voluto circoscrivere la figura nel mondo, non nel cielo, perché l'attenzione deve essere globale. La coprogettazione di cui parlo non è solo un concetto sociale, è planetaria. E l'attivista canadese Snow dice: il problema non è la mia disabilità, il problema è il mondo progettato come se io non esistessi. Quindi occorre partire da questa consapevolezza che l'inclusione ha un vizio di origine, presuppone un mondo che apre le porte, qualcuno che viene fatto entrare. La convivenza e la partecipazione non hanno porte. Le voci sono quelle delle persone con disabilità. Loro non cercano inclusione, cercano partecipazione, costruzione del mondo in cui tutti insieme viviamo. Basta dirci che siamo straordinari. Ecco, allora alcune vite che vogliono diventare normali, nessun campione, nessuna celebrità, nessun supereroe. Irene, Cecilia, Claudio, Francesco, Francesca, Nicola raccontano la loro quotidianità fatta di studio, di lavoro, di sport, di famiglie, di amici. Parlano delle difficoltà che hanno incontrato, indicano con chiarezza che cosa ha fatto la differenza nella loro vita: un'associazione, un buon insegnante, dei genitori che non hanno lasciato prevalere l'istinto di protezione, un lavoro. Questi sono elementi abilitanti, invece di essere lasciati a caso o alla determinazione dei singoli, andrebbero moltiplicati per far sì che storie come la loro smettano di avere quel sapore di straordinarietà e diventino quotidiane per tutti. Basta decidere al posto nostro. Questa è un'inchiesta che fa toccare con mano cosa succede quando le persone con disabilità contribuiscono in prima persona a immaginare servizi e soluzioni che rispondano ai loro bisogni, dal lavoro alla casa, dal dopo di noi al progetto di vita, dalla scuola allo sport, con un affondo anche sulle metodologie usate nella cooperazione internazionale, che tanto avrebbero da dare anche in Italia. Si può fare. Sei verticali con le esperienze concrete di più di 35 realtà di terzo settore. Cometa è una di queste esperienze, la cooperativa sociale Il Bettolino, la Fondazione Idea Vita, l'Associazione Bambini Cerebrolesi, la Fondazione TOG, CBM Italia, questi è solo per citarne alcuni, e raccontano un cambiamento di prospettiva già in atto, il passaggio da un welfare di protezione a un welfare di diritti, il superamento dei servizi standard in cui le persone con disabilità devono incastrarsi. Quello che ancora manca, tema per tema, lo dicono 6 persone con disabilità esperte dell'argomento: Alberto, Nunzia, Matteo, Marta, Roberta, Giampiero. E poi viene tracciato un bilancio a 20 anni dalla firma della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Alessandra Locatelli, ministra per le disabilità, fa il punto su 10 nodi cruciali, dal progetto di vita alla legge sugli aiuti familiari, dalla revisione dell'amministrazione di sostegno a quella della legge 68. Basta raccontarci come volete voi. Qui si riscrive il vocabolario che usiamo per dire la disabilità. Molte persone con disabilità, anche grazie ai social, stanno rappresentando la propria condizione in prima persona. E adesso siamo alla conclusione di questo discorso. Basta con alcune parole. Parliamo di cancellare dal vocabolario alcune parole e parliamo di altre da cui ripartire. Basta inclusione, basta ispirare, basta eroi. Largo invece ad alleanza, diversità, potenziale.

E adesso, sempre da vita.it, un commento alla Magnifica Humanitatis di Papa Leone, un commento che a noi della comunicazione interessa tanto. Si fiorisce nella relazione, non nella connessione. È quindi una lettura pedagogica della Magnifica Humanitas, dove per 101 volte Papa Leone torna alla parola dignità. La dignità non abita nell'efficienza o nella performance, ma nel volto che ci guarda e ci chiede risposta. La Magnifica Humanitas ci chiede di non dimenticare che siamo prima di tutto esseri in relazione, che nessuna macchina, per quanto sofisticata, potrà mai fare al posto nostro la cosa più difficile e più necessaria nelle relazioni educative: stare con l'altro nell'autenticità, senza distrazioni, senza filtri. La Magnifica Umanità creata da Dio si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. È con queste parole che si apre l'enciclica di Papa Leone, un documento che parla di intelligenza artificiale, ma nella sostanza più profonda parla di noi, di chi siamo, di cosa perdiamo quando deleghiamo il pensiero, di cosa nessun algoritmo potrà mai sostituire. È la denuncia del potere oligopolistico delle grandi piattaforme digitali, è il richiamo alla dottrina sociale della Chiesa, ma ciò che più colpisce è il richiamo alla relazione come fondamento irriducibile dell'umano educare. Per 101 volte nell'enciclica torna la parola dignità, e non è un caso. La dignità non abita nell'efficienza, non risiede nella performance, non si misura in bit, abita nel volto che ci guarda e che chiede risposta, nel senso più pieno che Bonhoeffer ci ha insegnato a leggere: responsabilità di come rispondere, come lasciarsi interpellare dall'altro. È questo che la pedagogia della relazione ha sempre saputo, che educare è prima di tutto accorgersi. Il gesto educativo autentico già anni fa era interpretato come legato alla capacità di generare uno sguardo non indifferente sulle persone che si incontrano nelle relazioni educative, bambini, ragazzi, adulti. Vedere e accorgersi dell'altro, la cui presenza ci interpella a condividere la responsabilità della relazione. Nell'enciclica ribadisce che la grandezza umana risiede nel limite e nella fragilità, che aprono alla relazione e all'esperienza spirituale. La fragilità non è ciò che la tecnologia deve correggere, è il luogo in cui la vita si fa più vera. Come Leone XIII, sul finire dell'Ottocento, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale, così oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. La storia si ripete, ma con un'accelerazione che spaventa. Allora si trattava di proteggere i corpi nelle fabbriche, oggi di proteggere le menti, le emozioni, le relazioni. E gli studi pubblicati recentemente
hanno misurato un fenomeno che fino a 3 anni fa era una congettura teorica: l'uso intensivo dei modelli linguistici degrada nel tempo la capacità di giudizio autonomo di chi li usa. Questo per gli educatori colpisce come un allarme che non possiamo permetterci di ignorare. Il pensiero critico non è uno strumento tra gli altri, è la condizione stessa della libertà. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, in cui la dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani. Queste parole del Papa risuonano come un appello pedagogico oltre che teologico. L'enciclica sostiene che parlare di intelligenza nell'intelligenza artificiale sia un equivoco. L'intelligenza è qualcosa che possiedono solo le persone umane. La tecnologia intelligente non lo sarà mai. Condivido questa affermazione. Per ribadire che l'intelligenza umana è sempre incarnata, situata, relazionale. Non calcoliamo solo, sentiamo, ci commuoviamo, ci lasciamo trasformare dall'incontro nella relazione educativa. Un algoritmo non ha mai pianto davanti a un bambino che fatica, non ha mai sentito il peso di una parola detta nel momento sbagliato, non ha mai vissuto la gioia di una comprensione improvvisa che cambia qualcosa per sempre. La relazione educativa è prima di tutto abitare uno spazio comune, condividere una prossimità, vedere l'altro nella sua differenza, provare curiosità nei suoi confronti. Questa è una definizione che non invecchia, non dipende dalla tecnologia disponibile, ma oggi rischia di scomparire, sostituita dall'interazione con uno schermo che risponde sempre, che non si stanca, che non ti guarda. Nel tempo dell'intelligenza artificiale la scelta è fra continuare a costruire torri di dominio e impegnarsi a ricostruire relazioni, istituzioni, economie che permettano a tutti di fiorire. Fiorire è una bella parola, la pedagogia ne fa da sempre il suo orizzonte. Ma si fiorisce solo nella relazione, non nella connessione. La connessione è tecnica, la relazione è umana. La connessione trasferisce dati, la relazione trasforma le persone. Occorre gestire la svolta epocale sulla quale si concentra il futuro dell'umanità, sempre rispettando la dignità della persona, il lavoro, la libertà, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato. La prima competenza di un educatore oggi è sapere allargare lo sguardo al contesto, coinvolgendo un'attenzione che non si lascia sedurre dalla velocità né intimidire dalla complessità. La Magnifica Humanitas ci chiede di non dimenticare chi siamo, prima di tutto essere in relazione, che nessuna macchina, per quanto sofisticata, potrà mai fare al posto nostro la cosa più difficile e più necessaria nelle relazioni educative: stare con l'altro nell'autenticità, senza distrazioni e senza filtri.

Ascoltatrici e ascoltatori, termina la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, ascoltateci da lunedì al venerdì su Radio Incontri alle 12:06 e 18:15 dopo il notiziario. Ma potete seguirci anche dalla vostra auto in DAB alla lettera I come Incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

0: Bentrovati all'ascolto, le notizie del GR Valdichiana di oggi martedì 9 di giugno, in studio Giorgio Fanelli. Marcello Comanducci è il nuovo sindaco di Arezzo con il 55,75% dei voti, in una media del 53,11% dei votanti, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega Noi Moderati, Fare e dalle altre liste della coalizione. Comanducci ha superato il candidato del centro-sinistra Vincenzo Ceccarelli, che si è fermato al 44,25%, confermando il centrodestra alla guida della città. Le prime dichiarazioni del neoeletto sindaco Marcello Comanducci, sindaco di Arezzo.
1: L'hai vinta con un margine veramente importante. Ecco, qual è il suo commento a caldo di questo momento?
2: Ma ovviamente un'emozione unica, perché per un aretino diventare sindaco della propria città credo che sia al massimo. Quindi ho sentito molto forte la voglia degli aretini di darmi fiducia, in tanti me l'hanno fatto, quindi da domani devo ricontraccambiare, quindi sento molto la voglia di far bene per questa città e quindi metterò tutto me stesso dal primo giorno proprio per fare questo, quindi per rendere Arezzo una città migliore.
3: A domani
2: si pensa alla giunta, alla sfera di governo, che sarà la parte più delicata, e poi si comincerà a governare. A mio babbo l'ho detto sempre. Tutte le volte mi mettono a piangere quando lo dico, che non ce la farò mai.
3: Che giunta sarà, Comanducci, la tua?
2: No, una giunta forte, tecnica, però ancora non ci sto proprio pensando. Oggi voglio godermi questa giornata e poi da domani testa bassa e lavorare.
3: Cosa le ha detto la Meloni?
2: Ha fatto complimenti, ha detto bellissima vittoria, anche proprio nel punteggio, quindi insomma non credo che ci sia stato dubbi che alla fine la città comunque è venuta verso il nostro progetto e questo è positivo.
3: Quanto hanno contato i voti adonati al primo turno, secondo lei?
2: Ma non lo so, ora devo rivedere per bene i numeri, però tantissima affluenza, perché di solito il ballottaggio cala molto, ci aspettavamo più del 10%, invece tanta gente è andata a votare. Abbiamo vinto con un grosso margine, quindi vuol dire che tante persone, sia di donati che anche nuove, alla fine hanno scelto me questo progetto, quindi bene.
0: Sulla chiusura delle scuole a Castiglion Fiorentino interviene l'assessore alla pubblica istruzione Stefania Franceschini, che ricostruisce le motivazioni alla base della decisione di chiudere la scuola dell'infanzia Arcobaleno e la primaria Grifoni, sottolineando come il provvedimento sia stato determinato principalmente dal calo demografico e dalla necessità di interventi strutturali sugli edifici. Ci chiedono chiarezza e certamente vogliamo continuare a fornirla, afferma l'assessore ripercorrendo le tappe di una vicenda che negli ultimi mesi ha suscitato preoccupazione tra le famiglie della Val di Chio. E non solo. Il nodo demografico. Tra i dati evidenziati dall'amministrazione comunale emerge quello relativo alle nascite. Dal 1 gennaio ad oggi a Castiglion Fiorentino sono nati 25 bambini a fronte di 70 decessi. Di questi nuovi nati soltanto uno è residente nella zona della Val di Chio, numero che sale a 5 considerando anche i residenti di Santa Lucia. Numeri che confermano, secondo il comune, una tendenza ormai consolidata. Il problema demografico si trascina da anni, spiega Franceschini, tanto che alla primaria di Santa Cristina sono presenti da tempo pluriclasse dovute all'insufficienza di iscritte. L'assessore ricorda inoltre che il confronto con i genitori è iniziato già a dicembre 2025, da allora si sono svolti 5 incontri ai quali hanno partecipato l'amministrazione comunale, la dirigente scolastica e i rappresentanti dei genitori. Abbiamo sempre ribadito la volontà di tutelare i bambini e di rendere meno difficoltosa possibile la gestione familiare anche per quanto riguarda il trasporto scolastico, sottolinea Franceschini. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia Arcobaleno, il comune richiama quanto previsto dalla delibera di giunta numero 285 del 1 dicembre 2025. Il provvedimento stabilisce che i bambini già iscritti e frequentanti possono usufruire del trasporto scolastico gratuito, ad eccezione della quota di iscrizioni qualora scelgano di trasferirsi alla scuola dell'infanzia, la Coccinella di Santa Cristina. I bambini che frequentano l'Arcobaleno e sceglieranno Santa Cristina avranno il trasporto gratuito. La scelta tiene conto sia della distanza sia della necessità di utilizzare in modo più efficiente il plesso di Santa Cristina, che oggi ospita una sola sezione pur disponendo di spazi ampi sia all'interno che all'esterno, spiega l'assessore. Nessuna frammentazione, nessuna incertezza, ribadisce Franceschini. Secondo l'amministrazione questa soluzione consentirebbe di mantenere invariata la composizione delle classi e di evitare disagi alle famiglie. Analoga impostazione è stata adottata per la scuola primaria Grifoni, tuttavia l'assessore evidenzia come circa la metà degli alunni iscritti non provenga dalla Val di Chio. Circa il 50% dei ragazzi frequentanti la scuola non vive nella zona, ma arriva da altre frazioni del territorio comunale, alcuni addirittura da Castroncello o da Montecchio, osserva Franceschini. Anche per la primaria il comune e la dirigenza scolastica si dichiarano disponibili a mantenere inalterata la composizione delle classi qualora le famiglie optassero per il trasferimento al plesso Ghizzi, ritenuto adeguato sotto il profilo degli spazi disponibili. L'assessore assicura inoltre che sono allo studio misure specifiche per le famiglie residenti nella valle. Stiamo valutando, dice Franceschini, soluzioni ad hoc per le famiglie della Val di Chio, perché il nostro obiettivo è una gestione oculata che non crei disagi né ai bambini né ai loro genitori. Nelle conclusioni Franceschini riconosce l'impatto che la decisione può avere sulla vita quotidiana delle famiglie, ma rivendica la necessità di scelte che tengano conto dell'interesse generale della comunità. Il capogruppo dell'opposizione in Consiglio Comunale, Paolo Brandi, di Rinascimento Castiglionese.
4: Nei giorni scorsi avevamo posto alcune domande all'assessore Franceschini sulla situazione delle scuole a Castiglion Fiorentino e sulla chiusura di alcuni plessi. Le risposte non sono arrivate. In compenso è arrivata una risposta su Facebook da parte del vice sindaco, o meglio una non risposta, perché l'unica cosa che dice è che noi raccontiamo delle falsità e che gli elenchi sono consultabili. Non è dato sapere di quali elenchi parla, probabilmente parla degli elenchi del telefono, perché altri elenchi non ve ne sono in giro. Ma il problema vero è che ci accusa di dire delle falsità. E dove sarebbero le falsità sui numeri che noi abbiamo esposto? Questo è il documento, la scheda che è stata presentata dal comune di Castiglion Fiorentino per ottenere il finanziamento per l'intervento alla spiaggina. Come vedete, nella fascia di età 0-3 sono dichiarati 420 bambini, mentre l'anagrafe ci dice che sono stati 259 negli anni 2018, 2019 e 2020. Allora noi ci siamo domandati, e gli altri 161 bambini dove sono finiti? Su questo forse il vice sindaco potrebbe rispondere invece che invitare tutti a consultare gli elenchi del telefono. Ma detto questo, i numeri sono proprio quelli che noi abbiamo detto, a partire per esempio dai costi dell'asilo che verrà realizzato alla spiaggina. I costi sono più che raddoppiati. Questo il vice sindaco non ve lo dice. Non vi dice che dalle casse del comune di Castiglion Fiorentino sono usciti oltre 3 milioni per un intervento sovradimensionato che non tiene conto appunto dell'andamento demografico e che soprattutto va a cozzare con quelli che sono gli interessi del territorio. Quindi sono tutte cose vere, documentate, perché noi non accettiamo le risse da bar come vorrebbe il nostro vice sindaco, noi ci documentiamo e tiriamo fuori documenti e fatti.
0: A Cortona presentata la nuova edizione Notte di Vino, la rassegna che unisce musica dal vivo, cultura enologica e valorizzazione del territorio attraverso appuntamenti nelle aziende vitivinicole cortonesi. Un percorso che partirà domani 10 giugno e che durerà fino a settembre. 8 serate con concerti di musica, jazz, classica, degustazioni dei vini del territorio, proposte gastronomiche e visite nelle cantine partecipanti. Ascoltiamo Elisa De Corso, consigliere Consorzio Vini Cortona DOC, Francesco Attesti, assessore alla cultura del Comune di Cortona.
5: Questa è la quarta edizione, abbiamo iniziato nel 2021 questa esperienza come un po' un, come dire, un laboratorio, quasi una sfida, non avevamo aspettative e in realtà invece il risultato è stato ottimo negli anni, motivo per il quale Notte di Vino sta diventando un punto di riferimento dell'estate della campagna cortonese. Parlo di campagna cortonese perché le nostre aziende agricole sono appunto sparse nella valle, abbiamo coinvolto e hanno partecipato 8 aziende agricole varie. Ci sono aziende grandi, aziende familiari ed è un'occasione credo imperdibile, bella, importante per in primis il territorio, quindi i cittadini, di scoprire qualcosa che probabilmente non conoscono, un'occasione altrettanto bella e importante per i produttori di farsi conoscere, di raccontarsi, di raccontare la propria filosofia aziendale in un contesto unico e ripetibile.
6: Facciamo il 10 con il maestro Mastrini, che è un compositore contemporaneo.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Bentrovati amici, oggi è martedì, quindi vi abbiamo detto di quella che è stata la vittoria dell'Ascoli, più che meritata, nei confronti della Junior Brescia. Quindi torna ancora la formazione bianconera in una categoria che più gli compete, naturalmente una categoria storica per l'Ascoli, ma anche la massima serie non gli sarebbe stretta, visto il pubblico che riesce ad attirare allo stadio del Duca. E poi gli altri argomenti delle giornate di inizio settimana sono queste vittorie della nazionale dei Baldini, che fanno molto parlare di questi ragazzi giovanissimi, ma fanno parlare anche in senso negativo quello che poi la stampa accreditata a livello nazionale ci propone come nuovi presidenti della Federazione Italiana Gioco Calcio, che molti di noi rifiutano anche solo con il pensiero. Ma noi non siamo una radio, un organo di informazione che può occuparsi di questi che sono magari argomenti nazionali che superano di gran lunga quelle che sono le nostre possibilità. Però se parliamo della vittoria dell'Ascoli diventa anche una informazione di tipo locale, perché l'Ascoli sarà ancora una volta quindi presente nel campionato dove milita la squadra della nostra città, l'Arezzo, e quindi per ben due volte durante il campionato dovremmo occuparcene profondamente. Partiamo intanto dagli sconfitti. Mister Corini, post partita.
2: Mister, è arrivata una sconfitta, c'è amarezza, soprattutto a fine primo tempo. A inizio secondo tempo ci avete creduto, però l'Ascoli anche stasera ha dimostrato qualcosa in più, più qualità. C'è qualche rammarico da parte sua?
3: L'Ascoli è una squadra importante che ha fatto un cammino veramente straordinario, ha sfiorato la promozione essendo praticamente arrivata all'ultima giornata a giocarsela, poi ha vinto l'Arezzo, ha uno score casalingo straordinario che ha confermato anche questa sera. Avevamo piena consapevolezza di affrontare una squadra di valore, allenata molto bene, con 12 mesi di lavoro alle spalle, con una rosa consolidata dove a parte Nicoletti non c'erano infortunati, e sapevamo tutto questo. Ma io penso che a parte il rammarico del preso gol nella prima parte del primo tempo, la squadra poi ha fatto una buona partita, ha creato i presupposti per pareggiarla. Anche il secondo tempo l'abbiamo approcciato per me bene, la prima situazione ha fatto un gran gol Silipo e lì oggettivamente la partita si è spostata come inerzia sul doppio vantaggio. Sapevamo che l'Ascoli poi in contrattacco rapido è molto bravo, molto forte, e di conseguenza poi sono riusciti a certificare questa vittoria.
2: Ho parlato di Silipo, avete fatto molta fatica a contenerlo.
3: Ma io penso che sia un giocatore che ha fatto fatica tutta la Serie C a contenerlo, nell'uno contro uno molto forte. Io l'ho conosciuto e l'ho allenato per un breve periodo a Palermo, allora doveva ancora sistemare tante cose. Oggi ho ritrovato un calciatore maturo sia dal punto di vista atletico, tecnico, e ha fatto un grandissimo campionato, una grandissima stagione.
2: Vi siete riusciti a testa alta dopo dei playoff comunque più che buoni, ci riproverete l'anno prossimo?
3: Penso che la situazione che abbiamo affrontato era complicata, siamo arrivati secondi in campionato, che è il miglior piazzamento possibile se non vinci, e siamo arrivati in finale pareggiando la partita d'andata e praticamente non perdendo mai anche le quattro partite precedenti, e di conseguenza siamo arrivati un passo. Oggi si sta male, si soffre, ma anche la consapevolezza ha creato qualcosa di importante.
2: L'ultima mister abbiamo visto nel recupero che si è avvicinato a Tomei, gli ha stretto la mano, un bel gesto di sportività. Quali sono secondo lei i punti di forza di questo allenatore non più giovanissimo ma nuovo per il calcio italiano?
3: Ma io penso che non c'è giovani allenatori o allenatori esperti, io penso che ci sono allenatori bravi, e sicuramente Tonè è un allenatore molto bravo e ha fatto veramente una grande stagione, dunque complimenti a lui.
1: Ha rischiato di non essere simpatico alla maggior parte dei tifosi aretini, sto parlando del presidente Passeri dell'Ascoli, quando a due giornate dalla fine si parlava del fallimento della Ternana e in qualche modo ha cercato la polemica, che per fortuna ad Arezzo nessuno ha raccolto, ha poi virato verso dichiarazioni più pertinenti, affermando che naturalmente sarebbe stato il campo a decretare la vittoria di una o dell'altra squadra. Va capito, un presidente che ha una società, una squadra, che opera un percorso incredibile, che ha una rimonta davvero incredibile sulla prima in classifica, ma che purtroppo alle ultime due domeniche vede svanire il sogno anche grazie ad una sconfitta sul campo del Frosinone, e soprattutto la squadra, quella prima in classifica, si chiamava Arezzo, che non ha mollato un centimetro e che ha chiuso in bellezza il suo campionato con l'unico epilogo che poteva essere quello della vittoria. Però ad Arezzo hanno tutti sportivamente riconosciuta la validità della formazione bianconera, augurandogli le miglior fortune, che poi sono arrivate con la vittoria di questo spareggio e quindi l'epilogo del passaggio in Serie B. Il presidente bianconero Passeri.

0: Presidente, complimenti. Il giorno più bello è stata una grande soddisfazione per tutti, ma soprattutto è stata una vittoria meritata.
1: Sì, sì, sì, è vero. Da, diciamo, dal girone ritorno un po' e non ho avuto mai dubbi che la squadra potesse non farcela. Mi prendevano un po' tutti un po' per matto, dire, no, perché ho visto come è cresciuta, come veniva su, erano molto convinti anche loro. Secondo me potevamo vincere anche il campionato. Per una serie di motivi non abbiamo vinto, anche perché l'Arezzo ha tenuto, per quello che è, una grande squadra pure l'Arezzo. Però sui playoff non avevo dubbi, sono stati durissimi perché è una fatica enorme ogni 3 giorni, giocare è stato molto dura anche emotivamente, perché ho dentro o fuori, però non ci ho avuto grandi dubbi. Tanto che oggi tutti mi dicono, ma non sei agitato? No, io non so agitato, ma non perché ero sicuro che avremmo vinto, perché ero sicuro che avremmo dato il massimo, per cui dando il massimo ho sempre pensato di avere una squadra forse tra le migliori del campionato. È andata così.
0: Una vittoria da dedicare a sua mamma e ai tifosi bianconeri principalmente?
1: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. L'ho detto di là in conferenza stampa, questo è l'ultimo regalo che mi ha fatto mia madre prima di andare via. In qualche modo mi ha spinto qua nella terra dove lei è nata e dove io praticamente ho passato l'infanzia, e da lì è scattata la magia e siamo partiti.
0: L'ultima, Presidente, perché è una serata molto lunga, ci sarà da festeggiare, lasciamo con i ragazzi che sono scatenati. Il segreto di questo nuovo Ascoli è stato lei, suo figlio, il DS Patti, Mister Tomei, questa struttura snella, seria, preparata e rispettosa che hanno creato un qualcosa di magico con l'aiuto poi della tifoseria. Si riparte da questa struttura per affrontare il prossimo campionato di Serie B?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Questa è la nostra filosofia, semplici, onesti, ci confrontiamo tranquillamente, siamo 4. Però non è vero nemmeno quello che siamo in 4, perché poi tutta la struttura dell'Asco,
0: sì, ovviamente il DG Capaldi, tutti quanti, però diciamo voi.
1: No, ma tutta la struttura, dal manutentore al magazziniere, al giardiniere, ai magazzinieri, ai giardinieri, ai cuochi, sono, come dire, i ragazzi sono innamorati, li hanno fatto da papà, no? Capito? Tutta la struttura ha reagito benissimo, perché quando ho iniziato io l'ho detto a parole, dico, guarda, io so comportarmi solo così, sono molto chiaro, molto diretto, poi da chiacchiere cominciava a diventare realtà, e tutto la struttura Ascoli, Ascoli stesso, dagli ultras ai tifosi, ai cittadini, a voi media, cioè all'inizio avete fatto un atto di fede e poi avete cominciato a crederci. Noi siamo questi, salteranno, saremo questi, chiaramente con altre difficoltà, perché poi più si sale di livello e più bisogna non impegnarsi, perché ci impegniamo sempre alla stessa maniera, insomma, poi devono crescere, sono loro, la parte tecnica la fanno loro, io non so come si fa a giocare in Serie B, no? Ho capito. Però faremo esperienza anche lì, una partita per volta, ma non ci saranno mai. Senti questi ragazzi,
0: la serata della festa.
1: Non ci saranno mai altre componenti che potranno cambiare, potremmo sbagliare, per carità, devo sbagliare, ma agenti esterni non ci saranno mai.
2: Rimandiamo le cronache di quelle che sono state le partite di domenica scorsa, vi ho dato i risultati, ampiamente ne abbiamo parlato, poi magari dettagliatamente ci torniamo sopra. Adesso è il momento di parlare anche di calciomercato, riassumere un po' quello che è successo durante il fine settimana. Per esempio la Castiglionese ha comunicato in via ufficiale che le strade intraprese della scorsa stagione con Mister Cardinali e Bartolini si sono separate, di conseguenza sono arrivati 2 nuovi personaggi alla corte del presidente Barbagli, mi riferisco Ruiz, a mister Morelli e a Mirko Baroncini nel ruolo il primo di allenatore, il secondo del direttore sportivo. Infatti l'Unione Sportiva Castiglionese è felice di annunciare il nuovo allenatore della prima squadra, Alessio Morelli, ex giocatore della Castiglionese classe 1983, con alle spalle le esperienze della Sansovino, Montevarchi e Bibienese. Al suo fianco il nuovo direttore sportivo della prima squadra, Mirko Baroncini, al quale è stato affidato l'incarico di costruire un organico in forze per la prossima stagione, anche se le notizie che provengono da via Fontesecca non sono molto rassicuranti, perché mi è stato comunicato, non faccio i nomi, che almeno 5 giocatori, forse anche dei migliori, questo lo metto io personalmente, sarebbero in procinto di abbandonare appunto la squadra viola. Ma la notizia che sto per darvi è di uno dei fuoriusciti appunto della Sansovino, con Prividera, Rossi, Cacioppini, insomma alcuni giocatori della formazione arancioblù che stanno cercando nuove sistemazioni. Secondo accreditate voci di mercato sarebbe addirittura d'arrivo l'accordo fra Marco Ricci e l'Audax Rufina del direttore sportivo Paolo Bianchi, fresca di promozione in eccellenza. Il fantasista classe 2000 di scuola Arezzo e con trascorsi a Pratovecchio, Castiglion Fiorentino, Terranova Traiana ha appena annunciato il suo saluto alla Sansovino. In arancioblù era arrivato sul mercato invernale del 2025, 19 presenze per lui e 6 gol nella stagione 2024-25 in promozione, 30 gare compreso i playoff, con 8 reti nel 2025 e 2026. È probabile che Marco Ricci abbia scelto appunto l'Audax Rufina, alla formazione che ha realizzato, totalizzato il doppietto in questo campionato, con il confermato tecnico Alessandro Francini, direttore sportivo Paolo Banchi, e in attesa di un allenatore in sinergia con lo staff dirigenziale, dopo la scelta di Filippo Curioli e Matteo Bacchi di accasarsi al Dicobano, sta seguendo piste importanti. L'obiettivo è allestire una rosa che si schieri ai nastri di partenza nella nuova stagione, una Rufina ambiziosa, determinata a dare continuità alla presenza in categoria. Intanto sembra fatta con il centrocampista Alessio Fantechi del 96 dell'Africo, 24 presenze nel 2025-26, altro innesto pressoché certo Leonardo Caprio, attaccante del 2005 di scuola Sestese ex Luco, per lui 17 gare e 6 gol realizzati sempre nella stagione scorsa, è un giocatore anche ex San Giovannese. Vi do una notizia che proviene dalla Valtiberina, sì, perché abbiamo sentito nelle interviste della Presidente, abbiamo sentito anche il direttore generale, adesso arriva la notizia che Daniele Martini è il nuovo direttore sportivo del Vivi Alto Tevere Sansepolcro. Comunica di aver affidato a Daniele Martini l'incarico di direttore sportivo in vista della prossima stagione ed entrerà ufficialmente nel suo ruolo il 1° di luglio. La nomina rappresenta un passaggio importante nel percorso di riorganizzazione del club bianconero, che dopo la conclusione del campionato ha avviato la definizione del nuovo assetto tecnico e dirigenziale. Martini porterà a Sansepolcro un profilo maturo attraverso diverse esperienze nel calcio dilettantistico e soprattutto giovanile, con particolare attenzione all'attività di scouting, alla gestione dei giovani e alla costruzione dei percorsi di crescita sportiva. Con questa notizia terminiamo naturalmente la pagina sportiva di oggi, vi ringrazio per la gentile attenzione, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche, 9 giugno 2026. Cielo sereno o lievemente velato per tutta la giornata, con temperature stazionarie e massime intorno ai 31-32. Ventilazione debole occidentale con temporanei rinforzi pomeridiani. Affidabilità alta.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: festa della gratuità, Papa Leone lascia Madrid e ringrazia i volontari per il loro servizio disinteressato in un mondo regolato dalla logica del profitto. Ora l'arrivo a Barcellona e la preghiera in cattedrale. Intesa in 3 giorni, nuovo annuncio del presidente americano Trump su un accordo con Teheran, regge intanto la tregua con Israele voluta dal capo della Casa Bianca, ma Tel Aviv non molla la presa sul Libano. Italia, paese delle ciabatte, nuovo attacco del ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per torture e sequestro di persona, parole indegne e inaccettabili, replica il nostro ministro degli esteri Tajani. A scalata di Intesa, i mercati reagiscono bene all'annuncio della banca di un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontario totalitario sulle azioni di Banca dei Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza. Il pontefice, appena atterrato a Barcellona, prima tappa la cattedrale per la preghiera dell'ora media. Il nostro inviato Paolo Fucili.
1: Voi meritate un grazie speciale, dice Leone alla platea dell'IFEMA, la fiera di Madrid, prestata al Papa per l'ultimo appuntamento della sua agenda in città, l'incontro coi volontari che hanno collaborato già da prima che lui arrivasse a organizzare tutto il necessario alla prima tappa del viaggio papale in Spagna. Ne servivano 10.000 e invece sono arrivate 17.000 adesioni. Questo, commenta Leone, mentre l'aereo per Barcellona già scalda i motori, è il lievito che i cristiani sono chiamati a portare nel mondo, la gratuità, per far crescere la qualità umana, etica e spirituale della società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse e del profitto. E anche se le statistiche non lo registreranno, conclude, oggi Madrid è più vicina al regno di Dio. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Ora il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, che poi torna a criticare il premier israeliano Netanyahu per gli attacchi su Teheran, rischia di restare isolato, dice Massimiliano Cocchi.
2: Quando durante l'esecuzione dell'inno nazionale la sua immagine compare sul maxi schermo del Madison Square Garden di New York, il pubblico fa partire bordate di fischi. Per Donald Trump è la conferma di quanto sia impopolare la guerra che sta conducendo in Iran e che per questo vuole chiudere in fretta. Le cose stanno andando bene, dice ai giornalisti, annunciando che un accordo sarà siglato entro i prossimi 2 o 3 giorni e sarà un ottimo accordo per gli Stati Uniti. È quello che ripete ormai da settimane. Il negoziato però è ancora in stallo. Il regime ritiene invece che l'accordo potrebbe arrivare entro la fine di giugno e sarà un accordo di pace per l'intera regione, Libano compreso. Ma Benjamin Netanyahu ha già detto che la sua guerra su quel fronte non è ancora conclusa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: E nonostante le minacce di Trump, Israele non si ferma e continua ad attaccare il Libano. L'IDF chiede di evacuare Tiro. E il ministro Ben-Gvir, indagato a Roma per tortura, deride l'Italia, è diventato il paese delle ciabatte. Ma sentiamo la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno. Ci stiamo collegando, passiamo al servizio successivo. Andiamo ora quindi alla guerra in Ucraina, torneremo poi a parlare di Medio Oriente. La guerra in Ucraina, perché ci sono morti e feriti nei nuovi raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv e quella di Kherson. Marco Burini.
3: Forse, come sostiene Zelensky, giorno dopo giorno la Russia sta perdendo l'iniziativa, ma resta comunque molto aggressiva, letale. 2 civili uccisi e 4 feriti in diversi attacchi sulla regione di Kherson, mentre un raid con droni e missili ha fatto 3 morti e 18 feriti nella regione di Kharkiv la scorsa notte. Nelle ultime settimane gli attacchi russi sui centri abitati si sono intensificati. La popolazione ucraina sta pagando un prezzo altissimo, ma Zelensky confida nei contrattacchi del suo esercito, dalla Crimea occupata fino a San Pietroburgo. La vittoria in questa guerra arriverà quando la società russa riconoscerà che la guerra è una cosa terribile, una tragedia non per qualcun altro da qualche parte, ma per loro stessi, dichiara il leader ucraino, per il quale Mosca sul fronte orientale sta perdendo più di 30.000 soldati al mese. Vuol dire che non stanno vincendo la guerra, dice Zelensky. Per chiuderla ha chiesto un faccia a faccia con Putin, che però ha rifiutato. Marco Burini, lì nello studio.
0: Battito politico che per oggi si interroga sulle gravi parole del ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per tortura, che ha deriso l'Italia, il paese delle ciabatte. Ha detto: facciamo il punto in diretta allora con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Piero Achille, sì, l'Italia è un paese delle ciabatte. Parole inaccettabili, la risposta sdegnata del ministro degli esteri italiani alle frasi offensive del ministro israeliano Ben Kirir nei confronti dell'Italia dopo aver appreso la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per l'episodio in cui dileggiava attivisti della flottiglia costretti a restare in ginocchio. Per Tajani nessuna giustificazione, parole di condanna che nel corso delle audizioni in Senato dei ministri degli esteri e di difesa arrivano anche dalle opposizioni che chiedono di sospendere gli scambi con le colonie e il trattato di associazione con Israele. Spazio anche alla guerra nell'est Europa con Crosetto che sottolinea come sia drammaticamente tornata in primo piano la minaccia atomica, una guerra violenta che ha provocato 2 milioni di morti e di feriti tra russi e ucraini. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
0: Allora sentiamo proprio come sono state prese queste parole dal ministro Ben-Gvir e come sta muovendosi Tel Aviv, che continua ad attaccare il Libano. Lo facciamo con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Sappiamo che il ministro Ben-Gvir non si cura di questi tipi di incidenti diplomatici, chiamiamoli così, appunto anche perché è noto per il suo estremismo sia nei fatti che anche purtroppo nelle parole. E certo, il governo israeliano, che in questo momento è anche in difficoltà perché si parla di elezioni anticipate, comunque va avanti con la campagna, come dicevi, di offensiva militare in Libano, anche perché appunto Netanyahu sta usando anche di questi diversi fronti aperti in funzione elettorale, ed è una campagna pesante, perché questa mattina nel mirino dell'aviazione israeliana ci è stata in particolare la città di Tiro, ribombardata, dove i civili hanno ricevuto un ennesimo ordine di evacuazione, ordine che riguarda anche il quartiere cristiano della città. 8 morti in un quartiere residenziale di Tiro, altri 6 nei bombardamenti in altre località del sud del Libano, tra cui un ragazzo di 16 anni ucciso da un drone fuori dalla sua abitazione. L'accusa della DF Hezbollah è quella di nascondersi tra i civili vicini ai presidi sanitari libanesi. Hezbollah che continua a lanciare i suoi droni contro i militari di Tel Aviv ed è contrario ai negoziati in corso diretti tra Israele e il governo libanese, negoziati che non sono mai stati interrotti, anche se la strada, sappiamo, è tutta in salita. Gerusalemme, linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Chiudiamo quest'ampia pagina di esteri e guardiamo i mercati, perché prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna l'1,88%, dunque una risposta buona dei mercati dopo l'annuncio di Intesa San Paolo dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria su Banca Monte dei Paschi di Siena. Giuseppe Caporaso.
6: Lo chiamano tutti il risico bancario, in realtà è una corsa ad aggregare e creare grandi poli bancari in Italia in grado di operare anche fuori dai confini nazionali. Domenica scorsa Banco BPM ha rotto gli indugi proponendo a Monte dei Paschi di Siena un'aggregazione concordata per creare il secondo gruppo bancario italiano, immediata la contromossa di un altro prestigioso istituto di credito, Intesa San Paolo, che punta ad un OPAS, cioè un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla banca senese, risanata ed ora sempre più appetibile sul mercato. Una maxi offerta d'Intesa da 30 miliardi che darebbe vita al secondo gruppo bancario quotato dell'Eurozona per capitalizzazione in borsa, con 20 milioni di clienti solo in Italia, il tutto accompagnato da un accordo tra Intesa San Paolo ed Unipol. Il colosso del mondo assicurativo, attraverso la sua banca di riferimento BPR, ingloberebbe oltre 600 filiali dell'istituto senese, dando vita alla nuova banca post fusione Monte dei Paschi. Intanto anche oggi la borsa italiana è in grande ascesa, i titoli impegnati in risico volano, soprattutto BPR, ma anche Intesa San Paolo, Monte Paschi e BPM. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: In questo quadro la Chiesa italiana rilancia una finanza al servizio del bene comune, lo fa con la pubblicazione delle linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili presentati questa mattina a Milano, dove c'è per noi Raffaella Frullone.
7: Niente investimenti nella produzione di armi, attenzione ai rischi della finanza speculativa, centralità del bene comune nella gestione del patrimonio ecclesiale. Sono i principi contenuti nelle linee guida sugli investimenti etici diffusi dalla Conferenza Episcopale Italiana, il cui aggiornamento è stato presentato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi. Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose, enti ecclesiali verso una finanza coerente con la dottrina sociale della Chiesa. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Per questo gli investimenti migranti vanno valutati non solo in base ai rendimenti economici, ma anche per le conseguenze etiche, sociali, ambientali che producono. Tra i settori esclusi, oltre agli armamenti, il gioco d'azzardo, la pornografia, le sostanze che creano dipendenza e le attività speculative aggressive. La CEI invita inoltre alla prudenza verso strumenti finanziari ad alto rischio come leva finanziaria, vendita allo scoperto, utilizzo speculativo dei derivati. Da Milano, Raffaella Frullone.
0: Lo sport, nuovi controlli all'ospedale San Raffaele di Milano per Yannick Sinner per chiarire le condizioni fisiche che hanno stoppato il cammino dell'azzurro Roland Garros. Dopo gli esami di oggi il tennista tornerà nella sua residenza di Monte Carlo per riprendere gli allenamenti. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede, regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Ambiente e agricoltura. Si è svolta recentemente nel Salone dei 500 a Palazzo Vecchio a Firenze la cerimonia di inaugurazione del 273esimo anno accademico dei Gergofili. Il presidente Massimo Vincenzini ha sottolineato che il futuro vede le incertezze associarsi concretamente con una instabilità geopolitica, commerciale e climatica senza precedenti in più ambiti, non solo per ciò che riguarda il mondo agricolo. Valdo Spini, accademico onorario e già ministro dell'ambiente tra il 93 e il 94, ha svolto la prolusione inaugurale sulla questione ambientale, scegliendo questo tema perché ha dichiarato: quello dell'ambiente non è un soggetto da affrontare in modo settoriale, ma è un tema trasversale che interessa tutti i settori dell'attività umana, il nostro benessere, la nostra qualità della vita. La questione ambientale è sempre più urgente e ora si trova di fronte agli effetti negativi dei conflitti bellici condotti troppo spesso per il controllo di vecchie e nuove risorse naturali. La questione ambientale non è solo un problema della nostra sopravvivenza sulla terra, è anche una questione di giustizia sociale per i suoi legami con l'agricoltura e la sicurezza alimentare delle popolazioni, e più in generale è una questione di democrazia. Ma, ha proseguito Valdo Spini, non sono solo le guerre. Le politiche ambientali di questi ultimi anni si trovano di fronte ad elementi di crisi e di difficoltà che dobbiamo analizzare nelle loro cause, trovando i rimedi appropriati per riprendere un'azione per l'ambiente con rinnovato vigore e cercando di coagulare i necessari consensi. Secondo Valdo Spini, si potrebbe ricominciare da un piano per condurre un'organica politica ambientale su tutto il territorio nazionale, tenendo conto che il ruolo delle foreste nella salute ambientale del pianeta è importantissimo. Eppure il rapporto FAO sullo stato delle foreste nel mondo del 2025 evidenzia che, sebbene la deforestazione rallenti, il nostro pianeta ha perso 420 milioni di ettari di foreste rispetto all'anno 1990. Riguardo all'agricoltura, secondo Valdo Spini, la vera sfida è quella dell'innovazione. L'uso di biostimolanti, agricoltura di precisione e gestione intelligente dell'irrigazione possono oggi concretamente ridurre l'impatto ambientale, mantenendo la redditività degli imprenditori agricoli. Soprattutto, ha proseguito, se aggiungessimo ai fondi della nuova politica agricola comune 2028-2034 interventi consistenti di protezione ambientale che abbiano come protagonisti gli agricoltori, potremmo veramente rilanciare il settore. Certamente occorre una rivoluzione concettuale.

0: edizione delle 14. Buonasera da Franco Rossi. Papa Leone è ora a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Nella cattedrale della città presiede la preghiera dell'ora media. In diretta da Barcellona Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a tutti, mi trovo proprio di fronte alla cattedrale, sotto la facciata della cattedrale di Barcellona. Intorno a me tanta gente che qualche minuto fa ha accolto con un entusiasmo, un grandissimo boato, l'arrivo di Papa Leone in auto dall'aeroporto di Barcellona. Si preannuncia molto partecipata anche questa tappa del viaggio spagnolo di Papa Leone a Barcellona. La terza sarà le Canarie prima del rientro a Roma, e stamattina ultimo atto a Madrid. Lo svolgimento del programma di Madrid è stato aiutato, coadiuvato da una marea di volontari, sono stati 17.000 per ringraziarli. Oggi il Papa li ha incontrati in un salone della Fiera di Madrid, e prima di prendere l'aereo per Barcellona ha parlato di gratuità, che è il lievito che i cristiani sono chiamati a portare nel mondo per far crescere la qualità umana, etica e spirituale della società, tanto più in un mondo influenzato dalla logica dell'interesse e del profitto. Da Barcellona per adesso è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili. Parliamo del Medio Oriente. Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. Lo ha riferito la protezione civile locale. 3 feriti, tra cui 2 soccorritori. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Nuovo annuncio del presidente americano: a breve un accordo con l'Iran, così ha detto Trump. Posizione confermata da Teheran, che avverte: stiamo lavorando con gli Stati Uniti e speriamo un'intesa entro fine mese. Intanto Trump è tornato ad attaccare il premier israeliano Netanyahu, criticando l'attacco all'Iran. Abbiamo diritto di difenderci, ha replicato Tel Aviv. La guerra in Ucraina: almeno 4 morti, 10 feriti, il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv. Ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Per la finanza, vivere per la speculazione è molto pericoloso, quindi anche chi per professione si occupa di finanze e amministra i soldi non deve venire catturato da una logica che perde il focus, cioè la persona. Se perdiamo questo, la finanza e il mercato diventano pericolosi per la finanza e per la persona. Così il presidente della CEI, il cardinale Zuppi. A margine della presentazione delle linee guida della Conferenza Episcopale Italiana in materia di investimenti etici e sostenibili nella sede della Borsa di Milano. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Sono le perquisizioni, sono state fatte a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto dalla Corte dei Conti, che però è in quiescenza dal febbraio scorso. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: sbagliato.
1: Ancora buon pomeriggio, qui su In Blu 2000, Davide Dede in regia, pronti fino alle 15 con le classifiche di In Blu 2000. Oggi, dopo una settimana di pausa, riprendiamo le fila del discorso internazionale che riguardano appunto la classifica di Billboard, la Billboard Hot 100, dalla 800 con le 25 posizioni della settimana, e poi ce ne andremo invece in Italia per vedere quali sono le canzoni straniere che insomma sono le più ascoltate anche in radio negli ultimi 7 giorni. Quindi una doppia classifica, grazie anche a voi, al vostro sostegno, ai vostri messaggi anche in questo pomeriggio. Raccontateci cosa state facendo, non so, di bello o di meno bello. Diretta è radioinblu.it. Allora, iniziamo proprio dalla Billboard 800, numero 25 in salita questa settimana, Zara Larsson con Midnight Sun. Alla 24, abituatevi a sentire spesso il nome di Drake in questo pomeriggio perché è uscito anche l'album nuovo, ci sono tantissimi singoli estratti, tra cui Dust, che incontriamo alla numero 24 in discesa. La numero 23 invece in salita questa settimana, anche se è uscito il nuovo singolo Potential che stiamo già programmando abbondantemente anche qui su In Blu 2000, gli americani sono ancora affezionati, credo, al penultimo in ordine d'arrivo singolo che andiamo ad ascoltare. Sentite la Homebreaker, la numero 23, c'è Sombra.

davvero molto particolare l'album di Sombra, ma lui ha uno stile molto molto particolare davvero. Quando risuona lui nelle cuffie, devo abbassare il volume perché veramente quasi ti un frastuono nelle orecchie, fantastico. Homebreaker, Sombra, numero 23 in salita questa settimana nella Billboard 800, numero 22 ancora Drake con Make Them Pay in discesa questa canzone, mentre Plot Twist, sempre dello stesso album, è alla numero 21. La numero 20 la conosciamo benissimo perché in queste giornate la stiamo ascoltando come disco blu 2000 della settimana, quindi non la ripeteremo oggi, ma l'ascolterete più tardi, circa tra un'ora. Boston di Stella Lefty, questa giovane nuova protagonista della scena internazionale che è stata riconosciuta anche reginetta dei social ultimamente, insomma i suoi video anche su TikTok vanno per la maggiore. Mentre alla numero 19 parliamo di un grande protagonista d'eccellenza, Michael Jackson. Io ho scovato anche delle iniziative che dalla grandezza di Michael, che risuona in tutto il mondo, vanno fino a Montefiorino, che è questo comune dell'Appennino Modenese in Emilia Romagna, situato a circa 56 chilometri da Modena, che salutiamo magari qualcuno da lì all'ascolto. Le atlete di ginnastica ritmica, pattinaggio artistico e danza classica di Sport Evolution porteranno proprio in scena uno spettacolo ispirato al grandissimo Michael Jackson sulle note indimenticabili delle sue canzoni. È un evento nato dalla passione, dall'impegno, dal lavoro di tante bambine e ragazze che si esibiranno per una causa molto importante, in questo caso perché l'intero ricavato sarà devoluto ad ASEOP, che è questa associazione che sostiene i bambini e le famiglie che affrontano il percorso della malattia onco-ematologica pediatrica. L'evento si svolgerà sabato prossimo al sagrato della chiesa di Montefiorino su due turni, uno alle ore 20 e l'altro alle ore 21, quindi veramente un appuntamento imperdibile. Se siete da quelle parti fateci un salto e date il vostro contributo per una causa benefica molto giusta e molto bella. La numero 19, posizione di classifica della Billboard 800, risalgono ovviamente tantissime canzoni di Michael grazie al successo del suo biopic, in questo caso Billie Jean, la troviamo alla 19.

grande Michael Jackson, Billie Jean, è in salita questa settimana nella classifica di Billboard tra le canzoni di Michael che hanno ritrovato ovviamente nuovi ascolti e nuova vita in questo periodo. Numero 18 per Kehlani con Folded in salita, alla 17 sale Pink Panthers con Stateside e alla numero 16 Lì vi voglio, anzi Qui vi voglio, con la ballata romantica per eccellenza di Bruno Mars che dedica a tutti gli sposi, un po' come ha fatto Sal da Vinci nel nostro paese. Anche questa canzone, guarda, la classe non è acqua, come direbbe Davide Dedè. Questa è Risk It All alla 16.

Beh, l'invito non solo ai neosposi, ma a tutti i fan di Bruno Mars. Attenzione, perché il grande protagonista del suo album nuovo The Romantic sarà il The Romantic Tour, protagonista a Milano in unica data, anzi no, due date in effetti, il 14 e 15 luglio allo stadio Giuseppe Meazza, protagonista il grandissimo Bruno Mars, quindi lo attendiamo con la sua musica. Risk It All, la canzone che abbiamo incontrato alle 16 in salita. Alle 15, Tu Guarda, ritorna Drake con Too Hard for the Radio, altro singolo dalla sua ultima opera, mentre alla numero 14 una canzone che sta impazzando davvero dappertutto, anche in Italia la stiamo riscoprendo tantissimo in classifica, è Dracula di Tame Impala, in salita.

Pezzotissima, la stava anche cantando il nostro Davide Dede in regia. Immagino darai 10 a questa canzone, un voto bello pieno. Non esageriamo, stiamo calmi. Tame Impala con Dracula, numero 14 in salita. Alla numero 13 sale la Langley con anche Love You Anymore insieme a Morgan Wallen. Oh, delle note a noi familiari per una giovane Olivia internazionale, ma non è la sola oggi nella classifica. Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead in salita alla 12.

bella questa di Olivia Rodrigo, Drop Dead, la incontriamo al numero 12 nella classifica di Billboard, la classifica che stiamo scalando insieme in questo pomeriggio di martedì. Ricordiamo anche i nostri contatti, la nostra mail fondamentale per raggiungerci, diretta a radio1blu.it, anche per farci sapere quali di queste canzoni apprezzate di più, e soprattutto se siete ferrati anche sul discorso Drake, che ritorna ancora una volta con il suo ultimo album, in questo caso il singolo è National Treasure, al numero 11 in discesa. Numero 10 per Olivia Dean, che ascolteremo tra poco con un altro singolo che non è Man I Need, che comunque continua a salire, ragazzi, questo singolo, questo brano che è stato premiato anche ai recenti Grammy Awards. Mentre al numero 9 troviamo ancora Drake con Whisper My Name. Numero 8 per Bruno Mars, altra canzone dal suo album The Romantic, che è il primo singolo estratto, ovvero I Just Might. Mentre al numero 7 sale Olivia Dean, e tra poco parleremo di lei. Intanto vi dico che le prime 6 posizioni se le dividono equamente, diciamo, Olivia Rodrigo, che abbiamo incontrato in questo caso con la sua Drop Dead, si riconferma alla numero 5, addirittura nuova entrata con questa canzone che abbiamo già annunciato qualche giorno fa, ovvero The Cure. Alla 6 invece scende Drake con Ran to Atlanta. Numero 4 ancora Drake con Shabang. Alla 3 sale Ella Langley con Be Her. Numero 2 in salita un ex numero 1, che è quella di Choosing Texas, sempre di Ella Langley. Mentre al numero 1 rimane stabile Drake con Janice, uno dei suoi singoli estratti dall'ultimo album, praticamente onnipresente dopo 2 settimane di permanenza, questo suo ultimo album che ha raggiunto veramente non solo la top 10 ma oltre, come abbiamo sentito prima. E quindi ci ascoltiamo la posizione numero 7, occupata da Olivia Dean con la sua So Easy. Lei che ha dichiarato di aver sempre avuto come punti di riferimento musicale le grandi artiste, e si sente anche nella sua produzione, quelle che hanno fatto tutta la storia del soul, come le Supremes, Amy Winehouse, Lauryn Hill, le Destiny's Child. Insomma, sono lì dei fari, dei punti di riferimento proprio per Olivia Dean. Lei si è definita anche una fervente femminista, un tratto ereditato in parte dalla madre, Christine Dean, avvocato ed ex vice leader di un gruppo di donne che si è riunito recentemente in America, in parte anche dalla nonna Carmen, a cui è dedicata l'emozionante traccia finale dell'album Messy. La cantante ha sottolineato a proposito che per il prossimo tour il suo obiettivo è promuovere una riflessione proprio sul femminismo, una causa a lei evidentemente molto cara, e tra l'altro anche in programma di distribuire libri sull'argomento, i suoi spettacoli, di rendere i biglietti più accessibili anche per la comunità locale in ogni città che avrà la fortuna di visitare. Quindi bel esempio Olivia Dean, la riascoltiamo alla numero 7. Questa canzone è in netta risalita questa settimana ed è la sua ultima canzone, ovvero So Easy.

Lasciata la classifica internazionale di Billboard, entriamo nell'ufficialità di quelle che sono le canzoni più ascoltate, le canzoni straniere internazionali più ascoltate in Italia negli ultimi 7 giorni, a fare da apripista dalla 25 in discesa i grandissimi Rolling Stones appena ascoltati con In The Stars. Alla numero 24 troviamo All Time High di Nico Santos, mentre alla 23 in discesa il disco Dance di Meduza con Don't Wanna Go Home. La numero 22 per Gordo con Rainer dal titolo Loco Loco, mentre al numero 21 è in discesa questa settimana Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

È in discesa rispetto a 7 giorni fa nel gradimento italiano delle canzoni internazionali Taylor Swift con la sua Elizabeth Taylor alla numero 21. Scendono alla numero 20 anche i Maroon 5. Questa è la loro nuova canzone per l'estate.

Maroon 5 li abbiamo incontrati nella classifica degli internazionali in Italia, al numero 20 in discesa questa settimana, con Heroin alla 19. Sarà la canzone dei Temper City con Self Aware, mentre al numero 18 c'è una nuova entrata, ma non è la più alta della settimana, anche se insomma ha il suo merito per accompagnarci e ci accompagnerà ancora per molto tempo e molte settimane, come brano simbolo dei prossimi mondiali di calcio, perché Shakira è stata scelta nuovamente dopo insomma l'esperienza del 2010 con il suo tormentone Waka Waka, This Time for Africa. Ritorna con questa nuova canzone dal titolo Die Die, che è un modo anche per insomma omaggiare il nostro paese che purtroppo non sarà presente ai mondiali, in occasione della partita inaugurale proprio dell'edizione 2026. Lei si esibirà con tanto di coreografia e naturalmente scenografie molto importanti. L'inno ufficiale del torneo, organizzato congiuntamente da Canada, quest'anno Messico e Stati Uniti d'America, verrà eseguito appunto durante la cerimonia d'apertura a Città del Messico l'11 giugno prossimo, quindi ormai mancano pochissime ore, si può dire, prima della partita tra Messico e Sudafrica. In collaborazione con l'artista Burna Boy, il brano in questione che adesso andremo ad ascoltare è stato pubblicato anche a sostegno del Global Citizen Education Fund della FIFA. Quindi non ci resta che riascoltarla questa bella canzone allegra e divertente legata ai mondiali di calcio. Numero 18, new entry, c'è Shakira e Burna Boy insieme con Die Die su Blue 2000.

a un certo punto in questa canzone Dai Dai di Shakira e Burna Boy, che troviamo in nuova entrata alla 18 tra le canzoni italiane, anzi internazionali, più ascoltate in Italia negli ultimi 7 giorni, si citano ovviamente tutti i grandi campioni del calcio, perché questa è la canzone, l'inno ufficiale dei prossimi mondiali di calcio 2026 che partiranno proprio dopodomani. Numero 17 invece per Sombra, anche lui un artista che abbiamo ascoltato prima con la stessa canzone praticamente anche nel nostro paese, Homebreaker in discesa. La numero 16, la più alta nuova entrata, è di Vaihando per il mondo con Karol G e Manu Chao. Questa è la novità più importante anche per quanto riguarda le new entry della settimana. La numero 15 invece è in discesa per Opalite di Taylor Swift, mentre la numero 14 sono stabili loro e insomma ci piacciono ancora con questa canzone dal titolo Drive Safe. Sono Miles Smith e Niall Horan, stabili alla 14.

sicura, mi raccomando, magari mentre ci state ascoltando proprio dal DAB in questo pomeriggio di martedì 9 giugno, state ascoltando le classifiche di Blue 2000, erano Miles Smith con Niall Horan, Drive Safe alla numero 14 stabili, numero 13 in salita per la nuova di Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, la canzone è Repeat It, mentre al numero 12 in discesa Bob Sinclair con Kaisa e la loro I Can Wait. Saliamo alla posizione numero 11 dove continua a salire Sienna Spyro questa settimana, lei che ha già pubblicato canzone video ufficiale di The Visitor, questo nuovo singolo tratto dall'album Visitor che è suo primo in assoluto di debutto, che uscirà il prossimo 3 luglio e il video sta già diventando virale perché è un bellissimo video in cui Sienna Spyro mette praticamente in scena il tema della canzone, cioè il sentirsi una semplice nota a piè di pagina nella storia di qualcun altro. L'album di debutto contiene 10 brani, fonde soul, pop sinfonico e come l'abbiamo insomma conosciuta noi con la sua precedente canzone che era Die on This Hill, ed è stato prodotto da Omar Fady che ha già prodotto gli album di Sam Smith e SZA, quindi ci auguriamo che sia ovviamente un buon prodotto, ma se queste sono le premesse le aspettative sono veramente alte. Sienna Spyro ritornata anche con Material Lover in questo pomeriggio di Blue 2000 nella classifica degli internazionali in Italia, questa è una canzone contenuta nella colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada.

E beh, questa mattina l'Homer ci cattura parecchio. Senna Spyro, numero 11 questa settimana in salita, al numero 10 invece incontriamo nuovamente Olivia Dean con la sua So Easy in posizione stabile, l'abbiamo ascoltata prima anche nella classifica di Billboard. Numero 9 per The Bowser con Magnetic, mentre al numero 8 in discesa questa settimana Alex Warren, forte anche della sua presenza internazionale con la sua Ordinary, che ormai ha conquistato la classifica di Billboard tante volte, è uscito dalla top 10 ma veramente è stato in vetta per tante settimane.

Suor and Fever Dream, la classifica internazionale in Italia, numero 8 in discesa, alla 7 Temi Impala con Dracula, anche questa canzone l'abbiamo incontrata prima, numero 6 per Sombre con Potential in discesa, alla 5 Nader con Talk to You, al numero 4 Harry Styles scende con American Girls, alla 3 Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead, numero 2 sale Madonna insieme a Sabrina Carpenter Bring Your Love, mentre la vetta è stabile per quanto riguarda un altro duetto, Lady Gaga e Daichi con Runaway. Chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche, grazie a Davide Dede in regia, restate con noi tra poco l'informazione, a seguire le parole di Blue 2000. Vi lascio con questa di Zayn, buon pomeriggio.

0: Edizione delle 15. Buonasera da Franco Rossi. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualistica, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, di accoglienza, di concordia e di pace, anche a costo di sacrifici e rinunci. Così Papa Leone XIV, la cattedrale della Santa Croce, Santa Eulalia, sede dell'arcidiocesi di Barcellona, presidendo la preghiera dell'ora media. La Chiesa italiana rilancia una finanza al servizio del bene comune, lo fa con la pubblicazione delle linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili presentata questa mattina a Milano.
1: Niente investimenti nella produzione di armi, attenzione ai rischi della finanza speculativa, centralità del bene comune nella gestione del patrimonio ecclesiale. Sono i principi contenuti nelle linee guida sugli investimenti etici diffusi dalla Conferenza Episcopale Italiana, il cui aggiornamento è stato presentato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi. Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose, enti ecclesiali verso una finanza coerente con la dottrina sociale della Chiesa. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Per questo gli investimenti vanno valutati non solo in base ai rendimenti economici, ma anche per le conseguenze etiche, sociali, ambientali che producono. Tra i settori esclusi, oltre agli armamenti, il gioco d'azzardo, la pornografia, le sostanze che creano dipendenza e le attività speculative aggressive. La CEI invita inoltre alla prudenza verso strumenti finanziari ad alto rischio come leva finanziaria, vendita allo scoperto, utilizzo speculativo dei derivati. Da Milano, Raffaella Frullone.
0: Almeno 8 persone, siamo alla pagina degli esteri, sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. Lo ha riferito la protezione civile locale, 3 feriti. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. E in Ucraina ci sono almeno 4 morti e 10 feriti. Questo è il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv. Ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. A questo proposito, la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, presentando il 21esimo pacchetto sanzioni contro la Russia, ha detto che nel mirino ci saranno l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Eseguito un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, buona serata.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: E ci siamo anche oggi, buon pomeriggio, ben trovati. Temperature da estate vera, che va bene che la bella stagione comincia quando chiudono le scuole, parlavamo ieri, no? Però penso più che altro all'estate, a quella frazione di secondo dove sembra tutto bellissimo, che c'hai in mano un gelato artigianale, un ghiacciolo alla menta, una granita, quello che sia, ti ci tuffi dentro impaziente, un morso audace e poi zac, sta fitta improvvisa, violenta, no? In mezzo alla fronte, come se un piccolo eschimese avesse deciso di piantare una bandiera dentro al cervello. Gli anglosassoni, che hanno sempre un nome, come dire, altisonante per tutto, lo chiamano brain freeze, cervello congelato, ed è il tipo di comunità scientifica sta studiando da decenni, che mi sembra quasi di vederli tutti questi ricercatori, ognuno col gelato più grande dell'altro, no? Che provano a capire perché soffriamo in questo modo. E le risposte raccolte negli anni ci raccontano di un'architettura biologica nostra pazzesca. La storia di vasi sanguigni, di inganni della mente che passano dal nervo trigemino, una specie di centralinista ipersensibile che va in allarme, no? E manda segnali al cervello come se stesse succedendo la fine del mondo. E il cervello, che non sempre, diciamo, brilla in precisione geografica, interpreta tutto come un dolore alla fronte. Funziona così: il freddo tocca il palato si spaventa, shock termico, lì vicino c'è sto nervo trigemino, è il re dei nervi cranici, che si attiva immediatamente. I vasi sanguigni dei seni paranasali e dell'arteria cerebrale prima si contraggono di colpo per difendersi dal gelo e poi, appena la bocca tenta di riscaldarsi, si dilatano, tornano alla dimensione di prima ad una velocità incredibile. Questo sbalzo, questo effetto fisarmonica, scatena il dolore. La vera genialità, il corpo di teatro proprio del nostro corpo, è il dolore riferito, così viene chiamato, no, scientificamente. Cioè, il congelamento succede in fondo alla gola, sul palato, ma il cervello, che in quel momento sta cercando di gestire il panico dello sbalzo termico, va in confusione, cioè sbaglia a calcolare le coordinate e attribuisce quel una zona completamente diversa, che è la fronte. Cioè, in pratica, ti si congela la bocca e il cervello ti fa spuntare il dolore in mezzo alle sopracciglia. È un bug, insomma, del sistema operativo di noi uomini, un errore di localizzazione per cui stavolta, come dire, la tecnologia non c'entra niente. E sapete l'ultima scoperta che è venuta fuori scientificamente? Che c'è un legame genetico e biologico profondo. Cioè, i ricercatori hanno scoperto che chi soffre già di emicrania ha una probabilità quasi doppia di sperimentare questo fenomeno del cervello congelato. Come circuiti del dolore di chi ha mal di testa, cioè come se fossero già più predisposti, ecco, a reagire male agli stimoli improvvisi. Ed è per questo che studiare il mal di testa da gelato non è una perdita di tempo, ma serve agli scienziati come modello perfetto, no? Perché è un dolore temporaneo, un dolore innocuo, per osservare in tempo reale come il nostro cervello gestisce il dolore. Quindi non c'è da aver paura, Brain freeze dura pochi secondi e va via senza lasciare tracce. Non servono farmaci, non servono visite mediche, però se proprio vi trovate in quel momento di agonia prolungata, no? Al bel mezzo della spiaggia, col cono che gocciola, la fronte che pulsa, la scienza offre un disperato rimedio della nonna. Bisogna premere la lingua con forza sopra il tetto della bocca, cioè bisogna cercare di fare da scudo termico, no? Di ridare calore al palato, oppure più semplicemente la prossima volta godiamoci sto gelato un po' più lentamente, ecco, perché la vita va di fretta, d'accordo, però il trigemino, come dire, non dimentica e soprattutto non perdona. Le parole di In Blu 2000 con Stefano Sciurpi in regia. Partiamo.

0: Le parole di In Blu 2000 è il titolo di questo programma. Volevo portarvi nei dintorni di Parma, lungo il torrente Enza. C'è questo borgo medievale, insomma, si chiama Monte Chiarugolo, dove il tempo sembra essersi fermato, no? Riconosciuto come uno dei borghi più belli d'Italia. Ed è qui che torna questo evento di artisti emergenti, il 26 giugno prossimo, un festival dedicato a Gianni Bella che con un gioco di parole delizioso diventa Festival Musica Bella, da un'idea di Chiara Bella. Buon pomeriggio, ben trovata.
1: Buon pomeriggio, grazie Marco, grazie della presentazione, buon pomeriggio a tutti. Hai detto le cose bellissime come intro, tutte vere, eccoci qua.
0: A parte la curiosità del tuo rapporto con la musica, da figlia di Gianni Bella, che è un'istituzione, no? della cultura italiana, insomma.
1: Grazie. Grazie. No, io arrivo da questa famiglia di, insomma, sono cresciuta a pane e musica, no? Come dico spesso, e poi ho fatto il mio percorso, ho seguito un percorso classico perché arrivo dal conservatorio, poi negli anni, per una serie di motivazioni, un po' la vita mi ha portato a lavorare poi direttamente con in famiglia, ecco. E quindi mi occupo di tante cose. Quando mi chiedono qual è il tuo lavoro, faccio fatica a dare un titolo in realtà, perché dalla musica classica, dall'assistente, ho lavorato un po' in TV, poi come assistente loro, come idee, come diciamo coordinatrice artistica di vari progetti, poi con la malattia di mio padre, a maggior ragione dal 2010 sto portando avanti, insomma, tutto quello che è il patrimonio che io ho, mi sono trovata, ma con grande felicità, ecco, questo, quindi sono orgogliosa di questo, molto orgogliosa, però è chiaro che devo lavorare e faccio, insomma, credo il meglio per onorare tutto questo che ho, ecco. Okay. E da lì nasce questa idea, infatti insieme a Emanuela Cortesi, poi insieme al grande, bravissimo, con me, direttore artistico Riccardo Benini, che è il conduttore, e a Giuseppe Fulcheri, che è altro collaboratore, Rosario Bella, che è il direttore musicale della band, insomma, proseguiamo ogni anno, siamo alla quarta edizione
0: quest'anno. Sì, dico, sempre a Monte Chiarugolo, nella zona di Parma. Intanto volevo capire perché proprio lì.
1: Allora, perché mio padre, dagli anni 70, quando è salito da Catania e è arrivato qui, è stato come adottato, tra virgolette, da questo paese, dove ha trovato mia mamma, quindi in realtà è partita per una cosa lavorativa, perché era nel Cantagiro e quindi si è spostato per quello, quindi per un caso di destino si è fermato qui e si è trovato molto bene, perché in queste campagne dove non ha molte distrazioni, non ci sono molte distrazioni, ha lavorato e ha creato poi tutti i successi che poi dagli anni 70 in poi.
0: Certo, è il tipo di posto per cui si può dire nella splendida cornice del castello di Monte Chiarugolo.
1: È proprio così, davvero abbiamo una scenografia naturale, perché il palco viene situato in questa piccola piazza, è un contesto piccolo, appunto lo dice, piccolo borgo, e alle spalle di questo palcoscenico abbiamo naturalmente questo castello magnifico, splendido, e è veramente una scenografia naturale. Ed è, sì, ti ripeto, è un po' di nicchia, molto elegante secondo me come contesto.
0: Assolutamente. Ecco, no, poi hai citato prima la band, il palco Musica Bella di fatto è un contest dedicato a cantanti, cantautori, interpreti, band, musicisti, e una giuria di addetti ai lavori sceglierà il vincitore tra i finalisti che saliranno sul palco, tutto dal vivo.
1: Sì, perfetto. Allora, quest'anno abbiamo avuto veramente il boom di iscrizioni, più di 150 iscrizioni, quindi tantissimo, e abbiamo fatto un lavoro importante noi, insomma, nella giuria, ovviamente sono io il direttore artistico, ma insieme anche mio padre addirittura dà l'ultima parola perché è stato faticoso, veramente c'è una qualità alta, e devo dire che abbiamo, quest'anno saranno tutti inediti, nel senso sono tutti cantautori, abbiamo avuto una maggioranza di cantautori, quindi può darsi che da quest'altro anno ci spostiamo solo su questa fascia, perché poi in realtà la seconda parte dello spettacolo loro si esibiranno sui brani di mio padre che io assegnerò quindi diventano lì l'interpretazione poi su quella, sul brano già edito, famoso
0: di come dire, è una prova impegnativa per chiunque abbia scelto la musica come mestiere da fare da grande, no? Cioè, mi viene in mente anche il grande lavoro, per esempio, di Remix, l'operazione che avete fatto con l'emozione in una voce, per dire.
1: No, guarda, non ti dico, Marco, quella è veramente una mia grandissima soddisfazione personale, perché è iniziata dal remix, la collaborazione con Samuele Sartini, grandissimo DJ, di fama insomma nazionale e internazionale, ha realizzato nell'estate, l'estate di un anno fa, nell'Aria, il brano di Marcella. E da lì mi era piaciuto tantissimo, ci siamo rincontrati e mi ha detto: ma perché non fare, ho detto, qualcosa dal repertorio di mio papà, qualcosa che ha scritto anche lui. E lì è nata l'idea dell'emozione nella voce. È partito tutto un lavoro importante, faticoso, perché ci vogliono vari step da passare, perché ci vuole il consenso ovviamente della famiglia di Celentano, lo stesso appunto Claudio Amori, eccetera. Siamo arrivati però a questo risultato, allora è piaciuto moltissimo anche in primis a me, e quindi è stata una soddisfazione bellissima. E secondo me se è fatto bene anche un remix di un brano così classico, perché a me sono passati tanti anni, però una ballata non era facile riportarla in un sapore così giovane, ma lasciando quella la parte autentica del brano, emozionante, però che arrivi al giovane e che mai qualcuno non la conosceva. È difficile, perché è un brano famosissimo, devo dire che lo conoscono tutti, però così siamo arrivati anche a questa mi è piaciuto questa unione, questo remix su questo brano in particolare,
0: ecco, per dire che non sono canzoni che appartengono al secolo scorso, ecco, c'è una chiave di lettura e una forza, insomma, che riesce anche ad arrivare ad oggi. La cosa che mi ha colpito anche leggendo, dando un'occhiata anche al regolamento, è che non sono ammessi al festival brani composti interamente con l'intelligenza artificiale o cantati dall'intelligenza artificiale. Bisogna metterci la faccia e la voce.
1: Sì, bravissimo. Allora, quello che io scrivo anche nel mio virgolettato, dico, è la dedizione, bisogna esserci, bisogna lavorare, a parte il talento, che è una cosa che tu ce l'hai, però poi devi essere lì, devi lavorarci, devi avere il sacrificio, quando ti trovi poi sul palco, se tu mi mandi un tuo brano con intelligenza artificiale, poi quando arrivi lì devi metterci, la voce, sei tu, la tua faccia, c'è il tuo corpo sopra il palco, hai questa giuria davanti, il pubblico, quindi insomma è a rischio, dopo diventa una cosa rischiosa per se stesso, proprio per un senso tuo di sentirti bene, perché poi come fai? Non puoi sfuggire al live, voglio dire, impossibile.
0: No, però in chiusura il polso della situazione, hai detto che quest'anno ci sono stati tantissimi record di iscrizioni di tutte quante le edizioni fino ad oggi, qual è il termometro della musica italiana? Che c'è sempre, no, questa intelligenza artificiale, stiamo andando alla deriva, la musica di una volta era più bella di quella di oggi, insomma, tu dal tuo punto di vista privilegiato.
1: Tutto questo discorso qua, io credo nella mia umile idea, della mia opinione, ecco, che dobbiamo fare un po' il passo di quello che è in effetti la musica, se è diversa, è vero, cioè la discografia è cambiata, perché è tutto più veloce, contano i numeri, i streaming, tutta questa cosa che allora in effetti non c'era, no? Però secondo me rimane la qualità, cioè io preservo la qualità, quindi di un brano mi deve arrivare, che sia anche di rap, che sia, però deve esserci qualcosa che mi comunica un'emozione, ecco, io parto da lì, da qualcosa che mi arrivi, che sia l'interpretazione, è chiaro che è diverso rispetto a prima, però non si può tornare anche indietro, voglio dire, stiamo andando, dobbiamo stare al passo. È chiaro che l'intelligenza artificiale un pochino mi fa un po' paura, perché diciamo, non lo so quale sarà il futuro, ma siamo qui oggi, quindi io vivo nel presente.
0: Assolutamente.
1: E questo presente è questo, e cerco di fare il meglio per quello che è la qualità e preservare la creatività di questi giovani, che secondo me non hanno spazio per andare a far sentire le loro cose, ecco. Perché lì dopo c'è tutto il mondo dei talent, che
0: è un problema. È un'altra deriva, ma insomma, una bella canzone, sì, rimane una bella canzone. Il palco, sì, di Musica Bella è un ottimo palco per metterla in mostra. C'è la pagina Facebook Festival Musica Bella, lo stesso nome da cercare anche su Instagram. 26 giugno prossimo, Monte Chiarugola, due passi da Parma, il Festival Musica Bella. Ce l'ha raccontato la direttrice artistica Chiara Bella. Grazie e buona musica.
1: Grazie, ciao.

fa uno dei tormentoni garantiti di quest'estate, si intitola Buon Vento, ma è uno che riesce anche a citare sui social le Clarisse di Cortona che sono vicine di casa sua a Cortona, le suore, capito? Andate a curiosare. Le parole di Blu 2000.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

0: Los Angeles, c'è cresciuta.
1: Una canzone che sa di quell'America, di barbecue, di quell'America del country, di quella tradizione che da noi non è mai riuscita ad arrivare con tutta la sua forza, ma ci sono canzoni come questa che stanno aprendo piano piano una breccia. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Boston di Stella Lefty, disco in blu 2000 della settimana.

3 cerimonie diverse. Sul sito di Michael Bublé dice che lui sarà impegnato in quella più importante di tutti, ovviamente, 12 giugno prossimo venerdì in Canada, insieme ad Alanis Morissette e Alessia Cara, per il primo match tra Canada e Bosnia Erzegovina, che eccoli qua i mondiali che sono arrivati senza l'Italia per l'ennesima volta. Ma leggevo che addirittura in Scozia hanno istituito un giorno di festa nazionale per fare in modo che tutti gli scozzesi possano seguire le gesta della nazionale che torna ai mondiali dal 1998. Noi pure finiremo per la stessa strada, prima o poi. Le parole di In Blue 2000. Ripartiamo da Maria Antonietta e Colombre.

1971, diventato un classico questo della storia della musica, al punto che negli Stati Uniti è arrivata al numero uno delle classifiche, ma di tutto il mondo, non soltanto negli Stati Uniti, ma lì a casa sua è stata proposta come patrimonio dell'umanità. Esiste anche poi la versione di Madonna, ma siamo in un'epoca molto molto più recente. 1971, dicevamo, American Pie, Don McLean, la canzone che ci accompagna verso la redazione che sta arrivando con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in Blue 2000 News, tra poco.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

Edizione delle 16. Buonasera da Franco Rossi. Il Papa è in Spagna. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualistica, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, accoglienza, concordia e pace, anche a costo di sacrifici e rinunce. Lo ha detto alla Cattedrale di Barcellona, presidente una preghiera dell'ora media. Questa sera la veglia di preghiera nello Stadio Olimpico Luis Companys. E prima di lasciare Madrid, Papa Leone XIV ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. La pagina dagli esteri: continuano i raid israeliani nel sud del Libano, almeno 8 persone sono state uccise in un attacco su una popolare zona residenziale a Tiro. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Un nuovo pacchetto coordinato insieme tra Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia è stato adottato per nuove sanzioni contro i responsabili dell'intensificarsi delle attività di insediamento e della violenza in Cisgiordania. Israele ha respinto con fermezza le vergognose misure adottate da governi stranieri contro cittadini israeliani, entità israeliane e un ministro del governo. Lo si legge sull'account X del Ministero degli Esteri. Torniamo in Italia. Indagine per corruzione della Procura di Roma sulla maxi opera dello stretto di Messina. Iscritti nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti in quiescenza dal febbraio scorso, un avvocato, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. I tre, accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo i pubblici ministeri avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. La guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti, il bilancio dei aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv, ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Intanto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che comprendono l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata nel paese con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex marito. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana, dal console onorario italiano, per minacce e tentativo di aggressione. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

serale, no? Notturna, che anche loro cercavano il freschetto quando si fa una certa ora. Charlie Puth, Coco Jones, era Sideways nel pomeriggio di In Blue 2000, siamo ripartiti così, 16:07. Guardavo agli ultimi 25 anni in cui la temperatura media di giugno in Italia è aumentata di tipo 4 gradi. Adesso non è che uno vuole fare il campione della matematica, però giugno 2000, temperatura media 25 gradi, 25 anni dopo, media di giugno dell'anno scorso è 29 gradi. E allora succede la cosa più italiana possibile, no? Accendi il climatizzatore, come un'orchestra sinfonica alimentata da kilowatt, senza pietà, perché l'Italia è il paese dell'Unione che consuma più energia in assoluto, in questo senso. Cioè, su un totale europeo di 60.000 terajoule, 60.000 patate, noi da soli ce ne mangiamo 23.000, capito? Doppiando la Spagna, staccando la Francia, che poi abbiamo i costi dell'energia tra i più alti di tutto il continente europeo, ma non sembra essere un grande problema, no? Clic, telecomando, 22 gradi fissi, bam, e passa la paura, anche perché siamo il paese più anziano d'Europa, quindi il termometro quando sale così, cioè per un over 65 l'aria condizionata diventa proprio un dispositivo salvavita per ridurre il rischio clinico, per prevenire migliaia di morti, no? È salute pubblica proprio. Il problema è che abbiamo creato un paradosso termodinamico proprio, cioè i condizionatori buttano fuori aria calda nelle strade, aumenta l'isola di calore, no? Questo effetto per cui più caldo fa fuori, più cerchiamo il fresco dentro, più accendiamo il clima, più fa caldo fuori e non se ne viene fuori. Ma a parte l'impatto ambientale, la cosa incredibile che non conoscevo è che quest'aria condizionata ormai è un gesto automatico, cioè quasi vitale, che facciamo ogni estate, ma è nato per un motivo che non c'entra assolutamente niente. Cioè, nel senso che l'aria condizionata non è stata inventata per salvare gli esseri umani dal caldo, ma per salvare la carta. Una storia che parte da una tipografia americana, New York, Brooklyn, inizio del Novecento, avevano un problema di umidità, per cui i fogli si arricciavano, le stampe venivano tutte sbavate, fino a quando questo giovane ingegnere, ci capite, gli viene il classico colpo di genio e progetta una macchina che serve ad asciugare l'aria, salvando la qualità della stampa. E quasi come effetto collaterale si accorgono che gli operai della tipografia lavoravano molto meglio perché l'ambiente dove c'era questa macchina in funzione era più fresco degli altri. Poi sarebbero voluti altri, cos'è, 10 anni, 12, per vedere i primi modelli domestici. Sarebbe servita il secondo dopoguerra, insomma, per la diffusione di massa. Oggi però quell'invenzione lì, l'aria condizionata, è l'infrastruttura invisibile del mondo moderno. Non serve solo a noi a casa, serve a far funzionare gli ospedali, a raffreddare i giganteschi server dei data center che fanno girare internet e le intelligenze artificiali. Poi ci sono le regole, negli uffici, nei negozi, per esempio, non bisognerebbe mai andare sotto i 26 gradi, con una tolleranza di 2. A casa invece ognuno fa come vuole, spesso ignorando il consiglio più semplice di non creare un salto termico oltre gli 8 gradi, no? Che la bronchite d'estate è oggettivamente molto molto fastidiosa. Però mentre cerchiamo refrigerio, e quest'anno, quest'estate si preannuncia essere un'altra di quelle più record, no? Più calde in assoluto, c'è il conto da pagare, economico, energetico, ambientale, visto che l'aria condizionata pesa per circa il 10% delle emissioni globali di CO2 e fino al 12% di consumo elettrico mondiale. Così, io lo dico, vale la pena ricordarsi anche solo per un attimo che tutto questo è iniziato per salvare un foglio di carta dal prendere una brutta piega. Le parole di In Blue 2000, tecnologie dintorni.

Un featuring che è nato a Sanremo, dove c'erano nella lineup di quest'anno sia Mara Sattei che Enrico Nigiotti, i protagonisti di questa Sabato Sera. Entrambi figli del mare, entrambi con un forte senso di appartenenza ad una famiglia. Un featuring che ci porteremo avanti un po' per tutta quest'estate qui. Le parole di Blue 2000, a proposito di estate, quella di Harry Styles, fatta di American Girls.

Siria è inconfondibile, anche se erano una decina d'anni insomma che non la sentivamo. È tornata a gennaio con un featuring, adesso è qui a cantare l'amore, la storia più bella nel pomeriggio di Blue 2000. In chiusura perché andiamo via, grazie a Stefano Sciolpi per la regia, ma torniamo domani, stesso posto, stessa ora.

0: Federica Margarifora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana, Giovanni Ciappelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Parliamo di carcere, ieri ne abbiamo parlato per Brescia perché da poco sono stati dati tutti i dati da Antigone, che è l'associazione che si occupa proprio delle carcere e dei diritti, insomma, di chi è ristretto negli istituti penitenziari. In Toscana qual è la situazione, Giovanni?
2: C'è una situazione che anche Antigone denuncia, lo denuncia il garante regionale dei diritti dei detenuti, così come succede anche in altre parti d'Italia, non soltanto l'emergenza a livello strutturale, perché ci sono dei carceri che senza mezzi termini dovrebbero essere letteralmente demoliti e ricostruiti, giusto per dire, il carcere fiorentino di Sollicciano da più parti si parla di un risanamento del genere, non solo l'emergenza sovraffollamento che riguarda credo tutti gli istituti a livello nazionale, ma c'è un allarme che arriva direttamente dagli operatori che sono attivi all'interno delle carceri, che è quello delle condizioni anche di salute dei detenuti, evidentemente è anche una diretta conseguenza di quello che è il sovraffollamento, uno dei temi messi in evidenza anche da alcuni sindacati che si occupano del personale sanitario operativo all'interno delle strutture carcerarie, è quello che la condizione e lo stato di salute della popolazione carceraria sta pericolosamente scendendo, con dei numeri particolarmente alti soprattutto su determinate patologie. Questo non solo a livello di, chiamiamola così, etica, ma anche a livello proprio di salute pubblica in ambienti chiusi, peraltro, comincia a diventare una situazione particolarmente critica, una purtroppo delle tante rispetto a quelle di cui appunto abbiamo già fatto riferimento.
1: Allora, voi su questo avete sentito Leonardo Martinelli, che è segretario Toscana Nord del Sindacato delle Professioni Sanitarie. Sentiamolo.
3: Al di là di quello che è il dato sul sovraffollamento carcerario nei carceri toscani, quasi 130% di sovraffollamento a livello regionale, il fenomeno che a nostro avviso è più preoccupante è quello relativo alle condizioni mediche della popolazione carceraria in Toscana. Quasi il 70% della popolazione carceraria toscana presenta almeno una patologia. Se poi si tiene di conto della popolazione carceraria italiana, questo dato sale quasi all'80%. All'interno di questo quadro bisogna poi specificare che la macrocategoria di patologie che si presentano più frequentemente sono proprio le patologie di natura psichiatrica, che raggiungono sostanzialmente quasi il 50% delle patologie.
1: Beh, insomma, e poi tra l'altro ne abbiamo sentito parlare, le sofferenze psichiatriche in carcere sono molto diffuse, vengono confermate ovviamente dai dati come quella che ci ha appena dato Martinelli, ed è un problema nel problema, perché molte di queste persone che magari sono già entrate con disturbi non dovrebbero stare lì.
2: No, è un problema sistemico questo, non può essere trattato, io credo, a livello emergenziale, se davvero, insomma, si parla dell'80% a livello nazionale, vuol dire 4 detenuti su 5 hanno delle patologie, e di questi la metà appunto è una situazione psichiatrica. Se poi mettiamo in parallelo anche purtroppo a tutti quelli che sono casi di autolesionismo, tentativi, certo, purtroppo in alcuni casi riusciti di togliersi la vita, e lì non è soltanto, credo, una questione di benessere della persona, ma si va davvero, insomma, sulla dignità direttamente della persona. Se vuoi ci metto un piccolo esempio pratico, perché mi capita di fare attività all'interno di un carcere della Toscana.
1: Sì.
2: C'è stata una persona che è rimasta sostanzialmente 20 giorni con il menisco rotto, perché prima di 20 giorni non c'era la possibilità di fare un controllo. Pensatela fuori da un carcere, non esiste che una persona stia 20 giorni con un menisco rotto senza la possibilità di uno specialista anche del sistema sanitario nazionale che lo possa controllare, e questo insomma è un problema che va affrontato. Non vuol dire che non si debba considerare che quelle persone sono in un carcere per un motivo, questo è assolutamente chiaro,
1: certo,
2: però c'è un tema appunto di dignità che va mantenuto
1: con l'assistenza sanitaria, che poi negli ultimi anni è cambiata, adesso è proprio la ASL che si occupa del carcere, sì, se non sbaglio, no?
2: Esattamente, il problema però poi diventa anche il coordinamento, e qui si ritorna anche per esempio sulla condizione di chi opera all'interno del carcere in situazioni difficili, sotto numero naturalmente, oltre alla polizia penitenziaria mettiamoci anche gli operatori sanitari delle infermerie.
1: È quello il problema, che poi non ci sono. Sentiamo ancora Martinelli.
3: Ci sono delle situazioni anche a livello regionale in Toscana particolarmente critiche, e sicuramente questo non aiuta nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Si pensi semplicemente alla difficoltà in strutture sovraffollate nel cercare di mantenere la salute della comunità, quindi cercando di evitare la trasmissione di tutte quelle patologie tipicamente comunitarie che con un sovraffollamento del genere rischiano di rendere difficile la vita degli operatori sanitari. Secondo il

0: nel complesso, insomma, con una riforma più ampia possibile a tutta l'organizzazione, certo.
1: Giovanni, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro, Simona Mulazzani è collegata con noi, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica e ai nostri ascoltatori.
1: Con te cambiamo decisamente argomento e parliamo però di un'altra cosa che è molto interessante, nel senso che Rimini ha adottato la variante, possiamo dire, a un piano regolatore urbanistico sull'edilizia. Con quale obiettivo, Simona?
2: Allora, intanto nominiamola, si chiama variante USI e ha l'obiettivo di possibilmente, laddove si veda la necessità, cambiare la destinazione d'uso delle strutture ricettive. Cosa significa? Un albergo è un albergo, evidentemente, sì. Ma in una determinata fascia, ricordiamo che a Rimini ci sono veramente centinaia di alberghi, ne sono stati censiti ultimamente oltre 1000, sì. Alcuni di questi però effettivamente sono lì da tanto tempo, alcuni chiusi o alcuni veramente navigano non in meravigliose acque, sì. E allora si dice, perché non farlo diventare qualcos'altro, sempre a scopo turistico, quindi non del residenziale in riva al mare, che a molti piacerebbe, ma diciamo che il comune da una parte va incontro con questa variante a chi vuole investire nell'ambito turistico e quindi sì. Anche con un'offerta che corrisponda a quelli che sono i desideri oggi dei turisti. Tutti noi viaggiamo e quando andiamo in vacanza, rispetto anche a quando ci andavamo negli anni 80, negli anni 90 insieme alle nostre famiglie, abbiamo effettivamente delle richieste diverse. Ecco, è chiaro che un'amministrazione pubblica può farlo tramite degli strumenti e prova a capire se questo possa essere quello utile, cioè rimaniamo quindi sempre con una proposta turistica, sì. Ma cambiando un po' l'offerta.
1: Cambiando l'offerta, tu dicevi proprio destinazione d'uso, riconvertire queste strutture che, come hai detto tu, magari non funzionano più, sono abbandonati, sono addirittura chiusi, con funzioni diverse magari da prima, però sempre legate al turismo. Quindi se dovessimo fare qualche esempio, Simona?
2: Guarda, l'esempio più noto a livello anche di sistema paese sono i condotele, cioè quelle strutture che proprio in vista di una riqualificazione sono in parte alberghi, quindi sì. A tutti gli effetti, sì. Con i receptionist, con la sala, i camerieri, sì. E via dicendo, e invece in parte sono degli appartamenti, dei piccoli appartamenti, no. Sempre ad uso turistico. Però diciamo che, e lo sentiremo anche dall'assessora, c'è un'idea che mi porta tanto in Nord Europa, che devo, sì. Dire, da noi ha un po', insomma, l'idea di un turismo molto giovane, molto essenziale, ma in realtà, almeno per chi viaggia in Nord Europa, ha capito
1: gli ostelli,
2: che gli ostelli,
1: sì.
2: Possono
1: anche
2: essere cosa molto diversa.
1: Sono tenuti benissimo e quindi è come se tu vai in un B&B, no? Seriale, possiamo dire, con tante stanze.
2: È così.
1: Allora, sentiamola, è nominata Valentina Ridolfi, assessora alla pianificazione del territorio, sentiamola.
3: Vuole aprire la possibilità di realizzare ogni tipo di struttura ricettiva, non necessariamente solo gli alberghi, per quanto gli alberghi rimangano fondamentali ovviamente per la nostra industria turistica, per andare incontro a un turista che è sempre più esigente e che ha sempre più diversificazioni nelle proprie esigenze. Introdurremo la possibilità di realizzare i condotel, che nel nostro territorio ancora non erano ammessi, residenze turistiche alberghiere con tutte le diverse forme, ostelli contemporanei. E ci auguriamo che sia l'opportunità davvero a Rimini di creare delle situazioni che poi oggi non guardano solo ai giovani, ma guardano anche a un pubblico, ad esempio nord europeo, che è abituato a questo tipo di capacità ricettiva orientata a un livello orientata a una presenza di spazi comuni, condivisi, e quindi che non è un ostello di quelli, insomma, come dire, che ricordiamo, più legati alla dimensione associativa sociale, ma è proprio una vera forma ricettiva contemporanea, oltre ad altre funzioni che potranno essere a servizio del turismo ma anche dei residenti, come funzioni sportive, commerciali, ricreative e quant'altro.
1: Che poi, Simona, sull'ostello volevo dire una cosa, nominato l'Europa del Nord, ma io mi ricordo in Francia, a Parigi, e ti sto parlando di quando ho iniziato l'università, quindi un evo fa, non stiamo parlando di contemporaneità, stiamo parlando un po' prima, andammo, eravamo tutti studenti, tutti ex compagni di classe del liceo, e alla Défense, che è questo, diciamo, periferia di Parigi, però molto, molto strutturata, e c'era questo foyer, che era uno ostello, beh, uno dei posti più belli che io abbia mai visto. perché ci hanno detto andate all'ostello, sai, noi abituati a

0: appunto dico, ma no, ma proprio all'ostello, però eravamo giovani, dove vuoi andare? All'ostello. E lì già all'epoca era un ostello come concezione, però era tutto ordinato, pulito, il bagno era come quello di casa tua, insomma, capito?
1: Sì, quindi, esatto, Federica, io credo che dobbiamo anche un po' aprire
0: noi, siamo
1: anche ad altre situazioni,
0: sì,
1: che abbiamo visto, perché abbiamo bisogno di questo, cioè il dato, sì, ce lo dice, oggi, sì, probabilmente non abbiamo più bisogno di alberghi uno vicino all'altro,
0: ma
1: due centimetri da...
0: Certo.
1: Dal muro dell'uno, sì, a quello dell'altro, ma, sì, ad esempio una cosa che è successa recentemente a Rimini, il comune ha acquisito due vecchie strutture completamente abbandonate e ne farà un parco, cioè le abbatterà e farà nascere un parco. È già successo con un'ex colonia che non aveva dei vincoli, sì, sai, sì, paesaggistici,
0: sì,
1: anche,
0: sì, perché non è che puoi riconvertire tutto, insomma,
1: certo,
0: puoi anche togliere, levare qualcosa,
1: sì,
0: anche questo è
1: io
0: vero.
1: Io credo che oggi noi abbiamo bisogno di spazio da vivere, e quindi,
0: sì, sì,
1: anche gli ambienti condivisi che dicevi tu sono molto belle, insomma, e poi appunto forse noi abbiamo l'idea, insomma, ostello uguale zaino in spalla,
0: sì, ma appunto perché non ci sa, ma no, ma ci può anche venire il giovane,
1: certo,
0: con lo zaino in spalla, ma questo non significa che deve essere un posto inaccessibile ai più,
1: assolutamente, cioè, sì, comunque tu sei assolutamente contemporanea, vorrei dire,
0: sì,
1: non,
0: contemporanea,
1: mi sento di sottolineare questo aspetto,
0: non sai quanti anni fa, adesso faccio la conta, dopo te lo dico, sentiamo ancora Valentina Ridolfi.
2: Diciamo che con questa variante facciamo un po' il vedo, facciamo il vedo perché crediamo, come già è dimostrato da alcuni imprenditori che stanno già riconvertendo, hanno già riconvertito delle strutture, che la possibilità ci sia. Con questa variante togliamo qualunque alibi, quindi sonderemo un po' il polso della nostra imprenditoria, ma non escludiamo anche di poter essere attrattivi per altri imprenditori che vengano da fuori Rimini, perché non vi è dubbio che Rimini sia una meta di interesse anche per gli investitori.
0: E non c'è dubbio, comunque Parigi erano 40 anni fa, quindi capito, un evo, così
1: praticamente,
0: così
1: insomma, vabbè,
0: non sono di quelli che nasconde l'età, non c'è niente da nascondere,
1: magari arriva qualche imprenditore parigino che ci fa un bel una bella struttura che poi ti ricorda questo periodo,
0: ma
1: perché no?
0: Ma perché no? Però è un'ottima idea questa del comune di Rimini, che come vedi va avanti bene, e noi però siamo troppo avanti, e te, e ci dobbiamo salutare
1: come sempre.
0: Grazie,
1: buona
0: Simone.
1: Giornata a tutti,
0: ciao grazie. E noi adesso andiamo a Radio 3 Miami Stretta, Giuseppe Cuva è collegato con noi, buon pomeriggio
3: a te e a tutti gli ascoltatori, ciao.
0: Con te torniamo indietro, ma poi andiamo avanti, nel senso che a Trapani c'è stato questo incontro con una riflessione sul cantico di Frate Sole, questo è l'800 anni di San Francesco, e a Trapani su che cosa si è riflettuto in particolare, Giuseppe?
3: Allora, è stato un incontro, prima di cosa devo dire, molto interessante, perché parlare sempre di San Francesco è una figura molto attuale, nonostante siano passati 800 anni dalla sua dipartita, diciamo il carisma di questo santo è sempre molto forte. Quindi il tema in cui si è concentrato è stato la sapienza del cantico delle creature, leggere San Francesco nel tempo della crisi, e quindi nell'aula magna del Conservatorio Antonino Scotino di Trapani, attraverso anche la riflessione di Fra Antonino Clemenza, si è arrivati proprio ad analizzare, nel vero senso della parola, questo, uno dei primi scritti della letteratura italiana, perché in questo cantico chiamalo di ogni cosa rappresenta ancora i valori della tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, e tra l'altro si è anche incentrato il tema sul tema dell'acqua, perché in Sicilia, come sai benissimo, nonostante le piogge, nonostante tutto, a questo periodo
0: si ripresenta
3: questo problema.
0: Senti,
3: quindi
0: intanto sentiamolo. Intanto sentiamolo, che hai al tuo microfono Fra Antonino Clemenza, che è docente di filosofia dell'economia all'Ateneo Pontificio Antonianum. Sentiamo.
4: Il cantico è stato composto più di 800 anni fa, però nonostante questo Francesco ancora tutt'oggi ha qualcosa da dirci. Ha da dirci soprattutto per noi che viviamo in questo ambiente, dove all'interno del quale ognuno di noi sta, dove non si trova all'esterno o al di sopra o al centro, ma fa parte appunto del creato stesso. Questo significa quindi il rispetto di ogni creatura, a partire anche dalle azioni quotidiane. Viviamo in Sicilia dove dove l'acqua manca. E Francesco, quando dice quell'espressione che l'acqua è preziosa, ancora di più capiamo il senso di questo. Significa quindi un uso razionale di quella risorsa che è a noi data gratuitamente come dono. Così pure anche per quanto riguarda la terra, significa avere rispetto della terra. Anche qui siamo una terra di Sicilia dove, ahimè, l'estate diventa il focolaio continuo di incendi. Significa quindi un mancato rispetto, dove il fuoco sì è robustoso, ma allo stesso tempo distrugge. E quindi come tale significa avere rispetto poi di ogni creatura, a partire proprio dalla più piccola.
0: Ha sottolineato due punti critici, Giuseppe.
3: Eh sì, uno l'avevo anticipato io, quello dell'acqua, tra l'altro sì. Sono già zone della Sicilia che già da oggi, da qualche giorno stanno soffrendo la penuria di questo bene prezioso. E poi quello degli incendi, la stagione, qua apro una parentesi, dell'antincendio tra l'altro è partita già da quasi un mese, per fortuna ancora non si registrano roghi,
0: non lo diciamo,
3: non lo vogliamo dire, è una piaga.
0: È stato declinato in questo modo, vedi com'è moderno il cantico alla terra di Sicilia. E adesso sentiamo ancora un'altra cosa, sempre da Fra Antonino Cremenza.
4: Il termine a cura ha un doppio significato nel dialetto siciliano. Da una parte indica la vigilanza, lo stare attenti, che è appunto un aspetto della cura, cioè quello di prestare attenzione, dove non bisogna essere sbadati, perché la cura, se non ha appunto questa attenzione, rischia di essere appunto sbadata, di non essere appunto attenta. E l'altro aspetto però anche della cura è il prendersi cura, cioè di affidarsi appunto in questa azione di cura che è tipica in Francesco di Assisi, in quell'espressione che lui utilizza solo esclusivamente per la terra, che è sorella ma è anche madre, perché la cura è una virtù tipicamente femminile, ma che tutti, non soltanto quindi le donne, dovrebbero appunto avere, che consiste proprio in quello che Francesco dice, nel sostentare, nel governare, cioè di tener conto del bisogno dell'altro, per cui io posso dare una risposta, ma allo stesso tempo anche del governare, cioè di affidarsi anche a quella che la natura stessa ci dà, che è la cosiddetta legge di natura. Per cui anche qui la terra non è soltanto una risorsa da cui prendere quello che ci serve, ma essa stessa invece diventa norma, diventa appunto legge per noi appunto esseri umani.
0: Ecco, questo avere cura di tutto ciò che ci circonda, teoricamente, no? Resta sempre un po' teorico, nella pratica però lo facciamo, Giuseppe, no?
3: No, lo facciamo poco e niente, sinceramente, anche vedendo la cronaca, anche che spesso qui nella nostra isola si parla di rifiuti abbandonati, parla di discariche, parla di tanto altro, di incendi, di acqua che viene, diciamo, buttata via, questa cura non c'è. Tra l'altro Fra Clemenza mi ha sorpreso, io da siciliano a cura l'abbiamo sempre utilizzato come prestare attenzione, ma questa nuova chiave di lettura, ovvero avere cura e custodire, ci ha molto affascinato, diciamo che forse non ci
0: siamo allargato il significato della parola. Benissimo, una cosa molto interessante, abbiamo imparato qualcos'altro oggi. Giuseppe, grazie.
3: Grazie a te, auguro a tutti un buon pomeriggio.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. Il Papa è in Spagna. Papa Leone XIV alla cattedrale di Barcellona, presiedendo la preghiera dell'ora media, questo pomeriggio ha detto: in un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualistica, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, di accoglienza, concordia, pace, anche a costo di sacrifici e rinunce. E questa mattina ha incontrato a Madrid, prima di partire per Barcellona, i volontari impegnati nell'accoglienza. A loro ha detto: la gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Inchiesta sul ponte di Messina. La procura di Roma indaga per corruzione. Indagate tre persone, avrebbero fatto pressione sulla Corte dei Conti per il via libera all'opera.
1: Un'altra tegola sul progetto per il ponte sullo stretto di Messina. La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di corruzione e rivelazioni del segreto d'ufficio, tre persone tutte coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura. Si tratta di un imprenditore di Reggio Calabria ma residente a Roma, di un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina S.p.A. e di un ex presidente della Corte dei Conti. Perquisite dai carabinieri dei ROS le loro abitazioni, sequestrati telefonini PC e diversi documenti ora al vaglio degli inquirenti. Secondo i magistrati romani, l'imprenditore e l'avvocato, nel tentativo di condizionare il giudizio della Corte in favore della società responsabile dell'opera, avrebbero avvicinato con promesse di nuove opportunità lavorative un responsabile contabile degli uffici centrali di Roma. I due avrebbero anche tentato di corrompere altri magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo e rivelato a soggetti terzi notizie coperte da segreto acquisite dal l'ex giudice della Corte dei Conti, ora indagato. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Dall'estero ancora raid israeliani sul sud del Libano, almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco su una zona popolare residenziale a Tiro. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata nel paese con la bimba di 3 anni, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'ex marito. Infine, Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il torneo del Roland Garros. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.
1: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona. Con Silvia Dini il ritmo è
1: sublime. Disco Incontri in Blu della settimana.

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Grazie, grazie signore e signori. Adesso assisterete ad un evento eccezionale. Una nuova coppia di artisti presenterà un brano straordinario. Fatti mandare, anzi, fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte. Divertitevi!
4: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: Papa Leone è in Spagna dopo Madrid, seconda tappa del suo viaggio apostolico a Barcellona. I cristiani siano costruttori di unità in un mondo diviso, così il pontefice anche in catalano, stasera la grande veglia. Raid sugli sfollati, 8 le persone morte a tiro in Libano per un raid israeliano dopo l'annuncio dell'evacuazione, condanna di alcuni paesi sulle violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. Inchiesta sul ponte di Messina, la procura di Roma apre un fascicolo per corruzione, indagate 3 persone, avrebbero fatto pressione sulla Corte dei Conti. La finanza ponga al centro la persona, presentate nella sede di Borsa Italiana le linee guida della CEI, il Cardinal Zuppi, presidente, no a logiche speculative. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Davide Dedè in regia. Come avete sentito nei titoli, Papa Leone XIV è a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. I cristiani siano costruttori di unità in un mondo diviso, così ha detto davanti a migliaia di persone davanti alla cattedrale stasera la grande veglia nello stadio olimpico. Sentiamo Paolo Fucili.
1: Grazie per essere qui, per la pazienza e per la gioia. È il saluto di Leone a chi a Barcellona lo ha aspettato per ore sotto il sole. Seconda tappa del viaggio papale in Spagna al via. Poco dopo mezzogiorno di oggi, atterraggio da Madrid e trasferimento in cattedrale per recitare l'ora media parlando spagnolo e anche catalano. A tutti va l'invito ad essere testimoni e profeti di unità, accoglienza, pace in un mondo dilaniato da guerre e divisioni e in una società sempre più frammentata e individualista. E stamattina ancora a Madrid incontro con i 17.000 volontari dell'organizzazione del viaggio papale. La gratuità, ha detto loro Leone, è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica, spirituale di una società contro la logica dell'interesse e del profitto. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Apriamo la pagina degli esteri, raid israeliano sugli sfollati, 8 le persone morte a tiro in Libano dopo l'annuncio dell'evacuazione. Ce ne parla Maurizio Dischino.
2: Le bombe di Israele continuano a farsi sentire nel Libano meridionale nonostante il cessate il fuoco dichiarato il 17 aprile. Solo oggi 13 morti in più attacchi. Il bilancio più pesante nella città di Tiro, dove i raid israeliani hanno ucciso 8 persone. L'agenzia Reuters ha riferito che gli attacchi questa mattina sono avvenuti dopo che l'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione. Altre fonti sostengono che i raid siano stati messi a segno prima dell'avvertimento israeliano. L'esercito israeliano ha sostenuto la decisione dichiarando che a seguito delle attività degli elementi di Hezbollah all'interno della zona cristiana della città, le forze di difesa saranno costrette a operare contro le loro attività terroristiche nella zona nel prossimo periodo di tempo. Attraverso una dichiarazione, le chiese cristiane locali hanno chiesto un intervento immediato della comunità internazionale per fermare la violenza e garantire la protezione dei luoghi di culto, delle strutture sanitarie e delle famiglie rimaste intrappolate nella città di Tiro. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Accordo tra Stati Uniti e Iran in 2 settimane. Lo ribadisce per l'ennesima volta il presidente americano Trump. Ce ne parla Antonio Soviero.
3: Potremmo avere un'idea entro 1 o 2 giorni e un accordo totale in 2 settimane. Donald Trump continua a diffondere ottimismo a dispetto dei fatti che raccontano una verità diversa. Anche gli statunitensi lo hanno capito. Ieri sera il presidente si è beccato una caterva di fischi durante l'esecuzione dell'inno nazionale prima della gara 3 della finale NBA, persa dalla squadra del cuore del tycoon. E proprio la vittoria, secondo il New York Times, è uno dei principali motivi dello stallo nelle trattative. Washington e Teheran desiderano l'intesa. I parametri di un accordo preliminare USA Iran sono chiari ai negoziatori. Il problema? Come elaborare un'intesa che permetta a entrambe le parti di rivendicare una vittoria, senza contare le 2.000 vaganti. Il premier israeliano Netanyahu, che ha bisogno della guerra continua per rimanere in sella e lontano dai tribunali, e le guardie della rivoluzione islamica, che contrariamente a religiosi e politici iraniani non vogliono alcun accordo. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, mentre un'auto esplode per un attentato nel centro di Mosca, la presidente della Commissione europea von der Leyen presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Fabio Bolzetta.
4: Energia, servizi finanziari e criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. La Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 21esimo. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Le sanzioni intendono erodere risorse russe alla guerra. Il Cremlino ha reagito annunciando la sospensione dei colloqui negoziali con gli Stati Uniti. Intanto l'esercito russo ha denunciato di aver abbattuto 551 droni ucraini in 24 ore. Mentre un'auto è stata fatta saltare in aria con un ordigno nella regione di Mosca e il conducente, la cui identità non è stata resa ancora nota, è rimasto ucciso. E continua la corsa agli armamenti. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la firma di un accordo con la Lettonia per la produzione di droni destinata alla difesa aerea dell'Ucraina. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Sono arrivati a Roma dopo un viaggio durato 3 giorni, sono 30 adolescenti ucraini provenienti da Kharkiv, una delle città più colpite dalla guerra. Per una settimana saranno ospiti delle famiglie della parrocchia di San Giuseppe da Copertino di Roma. Vito De Torre.
5: Molti ragazzi hanno i genitori al fronte, alcuni hanno perso la casa, hanno conosciuto il dolore della guerra e la paura quotidiana dei bombardamenti. Qui a Roma possono vivere qualche giorno di serenità, accolti dall'affetto delle famiglie che li ospitano. Don Matteo Bianchi, vicario parrocchiale.
6: Quindi siamo molto contenti di avere qua tra noi questi nostri fratelli, di poter essere veramente fratelli uniti insieme e fare dell'accoglienza davvero il motore della chiesa che è in cammino.
5: Oggi il programma prevede una giornata al mare sul litorale romano. Dopo un inverno segnato dagli attacchi alle infrastrutture energetiche, tra freddo, blackout e difficoltà, per questi ragazzi è il momento di pensare solo al divertimento, ai giochi sulla spiaggia e alla spensieratezza. Soro Alexia, accompagnatrice del gruppo.
7: Voglio ringraziare tutte quelle belle persone, famiglie, la parrocchia di San Giuseppe di Copertino che ci ha accolto così, anche queste famiglie che si sono aperte alle nostre bambini e ci hanno, cioè loro si sentono come a casa sua.
5: Vito De Torre, linea allo studio.
0: E sulla guerra in Ucraina è intervenuto davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Augusto Cantelmi.
8: Torna attuale la minaccia atomica che pensavamo di aver consegnato ai libri di storia.
9: Così il ministro della difesa Crosetto in commissione al Senato sulla guerra in Ucraina, che ha provocato fino a circa 2 milioni tra morti e feriti russi e ucraini. Il ministro degli esteri italiani invece risponde alle offese ricevute dal ministro israeliano Ben Gvir, che ha definito l'Italia paese delle ciabatte.
10: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro.
9: Parole inaccettabili dunque la risposta sdegnata alle frasi offensive di Ben Gvir nei confronti dell'Italia dopo aver appreso la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per l'episodio in cui dileggiava attivisti della flottiglia costretti a restare in ginocchio. Nessuna giustificazione, parole di condanna arrivano anche dalle opposizioni che chiedono di sospendere gli scambi con i coloni e il trattato di associazione con Israele. Da Palazzo Madama, Augusto Cantelmi, in linea lo studio.
0: Inchiesta per corruzione sul ponte di Messina. La Procura di Roma apre un fascicolo. Indagate 3 persone avrebbero fatto pressioni sulla Corte dei Conti. Federico Plotti.
11: Un'altra tegola sul progetto per il ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma è iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione e rivelazioni del segreto d'ufficio 3 persone tutte coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura. Si tratta di un imprenditore di Reggio Calabria ma residente a Roma, di un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina S.P.A. e di un ex presidente della Corte dei Conti. Perquisite dai carabinieri dei ROS le loro abitazioni, sequestrati telefonini, PC e diversi documenti ora al vaglio degli inquirenti. Secondo i magistrati romani, l'imprenditore e l'avvocato, nel tentativo di condizionare il giudizio della Corte in favore della società responsabile dell'opera, avrebbero avvicinato con promesse di nuove opportunità lavorative un responsabile contabile degli uffici centrali di Roma. I due avrebbero anche tentato di corrompere altri magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo e rivelato a soggetti terzi notizie coperte da segreto acquisite dal l'ex giudice della Corte dei Conti, ora indagato. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo delle truffe ad anziani, sempre più frequenti. 2 arresti a Torino ed 1 a Milano. I raggiri messi a segno con la tecnica dei finti agenti. Antonella Mitola.
12: Si fingevano poliziotti o tecnici comunali, si presentavano alla porta delle vittime, persone anziane e sole, con il pretesto di finti controlli e poi, una volta conquistata la loro fiducia, ripulivano le case. Un copione purtroppo ormai noto, che ha portato all'arresto di due uomini accusati di rapine e furti in 7 abitazioni fra gennaio e marzo di quest'anno a Torino e provincia. I malviventi si muovevano a bordo di auto con targhe clonate, utilizzavano lampeggianti blu e accessori contraffatti identici a quelli usati dalla polizia. Da una prima stima il totale della refurtiva supera i 100.000 euro. Per truffe ad anziani è stato arrestato anche un 49enne a Milano, che con la messa in scena del finto carabiniere ha derubato una donna anziana di 15.000 euro. Per evitare le truffe, le forze dell'ordine ricordano che nessun poliziotto o carabiniere verrà mai a casa vostra per riscuotere soldi. Fare attenzione alle telefonate sospette, non aprire a sconosciuti che si presentano anche con tesserini e chiamare subito il numero di emergenza 112. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: Alla Borsa di Milano, la Conferenza Episcopale Italiana presenta le linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili. Un aggiornamento necessario in un mondo che cambia rapidamente. Al centro la consapevolezza che la gestione del denaro non è mai neutrale. Raffaella Frullone.
13: La finanza è chiamata a concorrere al bene comune, è il principio delle nuove linee guida presentate a Milano nella sede della Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi.
14: Chi per professione si occupa di finanza e deve amministrare i soldi non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona.
13: Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose ed enti ecclesiastici verso una finanza aderente alla dottrina sociale della Chiesa, chiamata quindi a rispondere delle conseguenze etiche e sociali delle scelte di investimento. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Tra i settori esclusi figurano innanzitutto gli armamenti, poi i finanziamenti all'aborto, il gioco d'azzardo, la pornografia, le attività speculative e aggressive. Uno strumento operativo per chi amministra i beni ecclesiastici, ma anche un contributo culturale per promuovere una finanza che metta al centro la persona. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di giovedì 11 giugno nelle ferrovie, legato alle gare dei servizi Intercity, e quanto emerge dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti. Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele per completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il torneo del Roland Garros. Con questa notizia abbiamo concluso. Ringrazio Davide Dedè in regia. Ricordo che questa edizione del Radiogiornale può essere riascoltata in podcast sulla nostra piattaforma Play 2000. Da Franco Rossi, buona serata.

0: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
1: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi al microfono per la nostra puntata della Fontana del Villaggio, che iniziamo da un articolo molto denso di contenuto e viene da vita.it. Parla di disabilità e dice: l'inclusione non basta. Il principio dell'inclusione, per quanto pieno di buone intenzioni, ha in sé un vizio di origine. Presuppone un centro e una periferia. C'è un mondo normale che apre le porte e c'è chi viene fatto entrare. Ma le persone con disabilità non cercano inclusione. Vogliono partecipare alla costruzione del mondo in cui tutti viviamo insieme. Convivenza e partecipazione, queste sono le vere sfide di una società che riconosce il valore di tutti, oltre la retorica dei buoni. I corpi disabili sono stati per troppo tempo censurati, rimossi, esclusi dall'immaginario visivo dominante. Questo è un panorama che va rielaborato, e pensare che esista un uomo universale è un fallimento. Non c'è maggiore diversità che nei corpi, e così dice Cecilia San Marco, che ha dato forma alla copertina del nuovo numero di Vita Magazine intitolato Disabilità, l'inclusione non basta. Così dice Cecilia: ho voluto circoscrivere la figura nel mondo, non nel cielo, perché l'attenzione deve essere globale. La coprogettazione di cui parlo non è solo un concetto sociale, è planetaria. E l'attivista canadese Snow dice: il problema non è la mia disabilità, il problema è il mondo progettato come se io non esistessi. Quindi occorre partire da questa consapevolezza che l'inclusione ha un vizio di origine, presuppone un mondo che apre le porte, qualcuno che viene fatto entrare. La convivenza e la partecipazione non hanno porte. Le voci sono quelle delle persone con disabilità. Loro non cercano inclusione, cercano partecipazione, costruzione del mondo in cui tutti insieme viviamo. Basta dirci che siamo straordinari. Ecco, allora, alcune vite che vogliono diventare normali: nessun campione, nessuna celebrità, nessun supereroe. Irene, Cecilia, Claudio, Francesco, Francesca, Nicola raccontano la loro quotidianità fatta di studio, di lavoro, di sport, di famiglie, di amici. Parlano delle difficoltà che hanno incontrato, indicano con chiarezza che cosa ha fatto la differenza nella loro vita: un'associazione, un buon insegnante, dei genitori che non hanno lasciato prevalere l'istinto di protezione, un lavoro. Questi sono elementi abilitanti, invece di essere lasciati a caso o alla determinazione dei singoli, andrebbero moltiplicati per far sì che storie come la loro smettano di avere quel sapore di straordinarietà e diventino quotidiane per tutti. Basta decidere al posto nostro. Questa è un'inchiesta che fa toccare con mano cosa succede quando le persone con disabilità contribuiscono in prima persona a immaginare servizi e soluzioni che rispondano ai loro bisogni, dal lavoro alla casa, dal dopo di noi al progetto di vita, dalla scuola allo sport, con un affondo anche sulle metodologie usate nella cooperazione internazionale, che tanto avrebbero da dare anche in Italia. Si può fare. Sei verticali con le esperienze concrete di più di 35 realtà di terzo settore. Cometa è una di queste esperienze, la cooperativa sociale Il Bettolino, la fondazione Idea Vita, l'associazione Bambini Cerebrolesi, la fondazione TOG, CBM Italia, queste è solo per citarne alcuni, e raccontano un cambiamento di prospettiva già in atto, il passaggio da un welfare di protezione a un welfare di diritti, il superamento dei servizi standard in cui le persone con disabilità devono incastrarsi. Quello che ancora manca, tema per tema, lo dicono sei persone con disabilità esperte dell'argomento: Alberto, Nunzia, Matteo, Marta, Roberta, Giampiero. E poi viene tracciato un bilancio a 20 anni dalla firma della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Alessandra Locatelli, ministra per le disabilità, fa il punto su 10 nodi cruciali, dal progetto di vita alla legge sugli aiuti familiari, dalla revisione dell'amministrazione di sostegno a quella della legge 68. Basta raccontarci come volete voi. Qui si riscrive il vocabolario che usiamo per dire la disabilità. Molte persone con disabilità, anche grazie ai social, stanno rappresentando la propria condizione in prima persona. E adesso siamo alla conclusione di questo discorso. Basta con alcune parole. Parliamo di cancellare dal vocabolario alcune parole e parliamo di altre da cui ripartire. Basta inclusione, basta ispirare, basta eroi. Largo invece ad alleanza, diversità, potenziale.

E adesso, sempre da vita.it, un commento alla Magnifica Humanitatis di Papa Leone, un commento che a noi della comunicazione interessa tanto. Si fiorisce nella relazione, non nella connessione. È quindi una lettura pedagogica della Magnifica Humanitas, dove per 101 volte Papa Leone torna alla parola dignità. La dignità non abita nell'efficienza o nella performance, ma nel volto che ci guarda e ci chiede risposta. La Magnifica Humanitas ci chiede di non dimenticare che siamo prima di tutto esseri in relazione, che nessuna macchina, per quanto sofisticata, potrà mai fare al posto nostro la cosa più difficile e più necessaria nelle relazioni educative: stare con l'altro nell'autenticità, senza distrazioni, senza filtri. La Magnifica Umanità creata da Dio si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. È con queste parole che si apre l'enciclica di Papa Leone, un documento che parla di intelligenza artificiale, ma nella sostanza più profonda parla di noi, di chi siamo, di cosa perdiamo quando deleghiamo il pensiero, di cosa nessun algoritmo potrà mai sostituire. È la denuncia del potere oligopolistico delle grandi piattaforme digitali. È il richiamo alla dottrina sociale della Chiesa, ma ciò che più colpisce è il richiamo alla relazione come fondamento irriducibile dell'umano educare. Per 101 volte nell'enciclica torna la parola dignità, e non è un caso. La dignità non abita nell'efficienza, non risiede nella performance, non si misura in bit, abita nel volto che ci guarda e che chiede risposta, nel senso più pieno che Bonhoeffer ci ha insegnato a leggere: responsabilità di come rispondere, come lasciarsi interpellare dall'altro. È questo che la pedagogia della relazione ha sempre saputo, che educare è prima di tutto accorgersi. Il gesto educativo autentico già anni fa era interpretato come legato alla capacità di generare uno sguardo non indifferente sulle persone che si incontrano nelle relazioni educative, bambini, ragazzi, adulti. Vedere e accorgersi dell'altro, la cui presenza ci interpella a condividere la responsabilità della relazione. Nell'enciclica ribadisce che la grandezza umana risiede nel limite e nella fragilità, che aprono alla relazione e all'esperienza spirituale. La fragilità non è ciò che la tecnologia deve correggere, è il luogo in cui la vita si fa più vera. Come Leone XIII, sul finire dell'Ottocento, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale, così oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. La storia si ripete, ma con un'accelerazione che spaventa. Allora si trattava di proteggere i corpi nelle fabbriche, oggi di proteggere le menti, le emozioni, le relazioni. E gli studi pubblicati recentemente
hanno misurato un fenomeno che fino a 3 anni fa era una congettura teorica: l'uso intensivo dei modelli linguistici degrada nel tempo la capacità di giudizio autonomo di chi li usa. Questo per gli educatori colpisce come un allarme che non possiamo permetterci di ignorare. Il pensiero critico non è uno strumento tra gli altri, è la condizione stessa della libertà. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, in cui la dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani. Queste parole del Papa risuonano come un appello pedagogico oltre che teologico. L'enciclica sostiene che parlare di intelligenza nell'intelligenza artificiale sia un equivoco. L'intelligenza è qualcosa che possiedono solo le persone umane. La tecnologia intelligente non lo sarà mai. Condivido questa affermazione. Per ribadire che l'intelligenza umana è sempre incarnata, situata, relazionale. Non calcoliamo solo, sentiamo, ci commuoviamo, ci lasciamo trasformare dall'incontro nella relazione educativa. Un algoritmo non ha mai pianto davanti a un bambino che fatica, non ha mai sentito il peso di una parola detta nel momento sbagliato, non ha mai vissuto la gioia di una comprensione improvvisa che cambia qualcosa per sempre. La relazione educativa è prima di tutto abitare uno spazio comune, condividere una prossimità, vedere l'altro nella sua differenza, provare curiosità nei suoi confronti. Questa è una definizione che non invecchia, non dipende dalla tecnologia disponibile, ma oggi rischia di scomparire, sostituita dall'interazione con uno schermo che risponde sempre, che non si stanca, che non ti guarda. Nel tempo dell'intelligenza artificiale la scelta è fra continuare a costruire torri di dominio e impegnarci a ricostruire relazioni, istituzioni, economie che permettano a tutti di fiorire. Fiorire è una bella parola, la pedagogia ne fa da sempre il suo orizzonte, ma si fiorisce solo nella relazione, non nella connessione. La connessione è tecnica, la relazione è umana. La connessione trasferisce dati, la relazione trasforma le persone. Occorre gestire la svolta epocale sulla quale si concentra il futuro dell'umanità, sempre rispettando la dignità della persona, il lavoro, la libertà, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato. La prima competenza di un educatore oggi è sapere allargare lo sguardo al contesto, coinvolgendo un'attenzione che non si lascia sedurre dalla velocità né intimidire dalla complessità. La Magnifica Humanitas ci chiede di non dimenticare chi siamo, prima di tutto essere in relazione, che nessuna macchina, per quanto sofisticata, potrà mai fare al posto nostro. La cosa più difficile e più necessaria nelle relazioni educative: stare con l'altro nell'autenticità, senza distrazioni e senza filtri.

Ascoltatrici e ascoltatori, termina la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, ascoltateci da lunedì al venerdì su Radio Incontri alle 12:06 e 18:15 dopo il notiziario, ma potete seguirci anche dalla vostra auto in DAB alla lettera I come Incontri. I nostri podcast li trovate su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paspi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: più naturale.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: Ben trovati all'ascolto, le notizie del GR Valdichiana di oggi martedì 9 di giugno, in studio Giorgio Fanelli. Marcello Comanducci è il nuovo sindaco di Arezzo con il 55,75% dei voti, in una media del 53,11% dei votanti, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega Noi Moderati, Fare e dalle altre liste della coalizione. Comanducci ha superato il candidato del centro-sinistra Vincenzo Ceccarelli, che si è fermato al 44,25%, confermando il centrodestra alla guida della città. Le prime dichiarazioni del neoeletto sindaco Marcello Comanducci, sindaco di Arezzo.
1: L'hai vinta con un margine veramente importante. Ecco, qual è il suo commento a caldo di questo momento?
2: Ma ovviamente un'emozione unica, perché per un aretino diventare sindaco della propria città credo che sia al massimo. Quindi ho sentito molto forte la voglia degli aretini di darmi fiducia, in tanti me l'hanno fatto, quindi da domani devo ricontraccambiare, quindi sento molto la voglia di far bene per questa città e quindi metterò tutto me stesso dal primo giorno proprio per fare questo, quindi per rendere Arezzo una città migliore. A domani si pensa alla giunta, alla sfera di governo, che sarà la parte più delicata, e poi si comincerà a governare. A mio babbo l'ho detto sempre. Tutte le volte mi mettono a piangere quando lo dico, che ce la farò mai.
3: Che giunta sarà, Comanducci, la sua?
2: No, una giunta forte, tecnica, però ancora non ci sto proprio pensando. Oggi voglio godermi questa giornata e poi da domani testa bassa e lavorare.
3: Cosa le ha detto la Meloni?
2: Mi ha fatto complimenti, ha detto bellissima vittoria, anche proprio nel punteggio, quindi insomma non credo che ci sia stato dubbi che alla fine la città comunque è venuta verso il nostro progetto e questo è positivo.
3: Quanto hanno contato i voti adonati al primo turno, secondo lei?
2: Ma non lo so, ora devo rivedere per bene i numeri, però tantissima affluenza, perché di solito il ballottaggio cala molto, ci aspettavamo più del 10%, invece tanta gente è andata a votare. Abbiamo vinto con un grosso margine, quindi vuol dire che tante persone, sia di donati che anche nuove, alla fine hanno scelto me questo progetto, quindi bene.
0: Sulla chiusura delle scuole a Castiglion Fiorentino interviene l'assessore alla pubblica istruzione Stefania Franceschini, che ricostruisce le motivazioni alla base della decisione di chiudere la scuola dell'infanzia Arcobaleno e la primaria Grifoni, sottolineando come il provvedimento sia stato determinato principalmente dal calo demografico e dalla necessità di interventi strutturali sugli edifici. Ci chiedono chiarezza e certamente vogliamo continuare a fornirla, afferma l'assessore ripercorrendo le tappe di una vicenda che negli ultimi mesi ha suscitato preoccupazione tra le famiglie della Val di Chio. E non solo, il nodo demografico. Tra i dati evidenziati dall'amministrazione comunale emerge quello relativo alle nascite. Dal 1 gennaio ad oggi a Castiglion Fiorentino sono nati 25 bambini a fronte di 70 decessi. Di questi nuovi nati soltanto uno è residente nella zona della Val di Chio, numero che sale a 5 considerando anche i residenti di Santa Lucia. Numeri che confermano, secondo il comune, una tendenza ormai consolidata. Il problema demografico si trascina da anni, spiega Franceschini, tanto che alla primaria di Santa Cristina sono presenti da tempo pluriclasse dovute all'insufficienza di iscritte. L'assessore ricorda inoltre che il confronto con i genitori è iniziato già a dicembre 2025, da allora si sono svolti 5 incontri ai quali hanno partecipato l'amministrazione comunale, la dirigente scolastica e i rappresentanti dei genitori. Abbiamo sempre ribadito la volontà di tutelare i bambini e di rendere meno difficoltosa possibile la gestione familiare anche per quanto riguarda il trasporto scolastico, sottolinea Franceschini. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia Arcobaleno, il comune richiama quanto previsto dalla delibera di giunta numero 285 del 1 dicembre 2025. Il provvedimento stabilisce che i bambini già iscritti e frequentanti possono usufruire del trasporto scolastico gratuito, ad eccezione della quota di iscrizioni qualora scelgano di trasferirsi alla scuola dell'infanzia La Coccinella di Santa Cristina. I bambini che frequentano l'Arcobaleno e sceglieranno Santa Cristina avranno il trasporto gratuito. La scelta tiene conto sia della distanza sia della necessità di utilizzare in modo più efficiente il plesso di Santa Cristina, che oggi ospita una sola sezione pur disponendo di spazi ampi sia all'interno che all'esterno, spiega l'assessore. Nessuna frammentazione, nessuna incertezza, ribadisce Franceschini. Secondo l'amministrazione questa soluzione consentirebbe di mantenere invariata la composizione delle classi e di evitare disagi alle famiglie. Analoga impostazione è stata adottata per la scuola primaria Grifoni, tuttavia l'assessore evidenzia come circa la metà degli alunni iscritti non provenga dalla Val di Chio. Circa il 50% dei ragazzi frequentanti la scuola non vive nella zona, ma arriva da altre frazioni del territorio comunale, alcuni addirittura da Castroncello o da Monticchio, osserva Franceschini. Anche per la primaria il comune e la dirigenza scolastica si dichiarano disponibili a mantenere inalterata la composizione delle classi qualora le famiglie optassero per il trasferimento al plesso Ghizzi, ritenuto adeguato sotto il profilo degli spazi disponibili. L'assessore assicura inoltre che sono allo studio misure specifiche per le famiglie residenti nella valle. Stiamo valutando, dice Franceschini, soluzioni ad hoc per le famiglie della Val di Chio, perché il nostro obiettivo è una gestione oculata che non crei disagi né ai bambini né ai loro genitori. Nelle conclusioni Franceschini riconosce l'impatto che la decisione può avere sulla vita quotidiana delle famiglie, ma rivendica la necessità di scelte che tengano conto dell'interesse generale della comunità. Il capogruppo dell'opposizione in Consiglio Comunale, Paolo Brandi, di Rinascimento Castiglionese.
4: Nei giorni scorsi avevamo posto alcune domande all'assessore Franceschini sulla situazione delle scuole a Castiglion Fiorentino e sulla chiusura di alcuni plessi. Le risposte non sono arrivate. In compenso è arrivata una risposta su Facebook da parte del vice sindaco, o meglio una non risposta, perché l'unica cosa che dice è che noi raccontiamo delle falsità e che gli elenchi sono consultabili. Non è dato sapere di quali elenchi parla, probabilmente parla degli elenchi del telefono, perché altri elenchi non ve ne sono in giro. Ma il problema vero è che ci accusa di dire delle falsità. E dove sarebbero le falsità sui numeri che noi abbiamo esposto? Questo è il documento, la scheda che è stata presentata dal comune di Castiglion Fiorentino per ottenere il finanziamento per l'intervento alla spiaggina. Come vedete, nella fascia di età 0-3 sono dichiarati 420 bambini, mentre l'anagrafe ci dice che sono stati 259 negli anni 2018, 2019 e 2020. E allora noi ci siamo domandati, e gli altri 161 bambini dove sono finiti? Su questo forse il vice sindaco potrebbe rispondere invece che invitare tutti a consultare gli elenchi del telefono. Ma detto questo, i numeri sono proprio quelli che noi abbiamo detto, a partire per esempio dai costi dell'asilo che verrà realizzato alla spiaggina. I costi sono più che raddoppiati. Questo il vice sindaco non ve lo dice. Non vi dice che dalle casse del comune di Castiglion Fiorentino sono usciti oltre 3 milioni per un intervento sovradimensionato che non tiene conto appunto dell'andamento demografico e che soprattutto va a cozzare con quelli che sono gli interessi del territorio. Quindi sono tutte cose vere, documentate, perché noi non accettiamo le risse da bar come vorrebbe il nostro vice sindaco, noi ci documentiamo e tiriamo fuori documenti e fatti.
0: A Cortona presentata la nuova edizione Notte di Vino, la rassegna che unisce musica dal vivo, cultura enologica e valorizzazione del territorio attraverso appuntamenti nelle aziende vitivinicole cortonesi. Un percorso che partirà domani 10 giugno e che durerà fino a settembre. 8 serate con concerti di musica, jazz, classica, degustazioni dei vini del territorio, proposte gastronomiche e visite nelle cantine partecipanti. Ascoltiamo Elisa De Corso, consigliere Consorzio Vini Cortona DOC, Francesco Attesti, assessore alla cultura del Comune di Cortona.
5: Questa è la quarta edizione, abbiamo iniziato nel 2021 questa esperienza come un po' un, come dire, un laboratorio, quasi una sfida, non avevamo aspettative e in realtà invece il risultato è stato ottimo negli anni, motivo per il quale Note di Vino sta diventando un punto di riferimento dell'estate della campagna cortonese. Parlo di campagna cortonese perché le nostre aziende agricole sono appunto sparse nella valle, abbiamo coinvolto e hanno partecipato 8 aziende agricole varie. Ci sono aziende grandi, aziende familiari ed è un'occasione credo imperdibile, bella, importante per in primis il territorio, quindi i cittadini, di scoprire qualcosa che probabilmente non conoscono, un'occasione altrettanto bella e importante per i produttori di farsi conoscere, di raccontarsi di raccontare la propria filosofia aziendale in un contesto unico e irripetibile.
6: Facciamo il 10 con Maestro Mastrini, che è un compositore contemporaneo che fa un tipo di musica molto moderna, molto fruibile, con il suo quartetto. E poi durante tutta la rassegna avremo modo di ascoltare dalla musica barocca, musica classica, musica più pop, jazz ovviamente. Quindi abbiamo cercato di coniugare tutti i vari stili proprio per dare la possibilità a tutti gli amanti della musica di essere soddisfatti nell'ambito di questi 3 mesi di musica.
0: Termina qua il nostro GR Valdichiana, vi aspetto fra qualche istante con la pagina sportiva.
7: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Bentrovati amici, oggi è martedì, quindi vi abbiamo detto di quella che è stata la vittoria dell'Ascoli, più che meritata, nei confronti della Junior Brescia. Quindi torna ancora la formazione bianconera in una categoria che più gli compete, naturalmente una categoria storica per l'Ascoli, ma anche la massima serie non gli sarebbe stretta, visto il pubblico che riesce ad attirare allo stadio del Duca. E poi gli altri argomenti delle giornate di inizio settimana sono questi: vittorie della nazionale dei Baldini, che fanno molto parlare di questi ragazzi giovanissimi, ma fanno parlare anche in senso negativo quello che poi la stampa accreditata a livello nazionale ci propone come nuovi presidenti della Federazione Italiana Gioco Calcio, che molti di noi rifiutano anche solo con il pensiero. Ma noi non siamo una radio, un organo di informazione che può occuparsi di questi, che sono magari argomenti nazionali che superano di gran lunga quelle che sono le nostre possibilità. Però se parliamo della vittoria dell'Ascoli diventa anche una informazione di tipo locale, perché l'Ascoli sarà ancora una volta quindi presente nel campionato dove milita la squadra della nostra città, l'Arezzo, e quindi per ben 2 volte durante il campionato dovremmo occuparcene profondamente. Partiamo intanto dagli sconfitti. Mister Corini, post partita.
8: Mister, è arrivato.

0: avanti. E sapevamo tutto questo, ma io penso che a parte il rammarico del preso gol nella prima parte del primo tempo, la squadra poi ha fatto una buona partita, ha creato i presupposti per pareggiarla. Anche il secondo tempo l'abbiamo approcciato per me bene, la prima situazione ha fatto un gran gol Silipo e lì oggettivamente la partita si è spostata come inerzia sul doppio vantaggio. Sapevamo che l'Ascoli poi in contrattacco rapido è molto bravo, molto forte, e di conseguenza poi sono riusciti a certificare questa vittoria.
1: Ha parlato di Silipo, avete fatto molta fatica a contenerlo.
0: Ma io penso che sia un giocatore che ha fatto fatica tutta la Serie C a contenerlo, nell'uno contro uno molto forte. Io l'ho conosciuto e l'ho allenato per un breve periodo a Palermo, allora doveva ancora sistemare tante cose. Oggi ho ritrovato un calciatore maturo sia dal punto di vista atletico, tecnico, e ha fatto un grandissimo campionato, una grandissima stagione.
1: Mi sono riusciti a testa alta dopo dei playoff comunque più che buoni, ci riproverete l'anno prossimo?
0: Penso che la situazione che abbiamo affrontato era complicata, siamo arrivati secondi in campionato, che è il miglior piazzamento possibile. Se non vinci, siamo arrivati in finale pareggiando la partita d'andata e praticamente non perdendo mai anche le quattro partite precedenti, e di conseguenza siamo arrivati un passo. Oggi si sta male, si soffre, ma anche la consapevolezza ha creato qualcosa di importante.
1: L'ultima mister abbiamo visto nel recupero che si è avvicinato a Tomei, gli ha stretto la mano, un bel gesto di sportività. Quali sono secondo lei i punti di forza di questo allenatore non più giovanissimo ma nuovo per il calcio italiano?
0: Ma io penso che non c'è giovani allenatori o allenatori esperti, io penso che ci sono allenatori bravi, e sicuramente Tonè è un allenatore molto bravo e ha fatto veramente una grande stagione, dunque complimenti a lui.
2: Ha rischiato di non essere simpatico alla maggior parte dei tifosi aretini, sto parlando del presidente Passeri dell'Ascoli, quando a due giornate dalla fine si parlava del fallimento della Ternana e in qualche modo ha cercato la polemica, che per fortuna ad Arezzo nessuno ha raccolto, ha poi virato verso dichiarazioni più pertinenti, affermando che naturalmente sarebbe stato il campo a decretare la vittoria di una o dell'altra squadra. Va capito, un presidente che ha una società, una squadra, che opera un percorso incredibile, che ha una rimonta davvero incredibile sulla prima in classifica, ma che purtroppo alle ultime due domeniche vede svanire il sogno anche grazie ad una sconfitta sul campo del Frosinone, e soprattutto la squadra, quella prima in classifica, si chiamava Arezzo, che non ha mollato un centimetro e che ha chiuso in bellezza il suo campionato con l'unico epilogo che poteva essere quello della vittoria. Però ad Arezzo hanno tutti sportivamente riconosciuta la validità della formazione bianconera, augurandogli le miglior fortune, che poi sono arrivate con la vittoria di questo spareggio e quindi l'epilogo del passaggio in Serie B. Il presidente bianconero Passeri.
1: Presidente, complimenti, il giorno più bello è stata una grande soddisfazione per tutti, ma soprattutto è stata una vittoria meritata.
3: Sì. Sì, sì, è vero, dal girone ritorno un po' e non ho avuto mai dubbi che la squadra potesse non farci. E prendevano un po' tutti un po' per matto, dire, no, perché ho visto come è cresciuta, come veniva su, erano molto convinti anche loro. Secondo me potevamo vincere anche il campionato. Per una serie di motivi non abbiamo vinto, anche perché l'Arezzo ha tenuto per quello che è, una grande squadra pure l'Arezzo. Però sui playoff non avevo dubbi, sono stati durissimi perché è una fatica enorme, ogni tre giorni giocare è stato molto dura anche emotivamente, perché dentro o fuori diventa... Però non ci ho avuto grandi dubbi, tanto che oggi tutti mi dicono ma non sei agitato? No, io non so agitato, ma non perché ero sicuro che avremmo vinto, perché ero sicuro che avremmo dato il massimo, per cui dando il massimo ho sempre pensato di avere una squadra forse tra le migliori del campionato. È andata così.
1: Una vittoria da dedicare a sua mamma e ai tifosi bianconeri principalmente?
3: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. L'ho detto di là in conferenza stampa, questo è l'ultimo regalo che mi ha fatto mia madre prima di andare via, in qualche modo mi ha spinto qua nella terra dove lei è nata e dove io praticamente ho passato l'infanzia, e da lì è scattata la magia e siamo partiti.
1: L'ultima, presidente, perché è una serata molto lunga, ci sarà da festeggiare, lasciamo coi ragazzi che sono scatenati. Il segreto di questo nuovo Ascoli è stato lei, suo figlio, il DS Patti, Mister Tomei, questa struttura snella, seria, preparata e rispettosa, che hanno creato un qualcosa di magico con l'aiuto poi della tifoseria. Si riparte da questa struttura per affrontare il prossimo campionato.

0: di Serie B?
1: Assolutamente sì, questa è la nostra filosofia, semplici, onesti, ci confrontiamo tranquillamente, siamo in quattro, però non è vero nemmeno quello che siamo in quattro, perché poi tutta la struttura del Lazio,
0: sì, ovviamente il Digi Capaldi, tutti quanti, però diciamo voi,
1: ma tutta la struttura, dal manutentore al magazziniere, al giardiniere, ai magazzinieri, ai giardinieri, ai cuochi, sono, come dire, i ragazzi sono innamorati, li hanno fatto da papà, no? Capito? Tutta la struttura ha reagito benissimo, perché quando ho iniziato io l'ho detto a parole, di guarda, io so comportarmi solo così, sono molto chiaro, molto diretto, poi da chiacchiere comincia a diventare realtà, e tutto la struttura Ascoli, Ascoli stesso, dagli ultras ai tifosi, ai cittadini, a voi media, cioè all'inizio avete fatto un atto di fede e poi avete cominciato a crederci, noi siamo questi, salteranno, saremo questi, chiaramente con altre difficoltà, perché poi più si sale di livello e più bisogna non impegnarsi, perché ci impegniamo sempre alla stessa maniera, insomma, poi devono crescere, sono loro, la parte tecnica la fanno loro, io non so come si fa a giocare in Serie B, no? Ho capito. Però faremo esperienza anche lì, una partita per volta, ma non ci saranno mai. Senti questi ragazzi,
0: la serata della festa,
1: non ci saranno mai altre componenti che potranno cambiare, potremmo sbagliare, per carità, devo sbagliare, ma agenti esterni non ci saranno mai.
2: Rimandiamo le cronache di quelle che sono state le partite di domenica scorsa, vi ho dato i risultati, ampiamente ne abbiamo parlato, poi magari dettagliatamente ci torniamo sopra, adesso è il momento di parlare anche di calciomercato, riassumere un po' quello che è successo durante il fine settimana. Per esempio la Castiglionese ha comunicato in via ufficiale che le strade intraprese della scorsa stagione con mister Cardinali e Bartolini si sono separate, di conseguenza sono arrivati due nuovi personaggi alla corte del presidente Barbagli, mi riferisco a mister Morelli e a Mirko Baroncini, nel ruolo il primo di allenatore, il secondo del direttore sportivo. Infatti l'Unione Sportiva Castiglionese è felice di annunciare il nuovo allenatore della prima squadra, Alessio Morelli, ex giocatore della Castiglionese classe 1983, con alle spalle le esperienze della Sansovino, Montevarchi e Bibienese. Al suo fianco il nuovo direttore sportivo della prima squadra, Mirko Baroncini, al quale è stato affidato l'incarico di costruire un organico in forze per la prossima stagione, anche se le notizie che provengono da via Fontesecca non sono molto rassicuranti, perché mi è stato comunicato, non faccio i nomi, che almeno 5 giocatori, forse anche dei migliori, questo lo metto io personalmente, sarebbero in procinto di abbandonare appunto la squadra viola. Ma la notizia che sto per darvi è di uno dei fuoriusciti appunto della Sansovino, con Prividera, Rosi, Cacioppini, insomma alcuni giocatori della formazione arancioblè che stanno cercando nuove sistemazioni. Secondo accreditate voci di mercato sarebbe addirittura d'arrivo l'accordo fra Marco Ricci e l'Audax Rufina del direttore sportivo Paolo Bianchi, fresca di promozione d'eccellenza. Il fantasista classe 2000 di scuola Arezzo e con trascorsi a Prato Vecchio, Castiglion Fiorentino, Terranova Traiana ha appena annunciato il suo saluto alla Sansovino. In arancioblu era arrivato sul mercato invernale del 2025, 19 presenze per lui e 6 gol nella stagione 2024-25 in promozione, 30 gare compreso i playoff, con 8 reti nel 2025 e 2026. È probabile che Marco Ricci abbia scelto appunto l'Audax Rufina, la formazione che ha totalizzato il doppietto in questo campionato, con il confermato tecnico Alessandro Francini, direttore sportivo Paolo Banchi, e in attesa di un allenatore in sinergia con lo staff dirigenziale, dopo la scelta di Filippo Curioli e Matteo Bacchi di accasarsi al Dicobano, sta seguendo piste importanti. L'obiettivo è allestire una rosa che si schieri ad assi di partenza nella nuova stagione, una Rufina ambiziosa, determinata a dare continuità alla presenza in categoria. Intanto sembra fatta con il centrocampista Alessio Fantechi del 96 dell'Africo, 24 presenze nel 2025-26, altro innesto pressoché certo Leonardo Caprio, attaccante del 2005 di scuola Sestese ex Luco, per lui 17 gare, 6 gol realizzati sempre nella stagione scorsa, è un giocatore anche ex sangiovannese. Vi do una notizia che proviene dalla Val Tiberina, sì, perché abbiamo sentito nelle interviste della Presidente, abbiamo sentito anche il direttore generali. Adesso arriva la notizia che Daniele Martini è il nuovo direttore sportivo del Vivi Alto Tevere San Sepolcro. Comunica di aver affidato a Daniele Martini l'incarico di direttore sportivo in vista della prossima stagione ed entrerà ufficialmente nel suo ruolo il 1° di luglio. La nomina rappresenta un passaggio importante nel percorso di riorganizzazione del club bianconero che, dopo la conclusione del campionato, ha avviato la definizione del nuovo assetto tecnico e dirigenziale. Martini porterà a San Sepolcro un profilo maturo attraverso diverse esperienze nel calcio dilettantistico e soprattutto giovanile, con particolare attenzione all'attività di scouting, alla gestione dei giovani e alla costruzione dei percorsi di crescita sportiva. Con questa notizia terminiamo naturalmente la pagina sportiva di oggi. Vi ringrazio per la gentile attenzione. Ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche, 9 giugno 2026. Cielo sereno o lievemente velato per tutta la giornata con temperature stazionarie e massime intorno ai 31-32. Ventilazione debole occidentale con temporanei rinforzi pomeridiani. Affidabilità alta.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
6: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
7: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
8: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Martedì, Vespri.

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano,
1: perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: Fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.
1: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Lo sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti su r.i. Radio Il Country. Tra poco andrà

0: Signore e signori, in diretta dagli studios del Caffè La Saletta, va ora in onda Caffè Live Show!
1: Eccoci qua, 21.01 di questo 9 giugno 2026 per la 28esima puntata del Caffè Live Show, seconda stagione. Ma che bello, il caldo praticamente ci sta smannando, ci sta uccidendo, ma è giusto che sia così. E allora vado a presentare subito lo staff, perché questa sera avete due contro uno, due donne, due voci femminili contro una voce maschile. Vado a presentare lei, ormai la mia co-conduttrice ufficiale. Abbiamo aperto, basta, finito, lei è quella che è la mia spalla, destra e sinistra. Signore e signori, Elena Sarri, Elena in Love.
2: Ma buonasera a tutti, buonasera, ma che presentazione, tutte le volte sempre, sempre meglio,
1: sì,
2: veramente.
1: Sempre meglio, sì, una gioia dire. Di vita, come stai?
2: Ma io sono scoppiettante stasera, guarda.
1: Tutto
2: sono
1: a posto?
2: Stanca, morta, ma va bene così.
1: Sei pronta all'uso?
2: Prontissima, oh, nata pronta.
1: Questo è fondamentale, certo. Perché tu questa sera per due ore sarai, devi essere pronta all'uso per il CLS.
2: A tua disposizione e non solo.
1: Oh, bene, grazie.
2: Prego,
1: a
2: caro.
1: Dopo, a dopo. Va bene. Alla sinistra la nostra Elena in Love torna, lei era un po' che non tornava perché sai, ha un sacco di lavoro, ha un sacco di cose da fare, lei è super impegnata, è super di super, ma questa sera ce l'ha portata, è qui con noi, signore e signori, torna The Voice al Caffè Love Show, Simona Noccioletti.
3: Buonasera, ciao, che bella presentazione anche per me, Angelo. Sono felicissima di essere
1: guarda,
3: qui.
1: Guarda, posso dire, sei splendente.
3: Sì, grazie,
1: devo
3: mi
1: dire,
3: sono allisciata per questa serata importante.
1: Allora,
3: sono
1: allora Simona, cucciola, cucciola. Tu sai che certe cose si evitano. Comunque ti sei lisciata perché non hai più i capelli ricci.
3: Esatto, non ce l'ho cresti.
1: Vedi che ci sto attento.
2: Certo, certo.
3: Ma veramente non se n'era, non se n'era nemmeno
1: accorto. Esatto,
3: ancora.
1: Esatto.
3: Sì, quello mi serve. E beh, vedi. Questo è il cristallo.
1: Dopo ne parliamo del tuo cristallo. Senti, sei tutta liscia.
3: Liscissima.
1: Oh, mi piace, mi piace. Bene, stai bene, è a posto. Fisicamente
3: benissimo,
1: sei una gioia di vita.
3: Dal 29 d'aprile che non ero qui con
1: è
3: voi.
1: Vero?
3: È già passato così tanto.
1: Minchia, ragazzi,
3: mi
1: così
3: sembra ieri.
1: Mesi. Comunque dai,
3: sì.
1: Bene, mi fa piacere, grazie per essere
3: grazie
1: qui.
3: Grazie a te.
1: Ok, e per ultimo, anche lui era un po' che non tornava, ma questa sera è bronzato. Ha anche gli occhiali da sole, perché lui è il più figo
4: da
1: del
4: sole.
1: CLS. Signore e signori, qui con noi, Ugo Simioli!
4: Buonasera, buonasera a tutti e bentrovati.
1: Ciao cucciolo, come stai?
4: Pensavo, ma se la Elena in Love è la tua spalla, io posso essere l'altra spalla ma senza S iniziale?
1: No cucciolo, perché c'è solo una spalla. Allora
4: perfetto.
1: L'altra spalla non c'è, perché lei è la spalla destra e la spalla sinistra non c'è, che dopo salutiamo.
4: Ma come sei carino, perché? Angelo, hai fatto questo cappello corto.
1: L'altro giorno ho preso il caldo, ho detto basta, devo buttare tutto perché sennò altrimenti non arrivo a...
5: alla grande.
3: Lui è rasato, vedi?
1: Esatto,
4: è
1: tutto
4: potato.
1: Rasato. Tu sei lisciato, io sono rasato.
3: Esatto.
1: Ragazzi, ma questo
3: arriva
1: è...
3: la primavera, no, l'estate tra pochino.
1: C'è il caldo. Ugo, come stai?
4: Sempre sulla cresta dell'onda, in questo caso sono onde del lago, quindi diciamo abbastanza bene.
1: Senti,
4: onde non altissime.
1: Certo. Però prima, quando ti abbiamo chiesto, prima della puntata, detto,
4: sì.
1: Come stai?
4: Sì.
1: Hai detto,
4: Non si può dire.
1: Oddio, che situazione. Comunque, dai, bello, mi piace questa sera.
4: Bene.
1: Salutiamo i non convocati, la nostra Anna Tribioli, Simone Calzini, Lucia Tribioli, Massimiliano Ternini, Angelo Santorelli, che c'era la settimana scorsa, e la nostra Silvia Picchi, che ha finito di fare il cammino de Santiago.
4: Wow,
1: l'ha fatto in ginocchioni. Oggi mi ha mandato un po' di video, ha visto tante chiese, ha pregato veramente tanto. Noi siamo contenti. Brava. Martedì prossimo sarà con noi. E Lucia Nocciolo.
3: Tommaso l'ha salutato.
1: Lucia Tribioli, ha detto veramente Lucia Tribioli?
3: Sì.
1: Minchia, come sto male, che si parte malissimo.
2: Ma volevo dire, ma la spalla sinistra è l'Elena?
1: Esatto. No, quindi... no, tu sei la spalla destra.
2: L'Elena? La tua moglie è la
1: mia
2: spalla.
1: Mia moglie
2: sinistra.
1: Non è una spalla.
2: E chi è l'altra spalla? Che ha detto c'è un'altra spalla?
1: La Silvia Picchi.
4: È una spina dorsale.
1: Cioè, ragazzi, voi due avete siete le più convocate. No, cucciola, tu sei il numero uno. Finale! cazzo, abbiamo perso anche il finale, si parte subito male. Guarda,
4: io però Angelo perdi colpi,
1: sì, mi fanno perdere colpi, mi fanno perdere colpi perché mi rincoglionisco.
2: L'ho confonduto.
1: Ovvio. Va bene, possiamo parlare, possiamo partire con il primo pezzo?
2: Certo. Vai, sì,
1: dopo subito. Parliamo di tanta roba. Questo è il brano, è Come una stella, Like a Star di Corinne Bailey Ray, bellissimo, è una dolce ballad soul jazz che parla dell'amore incondizionato e di un legame profondo.
4: Ha studiato.
1: No, sto leggendo. Il testo esplora la sensazione di avere accanto una persona che ti fa sentire al sicuro e che ti è sempre vicina, paragonando questo supporto costante a una stella luminosa che guida e conforta nei momenti di solitudine. È una canzone intima che trasmette un senso di pace e gratitudine per una relazione stabile, capace di superare ogni ostacolo. E come dico sempre, ormai da 23 anni a questa parte che faccio la radio, alzate il volume a palla, chiudete gli occhi e sognate. Tutto questo è caffè. Like.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Caffè Live Show. Ooh la la.
1: E allora benvenuti al Caffè Live Show R.I.punto Radio Incontri in Blu. Siamo 88.4, 92.8 sono le frequenze, se no sul sito radioincontri.org e ascoltate la diretta, o in DAB scrivete Incontri in Blu. E allora ragazzi,
2: siamo il numero?
1: Siamo partiti, anche il numero per mandare
2: gli SMS, sì, i messaggi WhatsApp, pardon,
1: SMS, anche SMS, accettiamo pure
2: uguale. Allora, 333 89 82 560.
1: Grazie.
3: Scusate, posso fare un... Oddio, scusami Ele, posso fare un saluto subito?
2: Vai.
1: Sì.
3: Saluto Martina e Francesco che ci stanno ascoltando da Piana di Castiglione del Lago, quindi un
2: bene,
3: saluto.
2: Un salutone, Martina e Francesco.
3: Sì, sì.
1: Dopo abbiamo una sorpresa anche per loro.
3: Davvero?
1: Sì, non l'ho fatta io. Posso mandare un attimo una...
2: Sì, manda.
3: Mi sa che è più per me sta sorpresa che per i nostri ascoltatori.
1: No, è una sorpresa per tutti. Però è arrivato questo, senti un attimo Sentiamo se...
4: Hai salutato tutti i convocati, ma proprio tutti, tranne il sottoscritto.
5: Complimenti.
4: Ciuf, ciuf.
1: Allora ragazzi, non abbiamo salutato il nostro Tommaso Sapini, ciuf, ciuf.
3: Colui che oblitera.
2: Confermo.
1: No, vabbè, colui che è un perno, un pezzo fondamentale, no?
2: Dell'Italia.
1: De chi?
2: Dell'Italia.
1: No,
2: della radio.
1: Salutiamo. Ciao Tommaso,
2: ciao Tommy.
1: Scusa,
2: Tommy.
1: Un errore mio, perché sai, siete in tanti e ogni tanto mi scordo di qualcuno. Comunque ragazzi, siete contenti? È tanto
3: molto
1: che non c'era questa formazione.
2: È vero, questa è una formazione top, devo dire.
1: Top, bella. Come tutte le altre.
2: Ma certo, certamente.
1: Però questa sera... Il ritorno della
2: nocciola, la
1: lisciata,
2: pelata,
1: tanta roba.
2: Guarda, cioè, con l'amuleto.
6: Mi vuoi bene, mi hai abbassato anche il microfono. Dalla felicità di averti.
1: No, ma non è che ti abbassa, ragazzi.
3: Si emoziona, si emoziona il microfono. Anche io mi emozionerei, Simona, starti così a un palmo dalle labbra, volevo dire.
6: Veramente,
3: non è facile.
6: Sono felice, ragazzi.
3: A un palmo.
6: Ma posso fare tanti auguri di buon compleanno alla mia nipote che compie oggi 19 anni.
1: L'Amati?
6: Sì, ha già 19
1: anni. L'Amati è stata fondamentale.
6: Dai,
1: quando era piccolo mi faceva morire, facevo i jingle.
6: E i vocali che ti mandava.
2: Ma fantastico.
1: 19.
2: Auguri,
6: 19. Non ci sta ascoltando perché sta festeggiando con i suoi amichetti.
1: Certo. Pensa che mia nipote ne ha fatte 15 6 giorni fa, il 3 di giugno, 15 anni. Fantastica età.
2: Beh, facciamo gli auguri anche a Viola.
1: Certo.
2: Buon compleanno anche alla Viola.
1: Salutiamo la Barbara e il nostro Federico che sono sopra, insieme alla Caterina e alla Medea. Ciao, un bacio e un abbraccio. E allora si può partire con questo programma?
3: Angelo, se tu te la senti, noi siamo con te. Se vuoi andare, vai.
1: No, io sono veramente gonfio. Una settimana.
3: Vai.
1: Una settimana di poco fantastica.
2: Ma dove lo mandiamo? Se senza di lui come facciamo poi?
3: Ma no, ma lui no, fallo andare che lui
1: semplicemente questo è un fatto. Senti, facciamo accadere così ce le togliamo.
2: Va bene,
1: ci
2: ok,
1: più.
2: Sono pronta.
3: Sì.
2: Mi sento un po' bassa anch'io in questo momento in cuffia, te lo dico.
1: Ho capito,
2: te lo dico bassi. In diretta, tutti bassi.
1: Certo, tutti bassi,
2: tutti perché... in piedi sul divano. Vai. No,
1: chi
2: così per dire,
1: divano?
2: Lo dicevano una volta quando c'era il MotoGP. Allora,
1: tutti
2: è venuta
1: qui
2: sul divano. Si dicevano così i cronisti del MotoGP quando
1: ragazzi,
2: c'era
1: ma domani finisce la scuola.
3: Incredibile.
1: Domani, ma ti rendi conto avere adesso che ne so, 15, 16, 13, 11 anni, finisce la scuola, basta. Finito.
6: Sì. Ma ve lo ricordate voi l'ultimo giorno di scuola?
1: Ne parliamo dopo, facciamo anche il sondaggio.
6: Dai, sì.
7: Accadde oggi.
2: Accadde oggi, martedì 9 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.43. Oggi è il 160° giorno dell'anno, mancano solo 64 giorni a Ferragosto. Accadde oggi, 92 anni fa, nel 1934. Il personaggio di Paperino debutta al cinema del film La gallinella saggia, prodotto da Walt Disney per la regia di Wilfred Jackson. Il cortometraggio ha una durata di 8 minuti.
1: Bene.
2: accadde oggi, 5 anni fa nel 2021. All'asta a New York la moneta d'oro da $20 Double Eagle, emessa nel 1933, viene venduta al prezzo record di $18.9 milioni. Era stata coniata in 445.000 esemplari e ritirata prima della distribuzione per la sospensione del sistema aureo. L'unico esemplare circolante aveva ottenuto per errore un permesso di esportazione per il re Farouk d'Egitto.
1: Ecco, bene.
2: Il 9 giugno la chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo d'Andria.
1: Complimenti, grazie,
2: grazie
1: Anna.
2: Grazie, grazie caro.
1: Ti immagini avere quella monetina da $20?
2: Ah, ma così, eh? D'amblè.
1: Poi ne ha fatte 400 e bruciate solo a Farouk il re. E adesso l'ha venduta per poco. Bene, allora, vogliamo lanciare subito questo sondaggio, come diceva prima la Simona?
3: Sì.
6: E qual è?
1: Qual è? Vai Simona. L'ultimo giorno di scuola,
6: Il vostro?
1: Ma di qualsiasi, che siano elementari, medie, superiori.
6: Un ricordo inerente all'ultimo giorno di scuola.
1: All'ultimo giorno di scuola.
6: Ok.
1: Cazzo ragazzi, ma è roba.
6: Com'è stato il tuo ultimo giorno di scuola?
1: Da ora fino al 10-15 di settembre liberi.
2: Ti rendi conto?
1: Comunque, a parte se è stato bocciato, rimandato questo.
6: Io l'ultimo giorno della quinta ho pianto tanto. Mi dispiaceva. Sì.
1: Della quinta superiore?
6: Sì.
2: Perché c'era la maturità?
6: No, per lasciare i miei compagni.
2: Che ne so.
6: No, perché comunque sapevi che era finito tutto. Non rivedevi i tuoi compagni che avevi condiviso 5 anni.
1: Ma con qualcuno anche dalle medie, perché io ho smesso al secondo superiore. Però con qualcuno
6: però
1: tra elementari a Viterbo. Elementari, medie e superiori, insomma, alla fine.
2: Io con una mia amica, una mia cara amica Elena, che saluto, abbiamo fatto dal terzo anno di asilo al quinto superiore.
1: Tanta roba. E tu hai un ricordo di queste scuole?
3: Noi alla Piana non avevamo la scuola.
1: Ma dai, non fare il cattivo.
3: Sì, io mi ricordo che da piccolo non vedevo l'ora che finisse la scuola. Sinceramente non avevo una gran voglia di studiare. Non so se questa cosa si era capita. Comunque anche da adulti si può provare questa sensazione, nel senso che si può arrivare a finire un qualcosa
6: un percorso,
3: e poi non fare niente per un po' di tempo. Cioè, i modi ci sono.
6: È vero.
3: Dare un cazzotto al proprio capo, qualcosa del genere. Poi ci sono vari ammortizzatori sociali che ti permettono di stare a casa per tanto tempo.
2: Ma vi capita di sognare la maturità?
6: Sempre.
2: Di sognare che non l'avete presa, che dove tipo il film immaturi. Sempre. A me capita tantissime volte che sogno che non ho, che devo rifare la maturità. Maturità, una cosa, un incubo, perché per me è stata un incubo, devo dire, e quindi veramente è inquietante.
6: Noi lo scorso anno abbiamo fatto la cena della maturità dopo 30 anni dal diploma. Ci siamo ritrovati
1: 30 anni?
6: Sì, 30 anni.
3: Dopo 30 anni dal diploma,
6: tutti, compresi i professori, quelli rimasti vivi, cioè tanta roba.
2: Abbiamo spoilerato l'età della Sim, praticamente.
1: Sì, 3000 anni.
6: Però è stato emozionante, bellissimo, ci siamo divertiti.
2: Ah, ci credo.
3: Certo, dopo 30 anni eravate proprio belli maturi.
6: Sì, mezzi proprio.
1: Mezzi. Molto bene, allora, il sondaggio di questa sera, il 333-89-82-560 è il vostro ricordo dell'ultimo giorno di scuola, che siano elementari, medie, superiori, insomma, asilo nido, quello che è. Mi capita. Andiamo con il prossimo. 1981, Loretta Goggi.

0: A proposito, vado subito ad ascoltarli su www.radioincontri.org e gli mando un bel messaggio al 333 89 82 560. Magari sentono la mia mancanza.
1: Caffè Live Show.
2: E allora Caffè Live Show, il numero per mandare le vostre note vocali o messaggi è anche per il ricordo dell'ultimo giorno. Noi domani abbiamo la recita della quinta elementare, perché finisce e fanno una piccola recita,
3: che
2: perciò
3: bello.
2: Dal prossimo anno Nicola andrà in prima media, madonna che
3: quanto ti emozionerai, Angelo.
2: Oh, da morire,
3: ma
2: penso
3: questa
2: da morire.
3: Notte dormi?
2: Ma sì, certo che dormo, ci
4: mancherà poco. Quella mezz'ora,
3: no, conosco mezz'ora, genitori che la sera prima della recita non dormono,
2: no,
3: sono emozionati,
2: so,
3: più
2: so,
3: dei figli.
2: Vabbè, ma beh, guarda che tanta roba, cioè dalla quinta elementare in prima media, è una botta incredibile.
3: Un bel, questo è un bel passaggio, perché
2: bel
3: poi
2: passaggio.
3: Dall'infanzia passi all'adolescenza, è impegnante.
4: Tanti auguri, Angelo. Tanti auguri, Angelo.
2: Anche meno, non c'è bisogno sempre di stare. Però insomma tanta roba. Io che devo dire, in quinta elementare, sai, ero dalle suore, ho fatto 5 anni dalle suore. Poi in prima media, insomma, tanta roba, perché sai, io ho fatto amicizie vere, che ancora oggi
4: certo.
2: Ci siamo in contatto, nonostante sia una Viterbo, insomma. Però insomma, tanta roba. Mi piace. Per te, Anna?
4: Ma per me, dunque, ricordo più bello forse, sì, il passaggio dalla quinta poi alle medie, perché ancora comunque avevo i miei compagni di classe che mantenevo, no?
2: Secondo me lo scalino più grande è dalla quinta elementare alla prima media.
4: Esatto, però bello, all'epoca c'erano anche gli esami ancora, io mi ricordo
2: certo,
4: che c'era l'esamino.
2: Certo, anche noi,
4: però era
2: certo,
4: bello
2: anche
4: perché comunque ti salutavi, ma ti ritrovavi a settembre con tutti i tuoi compagni di classe delle elementari, che più o meno erano i soliti alle
2: sempre
4: medie,
2: quello,
4: no?
2: Certo.
4: Dopo il dispiacere quando fai la terza media, gli esami, che ognuno va per la sua strada, le superiori, e quindi l'incubo è stato la maturità, lo dicevo prima fuori onda, per me è stato, no, l'ho detto prima forse in onda, stasera sono un po' rincoglionita,
2: ma non
4: ti
2: preoccupare, siamo in due.
4: Comunque che la risogno proprio, che non l'ho data, che la devo ridare, questa maturità è un incubo.
5: Vabbè, capita,
4: è un incubo,
5: capita,
4: la maturità, dicevo,
5: ah,
4: no,
5: okay.
4: un incubo.
5: Va bene. Io invece nel mio esamino di quinta elementare, dove noi, ecco, alla Piana in Campagna avevamo anche le prove pratiche, dovevamo domare un cavallo,
2: ma
5: senza
2: sedere. Ma fallo finita.
5: No, io avevo, no, comunque veramente dovevo copiare il tema e io dovevo ricopiare,
3: cioè,
5: il mio tema, perché
3: dal
5: c'era
3: compagno
5: il tema
3: di classe?
5: No, io dovevo fare dalla brutta copia alla bella copia, solo che avevo scritto un papiro, sapete quanto sono prolisso, ecco,
3: sì.
5: In quinta elementare ero lo stesso,
3: hai fatto venire il prolasso
5: praticamente,
2: no!
5: Sì.
2: Simona!
5: Praticamente sì. ho sì. Fatto aspettare la maestra, non so, tipo un'ora in più, perché
2: è vero?
5: Dovevo, sì sì, tutti,
2: e tu l'hanno accettato?
5: Sono rimasto da solo e lei lì ad aspettare,
3: perché gli era
5: sceso
3: tutto.
2: Dai! Ormai non si aspetta neanche la seconda ora.
5: No, no.
2: Alla fine quelli più corretti
4: chi
2: e retti siamo io e te.
4: Certo, dopo ci odiano perché siamo sempre in combriccola, però
2: certo, ma è verità.
4: Sì.
2: Senti, prossimo brano e poi mandiamo, indovinamela. Questa sera sono 5 brani italiani.
4: Olè.
2: Un po' difficili, devo dire. Va bene?
4: Intanto lanciamo questo meraviglioso.
2: Per te, Simona, no, perché
3: l'importante
2: che non ci sia un domani.
3: Sì, ma che siano, che sia roba vintage, 80, 90, primi 2000.
2: Sì, qualcuno sì, qualcuno no, insomma, non lo so. Però adesso c'è lei, c'è lui.
5: Roba
4: sì,
5: da
4: uomo.
2: Sì,
4: sì, sì,
2: tanto.
4: Sì, tanto.
3: Sì.
4: Questa canzone è meravigliosa.
5: È lui o lei? Non ho capito, scusa.
2: È lui che piace a lei.
5: Ah, ok.
2: Che bacia a lei. Che
3: io l'ho visto dal vivo quando ancora tutti lo trattavano male.
2: Era
3: odiato.
4: È vero.
2: No, però. Devo dire che guarda, lui
3: ci avevo visto lungo.
2: E tra i cantautori,
5: Ma è Povia? No, di chi stiamo parlando?
4: Ma stiamo parlando
2: Povia e Rondoni, è morto.
4: Un cantante con la C maiuscola.
3: Di pelle vestito.
2: Tutto tatuato.
4: Che ci vogliono i catini per rinfrescarsi ai concerti.
5: Possiamo mandare la canzone?
4: Aspetta,
5: lo so.
4: Aspetta, una mia amica.
2: Aspetta. Però prima parlavano fuori onda, dicevano che lei, tu sei andata a un concerto
3: suo. Sì, ero sotto il palco.
2: Eri sotto il palco e a un certo punto...
3: No, aveva questo attillamento.
4: Questo pantalone attillato.
2: Attillamento. Eccolo qui il nostro Achillone Lauro, in viaggio verso il paradiso.
6: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: fortuna.
1: Dal mattino alla sera con R.E. Radio Incontro. Ok, Achillone, tanta roba. Mi
2: grazie,
1: piace.
2: Angelo, veramente. Ti ho fatto un regalone. Questo la dedico alla mamma, sì. Ombretta stasera.
1: Beh, oh, salutiamo l'Ombre.
2: La salutiamo, ciao, e la dedichiamo tutta. Proprio questa
1: voglio
2: persona.
1: Sapere cosa ne pensa questa sera della scaletta, perché è veramente bella.
2: È una tua fan, la mamma.
1: Certo. Senti, arriva il momento di indovinamela, perciò mi raccomando, ragazzi. Carta, penna e calamaio.
2: Ah, ci siamo già?
1: Certo, sono le 21:31. 9 di giugno.
2: I replicanti li salutiamo.
1: Salutiamo subito i replicanti che anche domenica ci hanno ascoltato. Mi piace. Complimenti anche a tutti i podcaddisti. Mi sbaglio sempre.
2: Podcaddisti.
1: Podcastisti.
2: Casti. E poi salutiamo anche.
1: Come che lei è pelata e rasata. Chi? Dimmi.
2: L'abbiamo dimenticato. Ma non l'abbiamo dimenticato. Abbiamo Andrea lasciato Dulcis in fondo. Last but not least. Ultimo ma non meno importante.
1: Senti, mi raccomando, ragazzi, impegnatevi, eh? Semplice.
3: Vai. La sai? La sai? Pensi di saperla? E allora indovinamela. Indovinamela. Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.

0: E allora ragazzi, ho omesso di dire che ci sono due duetti. Ok? Due duetti in queste cinque
1: posso
0: canzoni.
1: Posso protestare? Sì. Scusa. Sì. Allora, possiamo mettere anche delle canzoni che per ascoltarle quando andavano ascoltate? Io non ti dico che ci voleva l'MP3. Ma almeno il CD, Angelo.
2: Grazie.
1: Almeno il CD, Angelo.
0: Allora, senza dire i titoli, Elena, quante ne hai presi?
2: No, li dico perché tanto non ho preso un titolo, ho preso gli autori. Sì, stasera i cantanti li ho beccati, ho riconosciuto le canzoni, ma non mi ricordo un titolo.
0: Simona,
2: ma
3: io credo tutti.
0: Dai, vedi sì, che era numero uno. Sì. Ugo?
3: Perché sono vintage.
0: Brava, brava. Lei è usata, capisci?
1: Io, guarda, io.
2: The Voice, io no.
3: Non vuol dire, non
0: capito,
3: vuol dire.
0: Non vuol dire, ragazzi, ma queste sono frasi che
3: storici.
0: Sono nel cuore.
3: Ragazzi,
1: allora, io le ho indovinate tutte tranne un pezzo che probabilmente andavate a ballare voi all'Arlecchino nel 76, che quello io non lo posso sapere. Quanto però va bene, va bene, va bene.
0: Comunque
1: va.
0: Ragazzi, al 333 89 82 560 chi indovina non vince niente, ma sarà parecchio parecchio bravo e avrà una foto.
1: Beh, allora, io posso mandare una mia foto a chi vince, se volete.
0: Ok, come?
2: Con gli occhiali da sole.
0: Aspettiamo che è presto, ancora è presto. Un po' di saluti, salutiamo il nostro Chris, il nostro Alessandro, Federico, Elisa, Lucia e Ale il giornalaio. Ciao, un bacio e un abbraccio. Ok?
3: Ma come si fa a non indovinare tutti questi pezzi?
0: Dai,
3: fanno parte del bagaglio culturale.
1: Senti Simona, tu ne hai sbagliati almeno un paio.
3: La canzone italiana. No, assolutamente.
0: Allora guarda, io
3: hai
0: credo
3: copiato?
0: Che lisciata e pelata così non l'ho mai vista.
2: Ma quanti perciò erano? 4 o 5? Poi io mi sono perso. Ma il nome
0: 5 dischi.
2: Ho sentiti 4, cioè, ma
0: sono
2: stasera
0: dischi
2: sotto effetto
0: e
2: di qualcosa.
0: E due è un duetto. E uno è un duetto dal vivo, però sono due cantautori impressionanti, cioè siamo proprio al di fuori. Abbiamo fatto
1: sì,
0: come
1: sì,
0: adesso
1: stavo dando
0: fastidio. C'è un altro duetto.
2: Sì.
0: Neck e Laura Pausini, 2002, sei solo tu. Questa è bella,
2: molto
1: nei
2: bella
1: gesti miei.
0: È tanta roba.
4: E mi piaci.

0: cuore batte dove la radio suona, su Radio Incontri.
1: Ok, allora abbiamo avuto durante la canzone abbiamo avuto veramente
2: una diatriba
1: devastante.
2: Ugo,
1: comunque, a parte
2: saito.
1: Questo
2: c'è saito.
3: Qui siamo
2: in piana proprio, eh?
1: Allora, un po' di saluti. Buonasera a tutti, anche stasera la scritta di Angelo Marco promette bene, grande Achille. La scuola fino alla terza media, l'ultimo giorno era una festa, alle superiori un incubo, perché sapevo già che avrei dovuto mettermi a studiare da subito per rimediare a due o tre materie da recuperare a settembre. Salutiamo la nostra Ombri.
2: Ciao mamma, no, ha omesso una cosa, mamma, la diciamo, dai, poi si arrabbierà, ma non importa.
1: Qual è?
2: Le piaceva talmente tanto la scuola, le superiori, che un anno l'ha fatto due volte.
1: Vabbè, perché era affezionata.
2: Però brava, perché comunque sei diplomata, certo, ragioniera, bravissima, la mami, un bacione.
3: Ragazzi, ma in quel periodo era come fare l'università, il tutto di più.
1: La scuola una
3: dai,
1: volta era tanta
3: non
1: roba.
3: È come adesso.
1: Adesso è molto più semplice.
3: Dai, sì, quindi sì. Ombretta, io la capisco, anzi mi congratulo che ha fatto anche le superiori.
4: Bravissima,
2: sì,
4: è vero.
2: Sì, no, molto brava. Poi una mente veramente brillante la mamma.
1: E allora la prima parola per questa sera della poesia la dico io, la seconda la dite voi tre e la terza la dicono i nostri ascoltatori. Va bene? Chiaramente la prima è scuola.
3: Scuola
2: C, altro.
1: Scuola non con la Q.
3: Ah, la Q.
1: Di culo, non è la. Allora, scuola la prima parola per questa sera della poesia, va bene? Tra poco la diranno i nostri tre speaker del CLS e poi la terza di voi. Senti, mandiamo le pilloline di Tommasino tutto piccolino.
2: Ma perché no? Sì. Vai.
1: Che c'è la sorpresa per il nostro Ugo Semioli. Va bene. Ugo, mi fai capire che hai fatto stasera? Ma perché fai tutti sti versi?
2: Sembra un dinosauro.
1: No, sei gonfio proprio. Come va il lavoro? Tutto a posto?
2: Ma lo vedi?
1: Tutto a posto il lavoro?
5: Ma te c'è anche la fiera.
1: Le pilloline di Tommasino.
6: Ti interessa? Muori dalla voglia di saperlo? Non vedi l'ora di scoprirlo? Pillole di Tommasino.
7: Pillole di Tommasino.
6: Curiosità?
7: Curiosità?
6: Che non ti cambiano la vita.
8: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti ad un'altra pillola di Tommasino, dove le cose più inutili diventano improvvisamente interessanti. Vi faccio immaginare subito uno scenario. Un sorriso e una bella stretta di mano. Presentazioni fatte. C'è solo un problema però. Non sono passati nemmeno 5 secondi che il nome della persona che sta lì davanti a noi è completamente sparito dalla nostra testa. Quindi io vi chiedo, perché è così difficile ricordarsi il nome di chi abbiamo appena conosciuto? Questo è un fenomeno che si chiama paradosso Baker-Baker. La definizione viene da un esperimento in cui a due gruppi di persone è stata mostrata la stessa foto di un uomo. Al primo gruppo è stato detto che quell'uomo si chiamava Baker, al secondo invece che faceva il fornaio. In inglese appunto Baker. Quando poi ai partecipanti è stato chiesto di ricordare la parola associata all'immagine, il gruppo che aveva ricevuto l'informazione sul lavoro l'ha ricordata con più facilità. Perché questo? Perché la parola fornaio attiva subito nella nostra mente un intero scenario, ovvero il profumo del pane, il grembiule infarinato, il forno acceso. Baker, invece, è solo un suono, un'informazione isolata senza contesto né significato. Ecco il motivo per cui facciamo fatica a ricordare i nomi delle persone appena conosciute. C'è inoltre uno studio di un professore associato di neuropsicologia che dice che per fissare un ricordo servono attenzione, motivazione e almeno un po' di coinvolgimento emotivo. Cioè, se quella persona ci interessa per motivi lavorativi o sentimentali, avremo molte più probabilità di fare una bella figura al secondo incontro, ricordando come si chiama. Facciamo un piccolo esempio, prendiamo il nostro collega speaker Ugo. Noi ricorderemo questo bellissimo nome soprattutto perché Ugo è il grande organizzatore della stramaialata alla piana. A proposito...
9: Siete stanchi delle solite insalatine tristi? Delle cene dove a fine serata avete ancora fame? Allora preparate forchette e cintura. Dal 4 al 9 agosto arriva la stramaialata. Le sette meraviglie del maiale in un unico piatto. Salsicce, costole, pancetta, coppa, bistecca, girarrosto e fegatelli. La dieta può aspettare. La stramaialata. No, a Piana di Castiglione del Lago.
8: Quindi signori, se volete ricordare...

0: quest'anno verrà tutto il caffè live show. Te lo dico, te lo dico subito. Sì.
1: Dal 4 al 9 agosto, poi tu, Angelo, ad agosto, guarda, mi
0: una
1: immagino
0: passeggiata proprio. Una colonoscopia fatta al buio. Però a parte questo, ci saremo tutti, il tavolo
1: grande,
0: migliore vogliamo. Okay,
1: quello vicino alla brace.
0: Alla brace, con caldo, che almeno così arriviamo a 60 gradi.
2: Vogliamo puzzare proprio le brace.
1: Sudati e succulenti.
0: Però vedi, lei subito dice puzzare, ma perché?
2: Perché voglio sudare lì, vicino al
3: al calderone.
1: Beh, è comunque un profumo, volevo dire.
0: Sì,
1: no,
0: infatti,
1: infatti. Dipende un po' da dove ti trovi. No,
2: se ci metti lì o se si brucia tutti.
0: Certo, se si brucia.
2: Se si fai tutti i cacchioni là.
3: Mi mancava la Simo, Angelo, te lo dico. La Simo, Simo, Ugo mi mancava, ma anche la Simo da morire.
2: Se tutto va bene, sudi. Ecco.
3: Siamo rovinati.
0: Comunque, vi capita il fatto, è vero questo, che uno mi presenta, ciao, sono Ugo, poi dopo ci credo,
3: è vero, però magari ti ricordi come era vestito.
0: Esatto.
3: Oppure
0: esatto,
3: il lavoro, vedi, che fa. È vero, no, questa è una cosa molto interessante, perché la verità...
1: Io comunque, per non far rimanere male la gente, chiamo tutti coso o cosa, almeno...
2: Bravo.
3: Ma caro, cara, tesoro, scusa, tesora. Va bene.
1: Maestro, pochino, ingegnere, mister. Mister è il mio preferito. Mister.
2: Bello.
1: Perfetto. Sembra un ambulante.
3: Sì.
0: Non ce la facciamo, però.
3: No.
0: Vedo buia. E allora ci siamo, possiamo andare avanti?
1: Ma andiamo.
3: Sì, dai, andiamo, tiriamo innanzi.
0: Ricordiamo che andiamo in replica la domenica mattina dalle 7 alle 8.30. L'ultima mezz'ora è potata, ma noi siamo con voi e questo mi piace. Adesso c'è quello che piace a te.
1: Ma quante sorprese questa sera.
0: Ma chi è lui? È Pino.
2: È il suo sosia.
1: Morto, è mia sosia.
0: Ma sempre con noi. Resta qui.

0: www.i.radioincontri.
1: Oh, la nostra Roberta.
2: Oh, vedi bene.
1: Bello, bello, mi piace. Senti, allora, un po' di saluti volevi fare?
3: Sì, sì, sì, Angelo, grazie. Allora, prego. Volevo salutare Nico, Maria, Francesco, Alessandro e zia Marisa. Un bacione.
1: Oh, un bacio e un abbraccio, grazie. Ragazzi, 21:50, i primi 50 minuti sono praticamente volati.
3: Mamma veramente.
1: Mia. Simo.
4: Sì, sì, sì.
1: Tu hai mai fatto una cosa così veloce?
4: Mai. No, io sono lenta di natura. Cioè, no, veramente, qualsiasi cosa, certo, mi ci vuole l'impegno. Non so, anche per studiare, non ero di quelle che apprendeva subito al volo.
1: Ci mettevi un po'.
4: Parecchio. Si vede che sono un po' dura, dai.
1: No,
3: ma non è vero.
4: Però è vero, non sono stata mai. E invidiavo, cioè, ammiravo chi riusciva, leggeva e
1: ecco,
4: subito
1: su
4: si ricordava.
1: Su questo anche io, devo dire che.
4: Io dovevo.
1: Un po' di nervoso su quelle che prendo.
4: Ero sempre l'ultima a finire il compito, sempre
1: vero.
4: Tra gli ultimi.
1: Devi stare attento a lezione. Io stavo attento a lezione, ma ci capivo un cazzo lo stesso. Cioè, praticamente è come se non c'era. No,
3: ma pensavi ad altro.
4: Io scrivevo tanti appunti perché dico, magari memorizzo, mi rimane niente. C'era verso manco
1: totale. Alla fine, niente, comunque. Carugo, il tuo ricordo della scuola?
2: Beh, allora, detto quello della quinta elementare, che non sembra mai era vero, ma ricordo invece quello della maturità, dove il presidente di commissione,
1: sì, che
2: aveva un accento napoletano, mi disse: signori, mi raccomando, lei non studi più.
1: Così.
2: Proprio si raccomandò.
1: E tu l'hai preso la lettera.
4: A rovinare in giro la cultura.
2: Non andava a fare danni all'università, che perdi solo tempo. Io, non si preoccupi.
3: Ma invece poi ci sta che quando uno non va benissimo alle superiori, in realtà poi dopo va all'università, trova un indirizzo che gli piace particolarmente e fa un exploit.
1: Tanto è solo una questione di scalino, no? C'è
3: sì,
1: uno step.
3: Certo,
1: tu
3: poi l'università
1: se ti scatta, fai, se no, altrimenti rimani lì per un po'.
2: Succede però spesso che se non hai voglia di studiare, poi vai all'università, sei particolarmente bravo ad andare ai festini. E basta.
3: O a stare in sala studenti a non fare niente, mi ricordo bene.
2: Succede anche quello.
1: Tu facevi i festini?
2: Io, ecco, a livello universitario, la parte serale non ho saltato una lezione.
1: Dai! Ugo, un po' di amor proprio.
2: Da quel punto di vista, no, da quel punto di vista devo dire
3: promosso.
2: Che marcavo sempre il cartellino.
1: 10.
2: Lì ero.
1: Però, io mi ricordo solo che educazione fisica e religione ero un mostro.
2: Vero?
1: 10 pieno.
4: Ricreazione top.
1: Top.
2: Ma poi le facevi dopo, anche insieme?
1: Per il resto, sì, insomma, per il resto.
2: Correvi da Dio?
4: Guarda, ragazzi, tanti si pentono, magari chi non ha fatto l'università. Io quello, lo sai, io non mi pento, non lo so perché.
1: Vedi?
4: Non ho mai avuto questo tipo di ripensamento, anzi, non lo so, non ci vuole la
2: ragazzi,
4: vocazione.
2: Ma quante volte vi succede di parlare con una persona, ora non dico di conoscere direttamente le persone, però di parlare con una persona con una laurea e insomma ci rendiamo conto che poi non è proprio quello che magari distingue una persona.
3: No, certo che no.
2: Ecco, dai, su.
3: Certo che
1: quelli
3: no.
1: Che si lodano e si brodano.
3: Poi ci sono, poco ci sono, niente.
2: Ecco, ci sono io che ho il diploma, non dimostro manco quello, però quello è un altro paio di maniche.
1: Vabbè, poi la terza media, cioè voglio dire, meno di
4: vedi?
3: Non conta niente perché l'intelligenza non la dimostra poi
1: una cosa lo so, se dovessi tornare indietro boccio fin dall'asilo nido. Voglio stare a scuola fino a 40 anni al
4: sì,
1: che bello, ragazzi.
4: Bello.
1: Senti, buona vita?
3: Sì, dai, buona vita a tutti.
1: È importante, lo diciamo sempre alla fine del programma, ma adesso la mandiamo a metà.
2: Davvero?
1: Buona vita, mi piace questa, Marco Mengoni. E lascia che il tempo

0: Ci siamo 21:57. Io direi di fare una cosa. Rimandiamo, indovinamela tra poco. Però adesso facciamo dentro la notizia.
1: Sì.
0: Ci siamo?
2: Dentro?
1: Vai.
2: Dentro
1: la notizia.
0: Lo fa chiaramente le due donne, le due voci femminili.
3: No, facciamolo fare anche a lui.
0: No, no, non credo.
2: Ma io sono qui che vi guardo e vi ascolto.
0: Ci siamo?
2: Mentre voi siete dentro la notizia.
0: E poi durante la canzone la nostra Simona mi ha detto che devo mandare un brano, adesso dopo lo mandiamo.
3: Sì, l'hai trovato? Dentro,
1: l'ho trovato,
3: sì,
1: trovato, certo. L'ho trovato.
0: Bravo. Adesso ci siamo.
4: Dentro la notizia.
1: Benvenuti a
3: Dentro la notizia.
1: Radio Incontri informa.
3: Turchia va a fare la spesa e si ritrova 20 miliardi sul conto. Un uomo di 32 anni è diventato improvvisamente una delle persone più ricche al mondo a causa di un bonifico di origine tuttora sconosciuta, ma le autorità hanno bloccato il suo conto per capire l'origine della transazione. Una vicenda assurda che ha come protagonista Ahmad Jangard Takalo. Ma è turco o giapponese?
0: No, è turco, è turco. Ecco.
3: Allora l'accento sulla O non ce va. Takalo, no, è uguale. Comunque, che mentre era a fare la spesa in un supermercato in Van in Turchia, ha scoperto che il malfunzionamento della sua carta era dovuto alla somma di 1 trilione di lire turche presente sul conto. L'arrivo dell'ingente somma ha avuto risvolti tutt'altro che fortunati per il 32enne, che da circa un mese ha tutti i conti bloccati in seguito all'apertura di un'indagine disposta dallo stesso istituto bancario e adesso condotta dalla MASAK, l'unità di intelligence finanziaria della Turchia.
1: Stati Uniti d'America, il mistero delle persone che entrano ed escono dai tombini di New York. Persone che entrano ed escono dai tombini, che si scambiano nelle auto vicine e poi si svaniscono nel nulla. Dopo diverse segnalazioni e i video che hanno iniziato a circolare sui social, la polizia statunitense ha deciso di indagare per dare una spiegazione a questi comportamenti insoliti. Nelle ultime settimane le segnalazioni sono diventate moltissime, tanto che il New York City Police Department ha deciso di inviare l'unità di servizi di emergenza nel sistema fognario per accertare l'assenza di attività illecite. Gli esperti non hanno trovato nulla di insolito, ma gli investigatori temono che dietro questi gesti possa esserci un intento criminale. Entrare nel sistema fognario senza autorizzazione è un reato.
0: E allora complimenti, però voi ragazzi pensate un attimo, se è andato a fare la spesa, no? E voi sapete che nel vostro conto c'è 100, 1000, 10.000 euro.
3: Mia.
0: Trovate 20 miliardi di dollari. Che ve prende?
1: Ci vuole il Pegaso.
0: No, ma mamma mia.
2: Io pensavo a Takalo che alla fine
3: Takalo
2: l'ha dovuto attaccare.
0: Takalo si è attaccato.
1: Takalo.
0: Le 22 si apre la seconda parte, perché adesso siamo liberi. Sto Takalo. Che si trova a sti 20 miliardi di dollari, no?
2: Sì, ma dai, tanto non sapeva conti. Neanche dove spendere.
0: Tu pensa comunque, questo è un mese che ha tutti i conti surgelati, perciò questo non magna, non fa niente. Non
3: è una sfiga, dai.
0: È una sfiga.
3: Secondo me non è tutta sta fortuna. Perché,
0: però, insomma, tu pensa bene, no? Che ne so, Angelo,
2: quale sarebbe la prima cosa? No, che faresti? Proprio la prima cosa che compreresti?
0: Comprare.
2: Io ti dico comprare forza,
0: così
2: un
0: a
2: po' di vile denaro.
0: Madonna, mi prendo la sprovvista perché
2: fisica?
0: Avrei tante altre cose.
2: Fisica,
3: no,
2: vai.
3: Io ce l'avrei una fisica.
0: Qual è?
3: Casa al mare, subito.
0: Ma così?
3: Sì.
0: Ma dove? Dove? Ferma, dove? Dove?
3: In Italia.
0: No!
3: Ma sì, vai, ti immagini.
0: Ma in Italia. Vado alle Fiji.
3: Ah, sì. Un atollo.
0: A Boa Boa.
3: Tu compri un atollo.
0: Vado a Boa Boa. Dico, guarda, sto cazzo di isolotto, quanto costa? Prendimi uno. Cava tutta sta gente, via dai coglioni. E c'è sto io.
3: Io resto sempre umile.
0: Ma
3: Angelo.
0: No, ma in Italia, ma che prendi?
3: Sì, c'è
0: la Corsica.
3: Una roulotte anche. Una
0: roulotte con 20 miliardi di dollari. Li metti in banca e ti fanno. No. Comunque ragazzi, tanta roba, mi piace, bene, grazie. Allora 22:01, ci siamo, tra poco anche indovina per la seconda parte, la seconda parola della poesia, ma adesso andiamo, e perché qui giustamente la Simona, visto che parliamo di scuola, domani è l'ultimo giorno di scuola, tra pochi giorni cominciano gli esami di maturità.
1: Sì, fra una settimana.
2: Ci sta.
0: Com'è
3: che emozione, mi emoziono.
0: Antonello
3: Venditti, io.
0: Questa è tanta roba. Ragazzi, sì. Ogni volta che la il pianoforte sulla schiena.
3: Posso piangere?
0: Vuoi, come vuoi. Ah.
2: Sono tutto un pelo.
0: Tutto un pelo ritto?
3: Liscio.
0: Antonello Venditti, notte prima degli esami. Al caffè live show.

0: tanto vibrato.
1: Ricordi, tanti ricordi, ragazzi.
0: Quanto vibra?
1: Bella, eh?
0: Senti come vibra. Sembra.
1: Che bello, che bello. Notte prima degli esami, tanta roba.
2: Wow.
1: Bene, ci siamo, 22.06. Che andiamo bella. Per questa 28ª puntata del Caffè Leo Show, ragazzi. Siamo a 31.28 fa.
0: Ah.
1: Oh, 31.28, ragazzi, gli 60. Esami.
0: 59.
1: Ma come? Sono 60, 31.28.
0: Ah, 59. Oh, l'ho detto che
1: 59.
0: Sono somara.
1: No, ma non è che sei somara. Sei liscia, pelata, no, rasata, no, com'era?
0: Effervescente naturale.
1: Senti, ma sto ciondolo
2: io
1: che
2: non
1: è?
2: Non capita 31.
0: Ah, questo mi aiuta. È un
1: 31
0: cristallo.
1: Puntate della prima stagione e 28 della seconda, ragazzi.
2: Ma che pensavo degli esami, dico,
1: un attimo come si ammoscia il microfono.
0: Io mi sono sentita un attimino interrogata, come se fossi nella maturità, sì. Detto Dio,
1: brava,
0: devo
1: brava,
0: dare la
1: Simo.
0: Risposta. Comunque è un cristallo.
1: Quale cristallo?
0: Che rappresenta il quinto chakra. Quello della comunicazione.
1: E dov'è il quinto chakra?
0: È qui, della gola.
1: Alla gola.
0: Il colore è rappresentato dall'azzurro, come puoi vedere. E ti aiuta per esprimerti. Per far capire anche alle persone che hai intorno. Siccome sai benissimo che io ho questo problema di dislessia ogni volta che vengo qui. Ha detto mettiamolo. Okay. Vediamo se
1: ecco,
0: mi aiuta.
1: Mi stai meglio.
0: Certo, vedi come vado spedita.
1: Perciò quanti chakra abbiamo?
2: Non ricorda Canova.
1: Quanti chakra abbiamo?
0: Sette?
1: Sì.
2: Questo è il quinto, l'emendamento.
1: Il quinto alla gola. Il primo dov'è? Parte dal basso, Angelo, quindi non lo chiedere.
0: Sei, sette, ora vabbè, sì.
1: Ma non li sai tutti? Devo chiamare la Lucia.
0: Sei sicuri? Il settimo bisogna essere parecchio spirituali, È la corona.
1: La cosa sopra.
0: Esatto.
1: Sopra.
0: Sopra la
1: ma sotto non c'è niente. Sì.
0: Sotto c'è la radice.
1: Ah.
0: Oddio.
3: La racca.
0: Quello che ti fa...
1: Allora, Ugo. Allora,
0: la racca è rossa.
1: Io sto dicendo una cosa seria. Tu non puoi entrare così e dici la racca. Voglio dire. Parliamo di una cosa seria.
0: Sì.
1: Sti chakra.
0: Sì.
1: Allora,
0: sono queste sfere, questi cerchi che... cerchi energetici che vibrano lungo la colonna vertebrale, ok ragazzi?
1: Tutto è dipeso dalla colonna vertebrale.
0: Certo, sono tutti lì posizionati.
3: Tutti vibrano.
0: Se ce l'hai chiuso,

0: È da quello che dipende tutta la nostra salute.
1: Dipende.
0: Dobbiamo averli tutti in equilibrio. Okay.
2: Sotto la panca il chakra campa.
1: Dai, vai! Ugo, allora, ma perché tu non prendi seriamente delle situazioni, dei discorsi che... Cioè lei sta parlando.
0: Ragazzi, il martedì io vado a fare il corso.
1: È vero?
0: Certo.
1: Ma lo
3: stasera
1: fai tu?
3: L'hai saltato per noi.
0: Io vado a imparare, vado ad ascoltare.
1: Ad ascoltare.
0: Sì.
3: Brava, Simo.
1: E da quando vai sti chakra come vanno?
0: Sti chakra, sì, girano tutti a tempo.
1: A me mi girano le palle. Però non so.
0: L'importante...
3: Che chakra è quello? La radice, la radice.
0: È il chakra quello...
3: La radice
2: intestinale.
1: Inguine. Il secondo, cioè voglio
0: esatto,
1: dire.
0: Le gonadi, dai. È il secondo chakra.
3: Oh. Il secondo chakra, su.
1: Oh,
3: Angelo,
1: ecco.
3: Ti gira il secondo chakra, ti pare poco.
1: Ma tutto il giorno.
3: Ti pare poco?
2: Ti posso dire.
0: Ma tu pensa che parte tutto da lì. Tu dovresti imparare a respirare dalle gonadi.
3: Ah, questa l'aveva già detta sta.
2: Allora, soffia. No. Non so se respirano, ma sbuffano.
3: No, basta, poi mia mamma mi dice che rido Furia troppo. Anzi, ma qui se muore dal ridere.
1: Allora, in tutto questo riprendo in mano quello che avevo in mano.
3: Sì.
2: Perché porta fortuna grattare il secondo chakra.
3: Già siamo andati. Apotropaici. Va bene, che si fa Angelo?
1: Mi sono anche le sopracciglia.
3: Che si fa?
1: Prima parola per questa sera per la poesia è scuola, la seconda ragazzi qual è?
0: Cammino. E terza gonadi.
1: La terza no, ma no. Adesso c'è indovina, mi raccomando ragazzi, testa.
4: Lo sai? Lo sai? Pensi di saperla? E allora indovinamela. Indovinamela. Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.
1: Questo è un duetto fantastico, famosissimo, ok? Lei
2: è forte.
1: 3000 anni, certo. bravo. È forte. E lei è bravissima, ok? Non è quello che dici tu. Oh, lei ragazzi è stata la più grande, bionda.
0: Dopo ma di me. Mi aiuti, scusa.
3: Dopo di me.
1: Ho capito, no, te, sì, ok. Vabbè, però insomma.
0: Il mio idolo.
1: Quando fate i compleanni si dice...
0: aiuti, dai!
1: Aiuto, come faccio?
3: Dance, proprio dance.
1: Oh, lui ragazzi, famosissimo.
3: No.
1: Super peloso, abbiamo capito chi è che canta.
3: Sì, infatti.
1: E
3: scritto.
1: Questa è una bellissima canzone.
2: Mi sposto sulla spalla, mi ricordi?
1: Una palla. Però no. Questa è una bellissima.
3: Mi è venuto ora.
1: È una bellissima
3: titolo.
1: Canzone.
3: Sì.
1: Oh, duetto fantastico.
0: Ah, questo è il duetto, ma l'originale però non
1: l'originale
0: è.
1: L'originale è solo lei.
0: Ecco, è solo lei, non è così dance.
1: Però qui c'è lui e lei.
0: Che dice degli uccelli come
1: che
0: un
1: volano.
0: Uccello da starnare.
1: Ma non queste cose che dicono. Oh, e questa ragazzi la sappiamo tutti. Cioè 1900. Aspetta che leggo perché
3: 21.
1: 1977.
2: Era il grammofono praticamente.
1: Sì,
0: dai,
1: certo, però ragazzi,
0: hanno fatto la storia.
2: Questa si ballava nelle case, cioè non c'erano neanche i posti dove andare a ballare.
1: No, ma falla finita, questa è bella.
3: Questa, mi ricordo che inizia quel gran gioco del mio amico.
0: Sì.
1: Che ne so, tu quando vai in vacanza cosa fai?
0: Dai, le aiuti tu.
1: Ho capito,
0: però...
1: ma come si fa?
2: T'aiuto Ele, l'ultima è Riccardo Cocciante.
1: No, ma non è Riccardo Cocciante.
0: Era Fogli, Riccardo Fogli.
1: E allora andiamo a scoprire chi sono. La prima, Simona, la sai?
0: Allora, secondo me era Acquisale.
1: No, è Brivido Felino.
0: Perché fa il doppio? Allora,
1: 1998.
3: Ma lei, ma mi ricordavo Brivido Felino. Però avevo capito la canzone.
0: A me sembra che inizi con semplice un po' banali.
1: No,
0: allora l'intro è tutto uguale.

0: La terza, Elna.
1: L'unica che ho preso, canzone, Lucio
0: Dalla. Brava, brava, brava, brava, brava. La quarta chi la sa?
2: In alto mare.
0: Corre a tu zero e lo darà per te. È un duetto. Okay. Beh, certo. La quinta, Ugo?
3: Viaggiare.
0: Sì, viaggiare.
2: Sì, viaggiare.
1: Sara Battisti?
2: Sì,
1: Lucio. Quel gran genio del, del mio amico.
2: Inizia così.
1: Io mi ricordo come iniziano, ma mi ricordo.
2: Comunque, il Brivido Felino e Acqua e Sale hanno la stessa introduzione, dai.
0: Il classico.
4: Il gran genio del mio amico.
1: Sì.
0: Va bene? Allora. Apposta, abbiamo, abbiamo partorito?
2: Lui sì.
0: Prima parola.
4: Alla sagra del picco.
0: Mi sa moscia anche il microfono stasera, una giornata.
2: Signore e signori. Inserite allora. Zettone.
0: Un attimo che non mi c'è sta il microfono. Allora ci siamo. Possiamo andare con il prossimo disco, poi andiamo. Prima parola questa sera per la poesia è scuola, la seconda è cammino e la terza è la
3: chakra.
0: Vostra. Ok, no, no, è quella degli ascoltatori.
4: Fammi una spuma.
0: Cioè, fammi capire, tu hai avete detto cammino per dare un omaggio alla nostra, Silvia Picchi,
2: sì,
0: che sta facendo il cammino di Sant'Ago, l'amica del cuore della,
2: e io sono venuta in sostituzione perché se no non avevi una donna.
0: Vedi, vedi, brava,
2: cioè, c'era una.
1: So, io vabbè, non esisto. Eppure c'è sta pure abbastanza ingombrante.
2: No,
1: insomma,
2: nel senso tu. No,
3: stavo aspettando un attimo. La caffettiera che fischia.
0: E l'amore, amore.
1: No, io stasera mi ci vado il Pegaso quando esce da qui, per andare alla macchina.
0: Ingombrante a livello...
1: ingombrante a livello proprio generale, insomma, no? Cioè, psicologicamente ingombrante.
0: Ragazzi, sognate voi?
1: Sempre.
2: Sempre, tanto.
0: È vero?
1: Sogna certo. Te a volte, Angelo.
2: Angelo, ma guarda che sognare è vivere in un'altra dimensione.
0: Esatto, è un'altra vita, sì. È l'altra vita.
2: Ed è reale, esiste.
0: Fondamentale. Dobbiamo sognare. Sì, Simona, ma te ci dà perché stava di
1: dieci dal chakra, dieci dal chakra dopo,
2: è partito, guarda, quel chakra
0: con quella che ti ha fatto la monaca, capito? Cioè,
3: se è sciacrata tutto insieme.
0: Eccolo qui il nostro Biagio. Sognami, sì, è.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: E allora scusate per la brava interruzione, va bene?
1: Scusateci, succede la diretta, Angelo, succede.
2: Ci eravamo fatti prendere dai chakra, ragazzi.
0: Esatto, vedi, tu porti sfiga con questi chakra.
2: C'era qualche allineamento balordo.
1: Io Angelo gli giravano particolarmente.
2: Troppo.
0: Senti, mandiamo il prossimo disco, poi ci rimettiamo in sesso. Adesso facciamo così, guarda, tac, mettiamolo, eccolo qua. Avete visto il film di Michael Jackson? Michael.
2: Sì.
0: Tu sì?
2: Certo.
3: No, io no.
0: No, tu no?
1: Tu era no? Io no.
0: Senti, Simona, che ne pensi?
2: A me è piaciuto.
0: Ok.
2: Perché la critica l'ha infamato.
0: Sdraiato, l'ha proprio smontato, però a livello di...
2: Allora, il regista è sempre quello di Bohemian Rhapsody.
0: Antoine Fuqua.
2: E a me è piaciuto più Bohemian Rhapsody.
0: È vero?
2: Sì. Sì,
0: però
2: sì.
0: Tanta roba, eh.
2: Però Michael,
0: sai,
2: non conoscevo la storia
0: il secondo
2: di Michael,
0: certo.
2: Ecco, infatti c'è una fine così,

0: attenzione.
1: R.I.
2: È una tribù che balla.
1: Radio Incontri.
3: E allora 22-29, orchestra 28esima puntata del CLS, con un po' di problemi, ma tanto ci sta, ragazzi, perché voglio dire,
4: il bello della diretta.
1: È il bello,
4: i belli della diretta siamo
1: noi.
3: Certo. E un po' la tua sfiga dei chakra, devo dire, Simone.
1: No. Perché dobbiamo, lo sai cos'è il fatto? Non dobbiamo prenderli in giro. Bisogna parlarne seriamente. Se sono un cazzo,
5: se sono un po' arrabbiati,
3: sì, certo,
1: e dopo ci fanno sti scherzetti.
3: E poi ti fanno sti scherzi.
1: Perché noi non comandiamo nulla.
3: Esatto.
1: Decidono loro come fare.
3: Bene.
5: Poi tu non c'hai l'amuleto.
1: Quindi per...
3: Io l'amuleto ce l'ho, ma non.
5: Non si vede.
3: Senti, prima parola per la poesia di questa sera è scuola, seconda è cammino, terza è chakra.
4: Attenzione,
1: ecco, li rinominiamo e non li abbiamo capito.
3: Vedi. Perciò, ragazzi, al 333 89 82 560 mandateci le vostre poesie.
4: Continuiamo noi a scherzare con il destino.
1: Sì, trattiamoli con cura, mi raccomando.
5: Infatti, tutti qua si rivoltano contro.
3: Sì. Molto cura. Senti, vogliamo fare, lo sapevi che?
5: Sì, chi lo fa però questo?
3: Perfetto.
5: Lo facciamo tutti e tre?
3: No, aspetta, lo facciamo dopo. Adesso facciamo l'oggetto misterioso.
5: L'oggetto. Ti pare poco?
3: L'oggetto misterioso, mi piace. Lo mando solo per la sigla. Va bene? Pronti? Sì.
6: Oggetto misterioso. Indovina l'oggetto con soli tre indizi. Avrai a disposizione tutta la puntata di Caffè Live Show per indovinare.
3: Te pare poco. Allora, primo indizio di questa sera. Lo tieni in mano.
4: Sì.
3: Ok? Mm-hmm. Lo tieni in mano.
4: Anche secondo... adesso? No,
3: attenzione,
4: domanda.
3: Sta zitto. Secondo indizio. Lo scuoti energicamente
5: Angelo.
3: Energicamente.
1: Bello.
5: Vai.
3: Sì, ok.
5: Supercalifragilisticexpialidozzo.
3: Senti come spicca la lingua. Pronti, terzo indizio. Vai. Serve per preparare i cocktail.
5: Vabbè,
1: ma io non so il nome.
3: Lo so, pazienza. Però lo tieni in mano.
1: È un ciotolino, che è?
3: Ma che
4: sì, io lo so che cos'è, però dobbiamo aspettare i nostri.
3: Com'è un ciotolo?
1: Ciotolo.
5: No, ma che ciotolo?
3: Aspetta che so col ciotolo.
1: Tipo un bicchiere d'alluminio.
5: Ma inizia per essere.
1: Non so il nome.
3: Sì, certo, però
1: dice, lo shake.
3: È tipo un ciotolo, lo shake.
5: Lo shake. Ce l'è lo shake.
3: Come sono gonfio, veramente. Vogliamo salutare i nostri impiegati, sono già morti perché non ci sono.
1: Sono andati via tutti.
3: No, ha finito perché alle 8:30 finisce la puntata la domenica mattina. Comunque, grazie. Che facciamo?
1: Fatica.
3: Facciamo, allora, lo sapevi che, dai, facciamo tutto insieme.
4: Dai, tutto facciamo alla fine. Facciamo tutto insieme, quindi.
3: Tutto insieme.
4: Ok.
3: Chi lo fa? Sempre loro due.
1: Facciamolo fare
5: a Ugo.
1: Ma io
5: stasera sono rincoglionita.
3: No, mi sono sconnesso, guarda.
5: No, lo sai che? Non abbiamo fatto la mia rubrica.
3: È vero, bravo.
1: È vero.
3: Non la facciamo.
5: La teniamo per la prossima volta.
3: Era proprio bella la puntata, veramente. Comunque, facciamolo, sapevi che. Sei pronta, Anna? Sei pronta, Simone?
5: Ma sì.
1: E Ugo?
4: Io vi guardo da qui.
1: Ancora?
3: Ugo alla mia spalla.
1: Ugo è nel respiro.
4: Io sono il chakrista del gruppo.
7: Lo sapevi che?
8: Sapevi che?
7: Lo sapevi che?
8: Sapevilo?
9: Lo sapevi che?
7: Sappilo!
5: Lo sapevate che alle Isole Samoa è illegale dimenticare il compleanno di tua moglie?
4: In tutto il mondo è illegale.
1: Lo sapevate che quando una femmina di leone è in calore può fare sesso fino a 100 volte al giorno?
4: Non so.
5: Chi fa il chakra?
1: Oto!
3: Oto!
5: Lo sapevate che Plutone completerà la sua prima orbita completa dalla sua scoperta attorno al Sole lunedì 23 marzo 2178?
3: Chi ci sarà? Nessuno di noi.
1: Chi lo sa?
4: Io spero di
5: chi lo sa?
3: 2178, prego.
1: Va bene. Lo sapevate che sindrome di Coro è un disturbo psichiatrico caratterizzato da ansia e paura del restringimento del pene o delle retrazioni dei genitali nell'addome fino alla loro scomparsa? In che senso?
5: E le gonadi se ne vanno. Finisce il chakra. Lo sapevate che secondo Spotify diventare genitore invecchia i tuoi gusti musicali di circa 4 anni?
1: Lo sapevate che le aragoste urinano dai loro volti? La pipì proviene dalle ghiandole antennali che si trovano vicino alle antenne di questi crostacei.
3: Complimenti. No, aspetta,
1: quindi,
3: c'era questo.
1: Lacrimano Gold Rain.
3: Esatto, esatto. Però sono buone alla fine, sì, quando le mangi.
1: Sì, sì, diuretiche.
3: Diuretiche. E senti, di quella storia del che si restringe.
4: Sì. Già. Ma perché guardi meno, no? Capito, no, scusa.
1: Voleva sapere se avevi quella sindrome.
3: No!
1: No, è la paura, magari poi non la è paura. Solo la paura,
3: è solo il fatto ok, che tu ti prendi
1: di,
3: e
1: di
3: ti
1: non lo ritrovare.
3: Chi?
1: Il pene,
5: le gonadi.
3: Le gonadi.
1: Che ne so quando ti
4: che
1: mi
4: guardi anche lo meno. Cosa vuoi che, Ugo, che ti dica?
3: Io siamo non... gli unici due maschietti.
4: Sì, no,
3: dire,
4: va bene, io non questa paura non ce l'ho.
3: Ah, perché già
4: è già bello che è andato, cioè può anche
1: senti che lui è come le aragoste. Io la prima dagli occhi. Scusa, fa la pipì dagli
4: comunque
1: occhi.
4: C'è chi fa la pipì dagli occhi, ma voglio dire
3: aragoste,
4: nel nostro mondo c'è anche, dice, tante cagate, quindi non è che c'è tanta differenza.
3: Tu sei aragoste?
1: Sì,
3: dici aragoste?
1: Aragoste, come no, si dice?
4: Aragoste.
5: Aragoste,
1: con la O aperta. No,
3: aragoste. Senti, aragoste. Il prossimo disco lo voglio
4: aragoste.
3: Lo voglio dedicare, bravo, grazie Anna,
5: Angelo, Marco.
3: Lo voglio dedicare a mia sorella, perché Simon Le Bon è stato un mio incubo da piccolo.
5: Perché Barbara era innamorata.
3: No, ma leggermente.
5: Simon Le Bon, ma tutte, lo voglio sposare.
3: Avrò visto il film mille volte. Wild Boys.
5: Vai.
3: Tanta roba, mi piace.

0: Chi non ha mai cantato Wild Boys?
1: Ma veramente, chi non ha mai voluto sposare Simon Le Bon?
0: Simon Le Bon, quanto era bello.
2: Mi chiamavano Simon Le Bon, Simona Simon. Poi ero Bon, anche Le Bon.
1: Esce, credo, ah, Bon.
0: Se la canta, se la ride, se la suona, fa, se la dice, tutto quanto. Ugo, ci sei con la poesia?
3: Sì, sì, sì.
0: Ti ho visto proprio concentrato come un drago.
4: Vai.
0: Allora, signori, ci siamo. Poesia, parte la nostra... Elena, perché tanto alla fine è lei che ce l'ha sempre...
1: Voleva partire Ugo, veramente. Voleva partire Ugo.
0: Fa partire te?
1: Vai, fa partire
0: Ugo. Ok, signore e signori, parte la nostra Barbara. Va bene?
1: Ma da due litiganti il terzo gode, va
0: certo.
1: Bene. Vai.
0: Eccola qui, signore e signori, la poesia della nostra Barbara. Vado a scuola di buon mattino e cammino. È facile perdere la bussola, ma passo davanti ad un'aiuola. Un po' ribella, ma bella, chissà se anche lei ha i chakra, ma è comunque sacra. La scuola massacra, l'aiuola consacra.
1: Ola, ola, ola, vuoi dormire nell'aiuola? Bellina.
0: Ma chi?
3: L'aiuola consacra questa.
0: No, un attimo. Bellissimo. Chi ha detto ola, ola, ola?
1: Io, mi è venuta l'aiuola.
0: Bene, grazie Barbara, grazie. Bella. Grazie. Adesso chi c'è?
1: Ugo.
0: Ugo?
3: Sì, eccomi, sono pronto, sono qui per te.
0: Signore e signori, la poesia del nostro Ugo Simioli.
3: Ti muovi per ruga piana come fossi il re della savana. Sento i tuoi passi, è vicino il tuo cammino. Ti vedo da lontano, angelo, che barcolli come un apino. Ti gratti come una capra. Più ti guardo, più mi si chiude ogni chakra.
0: Ma bravo però! Sei un po' cattivo con me, eh! Non ti capito male!
1: Dai, mette un po' il dito della piaga, però...
0: Mette il dito...
1: Della piaga!
2: Però non c'era scuola.
3: Nelle gonadi.
0: Non c'era scuola.
2: Scuola non c'era. Non c'era.
3: Poi sono deficiente, dai, va bene.
0: Sì. Dai! Non l'hai messo a scuola.
3: Lo so,
2: perché era concentrato su di te, Angelo.
0: Senti, Simona, sei pronta?
2: Per forza, oddio.
0: Signore e signori, la poesia della nostra Simona Liscia.
2: Scuola, attendevamo la campanella per fare la ola e la vita era più bella. Dopo tanto cammino, tra sorrisi e malinconia, vorrei tornare almeno un giorno con il compagno di banco e di chakra che girano d'incanto.
1: Brava,
0: brava
1: la Simo.
0: Brava la Simo, bravissima. Brava.
1: Bravissima.
0: Brava Simona, brava.
2: Grazie,
0: vedi,
2: ragazzi.
0: Vedi, alla fine.
2: No, alla fine mi ci vuole tanto.
0: Grazie dei fiori. Voglio
2: sì.
0: Dire. Bene, molto bene. Possiamo andare con il prossimo disco?
1: No. La poesia io non la faccio stasera.
0: Ah no, tocca a te.
1: Ce la fa fra me e te stasera, niente, ragazzi. Zero assoluto.
0: No,
1: niente. Come il gruppo musicale.
0: Signore e signori, la poesia della nostra era.
1: La fine della scuola, che bel momento. Per quanto riguarda la maturità, io non commento. Ma dopo c'è stato un bel cammino di vita. L'università, il lavoro, una storia d'amore infinita. Che poi parliamo di chakra e spiritualità con la grande Simo, argomenti di grande attualità.
2: Brava,
0: brava,
3: bravissima.
2: Poi sai, mi ha nominato, quindi
1: Io voto Simo, voto ti lovo, lo sai.
0: Vedi.
2: Angelo vota Ugo perché ha nominato.
0: No, lui. No, io non voto, non si vota qui.
3: Gli ho detto come chiude ogni chakra.
1: C'è poco da votare.
0: Senti, sì. Andiamo in chiusura?
2: Sì.
0: Perché mi sembra serata proprio.
1: Sì, sì.
0: Eccola qui, arriva lei. Tina Turner.

0: pasta stasera, devo dire che...
1: Sì, la serie stasera è mattinata.
0: Andiamo a casa. Mi piace. E allora, cara Elena Sarri, Elena in love, che stasera abbiamo padellato la tua...
1: Vabbè, rimandiamo. La tua è solo rimandata, tra l'altro è un bellissimo film, ma non spoileriamo niente.
0: No, niente,
1: dai.
0: Niente. Andiamo con i
1: saluti.
0: Allora,
1: io saluto tutti i nostri ascoltatori, saluto Ugo, la Simona.
0: Grazie.
1: E Angelo Marco.
0: Oh.
1: E mi sono divertita tantissimo anche stasera, nonostante qualche piccola defiance che abbiamo avuto, ma vabbè, pazienza, dai, succede, pazienza. I chakra miei saranno tutti allineati, spero.
0: Sì, devo dire che però la Simona un po' di sfiga.
1: No, ma dai, no, ma no, no,
0: no,
1: no, no,
0: una passeggiata.
1: E niente, no, fate i bravi.
0: Sì, facciamo i bravi.
2: Poi lui lo vedi come ci
0: Ciao.
2: Crede.
0: Ecco.
2: Bene.
0: Sì.
2: Allora,
0: Simona,
2: io saluto tutti gli ascoltatori, ma in particolare voi ragazzi, perché Bene. Non so quando vi rivedrò.
0: Sì.
2: Che
0: ma
2: si
0: come?
2: Va a ste cadenze di mese per mese.
0: Lo so.
2: Quindi non
0: siamo
2: sappiamo.
0: Anche in chiusura, siamo a 28, vogliamo arrivare a 31 almeno come l'anno scorso, perciò ne mancano 3.
2: Ok.
0: Perciò fino a fine giugno,
2: dai,
0: sicuramente
2: mi impegnerò
0: andremo
2: a tornare.
0: Martedì prossimo ci siamo sicuro, io e Elena.
2: Sì.
0: E voi... forse anche la Silvia.
1: Bene. Allora io te l'ho detto prima, in forze per l'unica volta che ti do a forze buca, perché ho la settimana prepalio da Casserina.
2: Ah sì?
0: Certo.
1: Sono a Rione,
2: ma
1: quindi
2: sei,
1: non lo
2: tra
1: so.
2: Ma quelli invasati?
1: No, invasata no, ma ci sento parecchio.
0: Capito? Perciò ragazzi, il prossimo martedì servono speaker.
1: Servono speaker.
0: Mi raccomando.
2: Ok, dai.
0: Comunque grazie Simo.
2: Grazie a voi ragazzi, mi sono divertita tantissimo.
0: Un bacio,
2: è stato divertente. Ciao
0: Bene.
2: A tutti.
0: Ugo!
3: Ragazzi, è stato bellissimo, grazie, mi sono divertito tanto, vorrei fare delle battute ma non le faccio perché abbiamo fatto delle battute su alcune cose, è successo il finimondo.
0: Esatto.
3: Quindi adesso io vado a casa a meditare, ok?
0: Meditiamo.
3: Meditate, gente.
0: Meditiamo ragazzi, va meditiamo.
2: Bene?
0: Ugo, strofino, senti. Sì, strofino, certo che strofino, mi tocco proprio. Stiamo parlando di chakra, niente, trampa, a momenti prende fuoco il locale. Senti Ugo, perché stai con gli occhietti chiusi?
3: Ciao.

0: batterie finite.
1: Sono scusate. Gonfio. Molto bene, grazie a tutti ragazzi, io ringrazio la nostra Elena, la nostra Simona e il nostro Ugo, ringrazio tutti quelli del Caffè La Vescio, ringrazio gli ascoltatori, ringrazio a Radio Incontri in Blu, un bacio e un abbraccio, anche grazie al nostro Marco Pirone che ci ha aiutato prima che eravamo in difficoltà. Buona vita, ma soprattutto no, buonanotte, ma soprattutto
0: l'hai ridetto, prima l'hai ridetto, l'hai no, ridetto scherzando, non lo devi dire
2: ragazzi,
0: più
2: ragazzi, guardami Angelo, ormai non no, mi chiamerà più,
0: non lo dovete dire più,
1: porti sfiga, però è una cosa seria,
0: cioè io torno, faccio 20 all'ora a macchina. Faccio 20
3: come
0: all'ora.
3: Minimo c'è attraverso di cinghiali,
0: attraverso un cinghiacra,
1: io vado a prendere, ho paura. Allora ragazzi, devo dire una cosa sul finale, mi ci sono zitti. Buonanotte, ma soprattutto buona vita. Tutto questo è stato Caffè Live Show.
4: Grazie, grazie davvero per questa notte fantastica, questa sera magica in cui abbiamo giocato al gioco del rock and roll, che è quel gioco che ci si può mettere su anche un mantello, come se avessimo i superpoteri, i superpoteri. Noi ce li abbiamo i superpoteri, l'amore è un superpotere, l'intelligenza è un superpotere, la passione è un superpotere, la diversità è un superpotere, la tolleranza è un superpotere e più forte di tutti forse è il desiderio, quello sì che è un grande superpotere, il desiderio. Grazie a tutti, grazie a questa band strepitosa, grazie a chi ha lavorato a questo spettacolo, grazie a voi di cuore, da fratello, grazie. In questa notte fantastica che tutto sembra possibile.
5: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

0: giura.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sole. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Jazz Train. Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a far un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermatto de turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.